0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: dalle 7 alle 10 on Global TV.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: in FM.
1: DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: È quasi finito giugno e oggi è il 27, inizia una nuova settimana sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Buongiorno e buon lunedì 27 di luglio da Federica Della Valle. Torniamo indietro di qualche giorno, cioè la scorsa settimana, l'ultima puntata in diretta del Morning Show di Radio Globo, vale a dire quella di venerdì, e il ripasso anche oggi lo chiamiamo Morning Show Replay.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Si sente spesso parlare di nomi ai bambini innovativi e anche esterofili, ma nel Morning Show di Radio Globo venerdì scorso abbiamo cercato i bambini con i nomi classici.
0: Good morning everyone. Stai ascoltando il meglio di venerdì scorso del Morning Show.
2: Morning Show.
0: Morning Show Replay. Good morning Radio Globo.
3: I figli più international.
4: Hai Tyson.
5: Allora, vediamo un attimo. Scusate, perché poi dovevamo andare con un'altra cosa che Giovanni ha preparato sulla sicurezza e tra poco ve la diciamo.
6: Abbiamo tempo.
5: Però scusa un secondo, vogliamo vedere se c'è qualcuno che veramente ha ritirato fuori un nome per il proprio figlio, un nome di quelli classici. Franco, Gianni, Mario.
6: Ma è pure Mario.
5: Cioè, capito? Uno
6: Luigi.
5: Di quelli super, super classico.
7: Non lo dire perché Pietro voleva chiamare Tommasino Franco. Come mio padre,
5: bello,
7: poi,
5: perché no?
7: Poi io ho detto, ma che sei matto? No, Franco è troppo antico.
5: No, che
7: cioè,
5: antico.
7: Franco è un bambino vecchio, capito? Tipo Benjamin Button, nasce vecchio e poi va indietro. No, non si può fare.
5: No, guarda, però ti dico, allora, io per esempio l'ho chiamato con un nome abbastanza normale.
6: Mattia,
5: no?
6: Carino.
5: Però si girano in 24, perché adesso è una generazione di Mattia. Ah. Invece con un Franco, Gianni,
7: esatto.
5: Se gira nessuno.
7: Mario.
6: Sai quali sono, secondo me, i due nomi classici più belli in assoluto? Quando ero piccolo mi piaceva tanto Alessandro, e poi quello che mi piacerà sempre, Daniele.
5: Daniele.
6: Sì, a proposito, auguri Danielino!
7: Danielino
6: chi? Oggi era così tanto, già, non mi è venuto in mente per dicevo Daniele.
5: Auguri Danielino.
6: Auguri Danielino. Sì, Daniele De Rossi oggi.
5: Dillo specifico,
6: oggi
5: non capiamo, no.
6: È il compleanno. Però Alessandro e Daniele credo che siano due nomi classici molto belli.
5: Vabbè, vediamo se qualcuno, ecco, ha ritirato fuori così per essere originale il classico. Sai, adesso sei originale solo se ritiri fuori le cose di una volta, quelle normali. Quelle sì che fino a qualche anno fa la normalità.
7: Ernesto, Osvaldo, pensa che bello, Ernesto.
6: Sì,
5: Ernesto, è vero, secondo me Ernesto nemmeno a pagamento.
7: È nonno Ernesto,
5: no,
7: è già
5: Ernesto...
7: nonno.
5: No, no, non
6: no,
5: c'è.
6: No, c'è una battuta su Ernesto, ma non la dirò mai.
5: Giovanni.
6: Perché poi c'è Pasquale ed Evaristo.
5: Buongiorno Sara.
8: Buongiorno.
5: Vai Sara.
8: Allora, i miei figli si chiamano Adriano il primo e Aurelio il secondo.
7: Imperatori.
5: Adriano e Aurelio, ragazzi. Quindi il richiamo all'antica Roma.
6: Ah, imperatori.
8: Infatti anche i secondi nomi, Vincenzo Massimo il primo.
5: Patrizio Massimo.
8: Massimo
5: il secondo. Patrizio
6: Bello. Massimo, ragazzi. Com'è sta
7: fissa? Magna,
8: allora, volevamo mettere dei nomi particolari, comunque italiani ovviamente, e anche di persone che non conosciamo, quindi noi non conosciamo nessun Adriano, nessun Aurelio, oltre ovviamente ai nostri figli. E poi vabbè, secondo i nomi sono dei nonni.
6: Ah, i nonni,
5: bello,
6: sì, non so dove si dà il secondo
5: bello,
6: nome
5: bello.
6: Dei nonni.
5: Ti nasce una femmina, la chiami Agrippa, come la chiami? Che ne so.
8: No, ci piace molto Flaminia, però...
5: Flaminia.
6: Però adesso hai cambiato idea.
7: Però adesso sì. Dopo che mai conosciuto, ti capisco.
5: Sai quando ti piace il nome però la associ a quella persona lì e allora non ti va bene? Allora dici no, se si chiama quella così non la posso chiamare in quel modo. Bene. Vabbè, comunque sì, dai, una scelta originale con tutti i riferimenti all'antica Roma. Questa staresti bene nel video di Vannacci. Quello che ha pubblicato ultimamente.
7: Sì. Comunque ripensaci a Flaminia, guarda che sono tutte belle persone.
8: Perché guarda, il nome Flaminia era, diciamo, se fosse stato femmina al secondo sarebbe stato in lista o Flaminia o Lavinia.
7: Però ti fermi
5: anche la vigna, molto bello. Comunque
8: avanzano, ecco.
5: Molto originali, molto originali. Bravo, questa è una bella scelta, mi piace. Fabrizio, ciao, buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno.
5: Allora, tu invece a che cosa ti sei ispirato per i nomi?
9: Io sempre a Roma. Io ho chiamato quello grande Augusto e quello piccolo Cesare Augusto. Con le pure romane.
7: Augusto e Cesare Augusto.
6: Cesare Augusto tutto attaccato.
9: No, Cesare Augusto staccato. Cesare,
5: Cesare Augusto.
9: Augusto.
5: Però ecco, Augusto ce l'hanno tutti e due.
7: Infatti.
9: Sì, perché il progetto mio era tre figli.
5: Quindi non è.
9: C'era.
5: Ok. Quindi il
9: c'era Augusto, c'è doveva sta Cesare Augusto e c'è doveva sta Giulio Cesare Augusto.
5: E Giulio Cesare Augusto.
7: Vabbè,
5: Madonna,
7: che
5: ragazzi.
9: Così si portava i nomi dei fratelli tutti e tre.
7: Ma scusami, ma tu Cesare Augusto lo chiami Cesare Augusto o per gli amici c'è?
9: No, no, lo chiamo Cesare, lo chiamo Cesare.
7: No, perché sennò si confondono.
6: No, che poi sì, no, Augusto nasce.
9: Sì, lui solo quando dovrà firmare Cesare Augusto.
5: Cesare Augusto, sì, certo.
6: Perché nasce come Gaio Ottavio Augusto.
5: Come Gaio Ottavio?
6: Si chiama Gaio Ottavio e poi che hanno chiamato Augusto. Ma
5: Cesare Augusto.
6: Lo so, Augusto, era Gaio. Gaio
9: Ottavio. Avrei voluto.
5: Bene, va bene, comunque tutte e due, a due Augusti? No, Dugusti?
7: Dugusti senza
9: mezzo. No, un Augusto e uno Cesare. Facile, facile. Se fosse la femmina, Domiziana.
5: Domiziana. Bene, un altro riferimento.
7: Sono tutti tronfi comunque.
5: Grandissimo, grandissimo. Bello. Beh, no, vedi, l'antica Roma ispira parecchio. È già la seconda che c'è arrivata. Questa cosa, insomma, non è proprio da buttar via.
0: Wake up. Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay. Radio Globo.

0: Morning Show, replay on Radio Globo.
1: Qual è la percezione della sicurezza in Italia rispetto agli anni 90? Ce lo ha detto venerdì scorso Giovanni Lucifara nel Morning Show di Radio Globo.
2: Il Morning Show sta arrivando. Wake up! Intanto, ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel Morning Show.
0: Morning Show replay on Radio Globo.
3: Come sempre peggio. Vediamo se effettivamente è sempre peggio. Perché diciamo questo? Perché sono usciti dei dati che riguardano proprio la percezione della sicurezza. La percezione, o meglio, è proprio quello che è il dato della sicurezza, no? Quindi i furti rispetto a qualche anno fa, se sono aumentati, se sono peggiorati.
4: Dati certi.
5: Allora,
4: dati certi.
5: Partiamo subito dal fatto che è un raffronto dei dati del Viminale. Quindi partiamo dai dati del Ministero. Quindi dobbiamo sempre sottolineare che sono in base alle denunce, cioè magari accade un fatto, tu non lo denunci, non è accaduto. Cioè,
4: ovvio,
5: che è accaduto,
4: ovvio,
5: però,
4: ovvio, quindi, ovvio. Quindi li smentiamo subito.
5: Allora, con questa premessa. questa premessa è importante perché in base a questo poi si fanno i decreti di sicurezza, insomma sono dati importanti.
3: Sono
5: allora,
3: quelli ufficiali, ragazzi.
5: Ufficiali. Reato per reato dal 1991 al 2025, ad oggi diciamo 26, dai. Allora io vi chiedo innanzitutto, secondo voi gli omicidi, partiamo dal dato più agghiacciante,
3: cioè,
5: no?
3: Ce lo stai chiedendo facendoci proprio le domande,
5: sì,
3: allora,
5: sì.
3: Allora scusa, cambierei un attimo l'atmosfera.
5: Esatto.
3: Allora. Andiamo con questo primo dato che riguarda, abbiamo detto, gli omicidi.
5: È il più inquietante, perché ovviamente quando si toglie una vita è sempre inquietante. 1991-2025, secondo voi ci sono stati più omicidi nel 91 o più omicidi nel 2025? Ovviamente tenendo presente che ci sono varie tipologie di omicidi, certo. Quindi adesso andiamo proprio sul numero.
3: Però un omicidio è un omicidio, adesso poi sì. Al di là della tipologia.
5: No, vabbè, magari c'è la difesa, lo fai per difesa, magari parte come una rapina e te vogliono fa, tu tiri fuori la pistola e ammazzi una persona.
3: Sì, però Roger è uno, non è che ce ne sono 100.
5: Pure questo è vero.
3: Ce ne sono.
5: È vero. Allora, abbiamo in questo momento, al 91 oggi, gli omicidi sono.
3: Non ci hai fatto rispondere.
5: Pensavo.
3: Non ci hai fatto rispondere.
5: Abbiamo visto persi in atto. Quindi, secondo voi sono stati più gli omicidi nel 91 o nel 2025?
3: Vai prima tu, Flami.
4: Più omicidi nel 91.
3: Ok, ti dico anch'io nel 91, però te lo motivo, io credo perché era un altro periodo storico dove c'erano, che ne so, per esempio, sai, molti attentati, mi ricordo quelli di mafia, insomma, diverse cose.
5: Quello era il pietaccio.
3: Che forse mi porta a dire che nel 91 ce ne siano stati di più.
5: Potete dirmi grosso modo quale può essere nella vostra percezione la percentuale? No, il numero no, andiamo sulla percentuale. Voi state dicendo che erano di più quelli del 91, giusto?
3: Sì, sì, sì.
5: Quanto di più? Una percentuale buttate là, insomma, eh?
4: Per me è un 12%
5: in più.
3: Ma sì, dai, un 15% in più.
5: Ad oggi sono di meno, sono diminuiti, quindi ci avete preso, ma la percentuale è meno 85%.
4: Addirittura.
5: Sì, si contavano 1916 contro i 286 del 2020.
3: Ma mi sai motivare? C'è la motivazione così come te l'ho motivata io?
5: Diciamo che sono crollati, è probabile, perché sai, le motivazioni poi sono sempre molto molto complesse. Io credo anche che ci sia una diminuzione delle armi che circolano, nonostante tutto, armi ovviamente illegali, parliamo di quello. C'è più sensibilizzazione anche con i mezzi di comunicazione che abbiamo in più, magari c'è più sensibilizzazione e magari c'è anche più attenzione da parte degli apparati statali, degli apparati di sicurezza.
4: C'è più controllo.
3: Ma no, io insomma ripeto, secondo me c'era un periodo storico diverso, cioè mi ricordo le per esempio guerre della camorra, della mafia.
5: Ma quello sta, diciamo, negli anni, inizio anni 90,
3: ragazzi,
5: 93, 94.
3: Ci sono stati veramente tantissimi omicidi, guerre proprio fra clan,
5: sì,
3: no?
5: Sì, come no?
3: Quindi,
5: poi c'è stata la grande guerra di mafia in quel periodo di Corleone. Vabbè, non stiamo che a approfondire, però questo potrebbe essere un aspetto. Tentati omicidi.
3: Secondo me sono aumentati.
5: Oggi sono aumentati.
4: Sono diminuiti.
5: Ok, quindi grosso modo datemi anche lì una percentuale.
3: Ma 10%?
4: Tu? 14?
5: Sono oggi dimezzati.
3: Dai.
5: Sì, da oltre 2000 a poco più di 1100.
3: Però vedi come la percezione cambia, ragazzi.
5: Esatto.
3: Cioè, almeno la mia cambia, no? Io avrei detto che, insomma, sono aumentati. Sì. E invece...
4: Ci sta dando dei barlumi di ottimismo,
3: cioè,
4: quest'uomo.
3: Non era meglio quando si stava peggio,
5: no,
3: allora?
5: No, direi proprio, cioè, di no.
4: Se sta meglio oggi, se sta meglio.
3: Secondo questi dati, sì.
5: Ma io ti do questo dato che secondo me è uno dei più interessanti.
4: Sentiamo.
5: I sequestri di persone.
3: Beh, no, all'epoca, insomma, erano molti di più.
4: Anche secondo me erano di più.
5: In questo è un dato indubbio, perché 90-91 abbiamo 19 sequestri, oggi zero.
4: Ah,
5: zero,
4: ottimo.
5: Sequestri.
3: Dai.
5: Sì.
3: Zero sequestri.
5: Ah, sì. E probabilmente nel 75 è stato l'anno. Nel 77 sono stati 75, quindi è stato l'anno peggiore.
3: Beh,
5: il
3: sì,
5: 77,
3: ci ricordiamo, insomma.
5: Per i sequestri, sì.
3: Okay.
5: Andiamo sui micro reati, chiamiamoli così. I furti. Allora, ogni 100.000 abitanti nel 91, e in confronto ad oggi, aumentati, diminuiti, pari merito?
3: Beh, no, secondo me adesso sono aumentati.
4: Pure secondo me.
3: Adesso sono,
4: sì,
3: aumentati.
4: Ma i furti in generale o solo nelle case?
5: Furti, parliamo di furti, ovviamente parliamo di denunce che vengono fatte in base ai furti, quindi sì, sono quelli, insomma. Sono dimezzati.
3: Dimezzati. Oh, ragazzi, dai.
5: Ragazzi, io questa cosa la dico da anni.
4: Ma nel 91 era un
3: anno. Che anno di merda, fatemelo dire. Gli anni 90,
4: cioè,
3: allora
4: che schifo
3: è. Tutti quanti noi dicevamo, negli anni 90 come stavamo bene.
5: Ma ragazzi, io l'ho sempre detto, anzi 70-80 pure peggio.
3: Dai.
5: Furti d'auto.
3: No, furti d'auto prima, sicuro, 100%. Adesso ci sono un sacco di sistemi per comunque. Dai, no, beh, prima,
5: allora,
3: dai.
5: Nel 90 300.000 l'anno, nel 2024 131.000 e poco più, meno della metà, ma in risalita,
3: sì.
5: Nell'ultimo anno abbiamo un più 7% nell'ultimo anno. Allora, andiamo poi sugli ultimi due dati.
3: L'ultimo
5: anche interessante. Do l'ultimo, il penultimo al volo.
3: Vai.
5: Rapine.
4: Pari merito.
3: Aumentati.
5: Pari merito, poco più adesso del 2024. 30 anni dopo abbiamo quasi lo stesso numero. Violenze sessuali.
3: Prima di più.
4: Di più.
5: È l'unico dato in crescita.
3: No, dai.
4: Veramente.
5: 2000, io faccio, aspetta, qui il raffronto è 2006, però, abbiamo i dati del 2006, 2024, 4005, nel 2024 6831 più 51%, l'unico grande reato in crescita,
4: no.
5: Poi anche qui va letto bene, perché va letto anche in relazione alle denunce. Magari prima non si denunciava, non c'era questa, ti vergognavi, sai, queste cose qua.
4: Però
5: sono in aumento, quindi
4: è molto triste questa cosa.
3: Sì, è molto triste, anche se però adesso, voglio dire, c'è una sensibilità, se ne parla molto, no? Quindi ecco, speravo che invece fosse, insomma, un po' diversa la situazione.
5: Siamo più sicuri oggi.
3: Ecco.
4: Però è vero quello che ha detto Giovanni, ci sono più denunce, quindi questo potrebbe essere letto anche come un lato positivo.
3: Quello sì, assolutamente,
5: certo.
3: Sì, assolutamente. Beh, ragazzi, insomma, anni 90 veramente da dimenticare.
4: Veramente uno schifo.
2: Wake up. Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay. Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Pronta a trasferirsi la famiglia nel bosco nella nuova casa, e venerdì scorso nel Morning Show di Radio Globo è intervenuto il loro avvocato, Simone Pillon.
2: Good morning everyone.
0: Stai ascoltando il meglio di venerdì scorso del Morning Show.
3: Morning Show.
0: Morning Show Replay.
4: Good morning
0: Radio Globo.
5: Avvocato, ci spiega un attimo, insomma, abbiamo visto, tanto per cominciare, ecco, ci sono subito rumors, pettegolezzi, ma questa casa se la pagheranno da soli, avranno aiuti, come funzionerà?
6: Beh, loro stanno ovviamente mettendo di tasca loro, poi chiederanno anche qualche aiuto a qualche amico, a qualche donatore, perché si tratta per loro di una spesa importante, quindi è possibile che abbiano anche bisogno di una mano,
5: okay.
6: Comunque sia, certamente non dallo Stato, ecco, okay. Non è che sarà a carico delle istituzioni pubbliche.
5: Beh no, perché si era avanzata anche qualche ipotesi con aiuti del comune, insomma.
6: No, niente di tutto questo.
5: Quindi niente di pubblico, se la pagheranno in qualche modo da soli. La prima domanda che ci viene, ecco, insomma, capire, ma si ricongiungeranno con questi bambini? Sì? No? Che cosa sta succedendo?
6: Io sono molto ottimista, la Camera di Consiglio dovrebbe essere tenuta nei giorni scorsi in tribunale, ora aspettiamo la decisione. Abbiamo offerto ai giudici importanti elementi sopravvenuti, nuovi, che sono costituiti appunto dalla concessione edilizia per la nuova casa, dal loro trasloco intanto nell'immobile provvisorio messo a disposizione dal comune per 6 mesi, e poi soprattutto c'è un percorso di sostegno alla genitorialità che stanno seguendo i genitori con grande profitto ormai da più di un mese. Quindi si sono realizzate tutte le condizioni che erano state poste per il loro rientro, quindi io mi auguro che in tempi brevi si possa decidere questo.
7: Avvocato, quello che abbiamo capito, in questo periodo uno dei problemi era un po' la figura di Catherine, no? Che sembrava non andasse d'accordo con gli assistenti sociali, insomma ce l'hanno descritta in un modo, a differenza di Nathan, il padre, che era un po' più accondiscendente. Ora questa situazione è cambiata, e se è cambiata perché? Quindi loro comunque continuano a vedere i figli una volta al giorno, se non sbaglio.
6: Ma c'è una narrazione mediatica che non corrisponde con la realtà. Loro sono sempre stati una coppia molto unita, molto affiatata, tutte le decisioni vengono prese insieme. È chiaro che quando ti portano via i figli, te li mettono in casa famiglia e poi ti buttano fuori da quella casa famiglia, per ciascuno di noi sarebbe un momento molto stressante, quindi è normale che ci siano incomprensioni e anche una dialettica un po' accesa quando serve. Però diciamo, la volontà di collaborare c'è sempre stata e c'è tuttora, tant'è vero che appunto stiamo lavorando in modo molto proficuo, quindi io lascerei da parte narrazioni semplicistiche. Stanno vivendo una grande sofferenza, non auguro a nessuno di passare quello che hanno passato loro e che hanno passato i loro figli, e quindi io credo che comunque da questa vicenda dovremmo trarre degli insegnamenti e finalmente stabilire delle linee guida molto chiare, perché situazioni del genere non si verificano
7: mai
6: più.
7: Qual è il primo punto? Ecco, ci dica un punto, avvocato, delle linee guida secondo lei.
6: Ma il primo punto dovrebbe essere quello che è già previsto dall'articolo 403 del codice civile, e cioè che il collocamento in casa famiglia deve essere solo per casi gravissimi, quando ci sia violenza, abusi, esposizione alla droga.
8: Questo perché i bambini stanno male. Come stanno i bambini adesso a livello psicologico?
6: Come stanno dei bambini in casa famiglia lontani da mamma e papà? Non è difficile da immaginare. Tutte le fiabe che ci vengono raccontate fin da quando eravamo piccoli di bambini tristi partono dal presupposto che i bambini stiano in un orfanotrofio, che non è che
5: però,
6: una trasposizione.
5: A noi arrivano delle narrazioni, no? Come diceva lei, poi magari la realtà è un'altra, però sembrerebbe che così siano adattati un po' a quello che è, diciamo, il mondo sociale, no? Quindi che ne so, guardare i cartoni animati in televisione, cose che prima
7: non potevano
5: fare per ovvie ragioni. Sono adattati a tutto questo, li vede insomma interessati a tutto questo, dovranno poi fare marcia indietro, oppure i genitori invece continueranno con il loro stile, oppure saranno più permissivi, no? Quindi magari anche nella casa nel bosco che stanno progettando potranno vedersi un cartone animato?
6: noi abbiamo un'idea di questa famiglia che, ripeto, è completamente viziata da una narrazione.
7: Però non è che, perdoni, solo questo, loro scrivono
6: già
7: i
6: cartoni animati già prima, semplicemente
7: sociale.
6: Non stavano due ore davanti alla televisione,
5: che è una
6: come
5: cosa anche
6: ci stanno i miei figli,
5: è una cosa anche,
6: ma
5: sì,
6: guardavano un cartone animato o un documentario naturalistico al giorno in compagnia dei loro genitori. Questo era lo stile educativo, quindi non è che veniva loro tolto il progresso, usano tranquillamente il tablet per fare le videochiamate con i loro genitori
5: anche,
6: ogni
5: è
6: giorno.
5: È anche una scelta, no? Però ecco, se poi diventa insomma estremismo, allora lì
6: esatto. Però dal punto di vista educativo loro hanno impostato una forma di educazione che tra l'altro mi ha messo molto in crisi leggere come educano i loro figli, perché loro sostengono che l'educazione debba passare non da un rapporto tra pari, ma tra un rapporto con gli adulti. Cioè loro dicono oggi i bambini vengono cresciuti soprattutto nel rapporto tra pari, tra coetanei, e invece è l'adulto che dovrebbe passare più tempo con loro per poter dare una coerenza educativa.
7: Ma dovrebbero anche andare a scuola, perché c'è anche questo, il punto fondamentale è stato anche quello che non frequentavano la scuola, al di là della bellezza della natura dove siamo tutti d'accordo, però al di là di questa favola che è bellissima c'è anche la controfavola: non andavano a scuola, non c'era luce a casa, magari c'era il bagno fuori, adesso sto buttando lì delle cose, e soprattutto queste cose non l'ha trattato i giornalisti, ma degli assistenti sociali, dei professionisti,
6: sono
7: dei giudici.
6: Giudici misunderstanding estremamente seri, purtroppo.
0: Wake up. Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay. Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ancora buon lunedì 27 luglio da Federica Della Valle. Questo è il Morning Show Replay. Stiamo pensando anche alle vostre vacanze. Infatti qualcuno ci ha raccontato che tra poco partirà per il Sudafrica.
0: Wake up! Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay, Radio Globo.
2: Allora, dove state andando? Che questo sarà anche un weekend di partenze.
3: Quest'anno 15-30 agosto, tour in Andalusia con il camper, primo volo per i bambini e prima esperienza in camper. Speriamo bene. Ciao,
2: che
3: ciao.
2: Bello, vai. Che bello.

0: bellissimo col camper in Andalusia, però l'Andalusia quest'anno farà un caldo ancor più degli altri anni. Farà un altro caldo, quindi nel camper metterà aria condizionata, non so se servirà perché potrebbe rompersi.
1: Madonna. Comunque, weekend probabilmente, abbiamo detto, anche di partenze, alcuni abbandoneranno la città per andarsi a godere qualche giorno di vacanza. È vero, Emanuela?
2: Sì, eccomi, buongiorno.
1: Cara Emanuela, dai, facci rosicare un po', dici un po', sei pronta per le vacanze?
2: Allora, sono pronta, prontissima, e faremo questo tour giù in Sudafrica con la mia famiglia, siamo due adulti, due bambini di 7-9 anni.
1: No, Giovanni!
0: Stavo vedendo che c'è una tempesta.
2: No, pensavo che dicessi tipo squalo bianco, attenzione.
1: No, è vero, perché in Sudafrica, ragazzi, vanno proprio per gli avvistamenti dello squalo, no?
0: Sì, ma quello è il minimo.
2: Sì, allora, noi quello non lo faremo, faremo le gite per gli avvistamenti delle balene, perché è la stagione in cui fanno transito lì per mangiare, per mangiare i cucci, eccetera.
3: Ma perché hai chiamato Emanuele?
0: Lo dico per te ora.
1: Ma buono, dai, che porca miseria. Poi bastotto qualcosa,
2: poi
1: ce l'ha sulla
2: coscienza. Tra l'altro sarà pure inverno lì, quindi effettivamente rischio.
1: Vabbè, vai a rifiatare un pochino, perché qua il caldo ci ha massacrato quest'anno. Quindi,
2: abbastanza.
1: Molto bene, quindi un viaggio di famiglia, avete già deciso che cosa andrete a vedere? Ci sono un sacco di cose.
2: Sì, abbiamo organizzato tutto da soli, perché siamo dei viaggiatori a cui piace fare tutto da soli. È stato abbastanza faticoso, perché 4 settimane.
0: Ma fa 5 gradi, fra 5 gradi.
1: È inverno.
0: 5 gradi alla minima, 19 alla massima.
2: Sì, la notte c'è una forte escursione termica, però di giorno comunque sta a mezza manica quando c'è il sole.
1: Senti, dici due o tre escursioni che avete preparato così per farci schiattare.
2: Allora, va bene, i primi giorni saranno a Città del Capo, poi prendiamo la Garden Route, saliamo fino a Port Elizabeth, in mezzo ci sono delle località dove
0: date
2: puoi
0: piano,
2: fare...
0: consiglio. Date piano. Prego.
2: Senti, ti faccio ridere, mio figlio si chiama Tyson. Quindi,
1: come si chiama?
2: Tyson.
1: Perché oltre ad avere il nome strano, lo pronuncia pure strano.
3: Esatto,
1: quindi,
3: sì.
1: Capito?
0: Ma pensavo che era strano che tu avessi un figlio.
1: Tyson.
3: Ma why? Why?
1: Che detta così sembra un aspirapolvere. Sembra Tyson.
3: Ma perché? Ma di dove sei, Emanuela? Di dove sei?
2: No, noi siamo di Roma, però cerchiamo di rendere
3: una vita international.
2: I nostri bambini international.
1: International, certo. Immagino, nel quartiere, capito? A Tyson!
2: Tyson!
4: Santa Marinella io, a casa dei miei suoceri io!
1: Confio che si chiama Gianfranco, tra l'altro, capito?
3: Esatto.
1: Gli estremi.
2: Poi quartiere piccantino, a Ciglia, insomma.
1: Tyson alla Cilia, io ci voglio vedere Tyson alla Cilia, mamma mia, a scuola penso che lo prende per culo pure il bidello, guarda.
2: Vabbè. No, per fortuna no. Però,
1: sì, se faranno body shaming oppure se comunque lo bullizzeranno sarà tutta colpa tua.
2: Esatto, okay. Tornerà da me, mamma, ma come ti è venuto in mente?
1: Hai ragione, perché lei
3: in effetti
0: sei un po' pariolina, in effetti
1: comunque c'aveva ragione Giovanni.
3: La pariolina da Cilia.
1: Ho guardato un attimo e effettivamente gli tsunami potrebbero arrivare.
0: Sì,
1: no, non
0: attenta.
1: È vero, scherzo.
0: No, non è vero.
2: No.
1: Buona vacanza.
2: Metterò
0: auguri.
2: Qualcosa sui social, dai.
1: Bene, no, dai. Ti seguiremo. Buona vacanza.
4: 4 settimane in Sudafrica. I sordi vostri.
5: Il morning show sta arrivando. Wake up. Intanto ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel morning show replay on Radio Globo.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Dopo aver avuto in onda il generale Vannacci, attenzione perché venerdì scorso c'è stato di nuovo, ma stavolta contro Giovanni Lucifora. Questa è Radio Globo.
2: Wake up!
0: Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay, Radio Globo.
3: Le lasciamo al, così, alle quisquilie.
4: Sì, sì, vabbè, però diciamo più lungo, come ieri, no, come Renzi e quello là, Vannacci.
5: Chi è Vannacci? Ha detto. Ah, a proposito dei Vannacci, ieri è stato con noi qua nella mattinata, no? Del sì, morning show di Radio Globo, l'abbiamo sentito su questa vicenda della politica che ormai è diventata quello, si è ridotta a questa la politica, no? A fare la sfida adesso a chi magna di più, a chi c'è la più grande, vabbè, comunque cose insomma un po' infantili, però però Giova, visto che le sfide comunque ormai sono partite, beh, ti dico che ne ha lanciata un'altra Vannacci sui suoi
6: ancora?
5: Sì.
6: No, dai.
5: Ma a chi? Vuoi sapere a chi? Beh, la sentiamo, vai.
7: Visto che ieri Giovanni Lucifora faceva lo smargiasso, lo sfido, 4 settimane senza merendine con olio di palma, aromi artificiali e stabilizzanti. Se sopravvive, analisi del sangue e se ha almeno un valore su 10 rientrato nei limiti di norma, ha vinto lui.
5: Sì.
7: In caso contrario, la sfida va avanti. Deve alzarsi dal divano, andare in cucina, aprire e chiudere il frigo senza prendere niente e tornare a sedersi sul divano. Per 4 volte consecutive. Se non ha svenimenti, capogiri o ictus, ha superato la prova. A quel punto vediamo se Giovanni è solo chiacchiere ed istintivo. Che forse lui pensava di avere a che fare con Fratoiani.
5: Ma perché Fratoiani mi hanno preso sempre come l'esempio di quello con la mappa, con la babba molla, capito? Come?
6: Il peggiore di tutti.
3: Ma il professor Fratoiani, tra l'altro.
5: Ho capito, ogni volta che c'è qualcuno con poche prestazioni, Fratoiani, subito Fratoiani.
3: Comunque, la vita triste che mi sta insomma dedicando il generale.
5: C'ha ragione però.
3: Ma la lascia a lui la sua vita triste.
6: Ah, non accetti la sfida, quindi. Sei proprio 4 mesi su giù dal divano.
5: Allora, Giovanni Lucifora non si presenterà come Renzi,
6: sì,
5: secondo
6: uguale.
5: Me al 100%.
3: Ma io non ci penso proprio, queste tristezze del celoturismo, guarda, lo lasciamo a loro, no?
5: Prova a immaginarlo senza merendine con olio di palma, è finita, è un uomo morto Giovanni. Cioè, se non mette in corpo almeno una certa quantità,
3: zuccheri?
5: No, che zuccheri?
3: Conservanti
5: okay. Giovanni.
6: E polifosfati.
5: Sapete che probabilmente Giovanni Lucifora si manterrà per almeno centinaia di migliaia di anni dopo la morte.
6: Come quei famosi panini che non si biodegradano mai.
3: Come le mummie egiziane.
5: Non si degraderà mai, ragazzi. C'ha talmente conservanti dentro che è come una busta di plastica ormai Giovanni.
6: C'ha brutte intenzioni quest'estate comunque.
5: Comunque sì, allora ragazzi, è settato per fare un'estate di niente. Di niente proprio.
3: Ma questo non c'è dubbio, però mi stai offendendo perché io faccio sempre niente. Ma detto questo, per esempio, oggi vorrei preparare una pasta guanciale e fichi.
5: Prima mi ha detto così. Che ne dici oggi? Ma ha preso pure la sprovvista, perché io stavo pensando a tutt'altro. Che ne dici oggi di guanciale e fichi? Di che? Non ho capito.
3: Lo spaghetto, guanciale e fichi.
6: Ma hai invitato a pranzo Massimo?
5: No, però ho declinato perché io col figo non ci faccio tanto. Quindi non.
6: Senti, io ce faccio
3: invece. Guanciale e fichi è buona, eh.
6: Ma con lo sai che mi hai fatto venire l'acquolina in bocca?
0: Il morning show sta arrivando. Wake up! Intanto, ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel morning show. Morning show replay on Radio Globo. Morning show replay on Radio Globo.
1: Finita qua la prima ora del Morning Show Replay e tra poco ci occupiamo della prima ora del Morning Show di Radio Globo, ma con voi protagonisti alla Globo WhatsApp, quindi attiviamola subito 393 777 7172.
0: The Morning

0: Salamato?
1: Si chiama così, Charlie Put. Charlie Put.
0: È il Salamato?
1: No, mi sa di no. How Long sulla radio che suona solo le migliori.
2: Solo le migliori. In FM. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: C'era Charlie Puff. Buongiorno, io sono Federica Della Valle e qua c'è Giovanni Lucifora. Questa è la prima ora del Morning Show su Globo.
3: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.
0: Che c'hai oggi?
1: Radio Globo.
0: Ah, ah già.
1: È il jingle, il jingle, il jingle.

0: Allora, raga, mi vedete come fate voi tutto l'anno a non far c***o più lo stipendio? Me voglio imparare.
1: Beh, che ci vuole, ragazzi? Cioè, ci vuole intanto talento anche per fare questo. Noi siamo qua effettivamente tutto l'anno, ma questo anno sta finendo. Perché siamo entrati ultima ufficialmente settimana. Nell'ultima settimana che durerà?
2: Almeno 4 settimane.
1: 4 settimane, sì. Buongiorno anche di là, da quelle parti dove c'è
2: Nostro figlio.
3: Buongiorno anche da questa parte che fa un caldo della Marisa, d'accordo?
2: Della
3: fa
2: Marisa,
3: caldissimo.
2: Vedi, lo abbiamo educato bene, però ha detto della Marisa.
3: Della Marisa.
1: Dal prossimo anno come dirà giù pure i santi.
2: Perché non ci sarà più la figura del padre.
3: Esatto. Faccio col rotolo e esce.
1: Sarà uno sbandato. Sarà l'unico Maranza siciliano.
2: Vabbè, ma ci sei sempre te.
1: Sì, li faccio io da badante. Non ti preoccupare, no, su quello figurati.
4: Buongiorno, mi sono appena immaginato i genitori di Charlie Puth che lo vanno a prendere al campo estivo e ci stanno gli animatori che fanno: chi è il figlio di Puth?
1: Carina come cosa, sì, mi piace. Allora, sono le 6:05, buongiorno a tutti voi, come va là fuori? Chiaramente è attiva la Globo WhatsApp per le vostre segnalazioni.
2: Sai che mi hai fatto venire in mente?
1: Che cosa?
2: C'è stata questa battuta che ha riso solo te, no? Però succede.
1: No, non è vero.
2: No, vabbè, a me mi ha fatto ridere, al nostro figlio manco ci ha pensato, vabbè, e nessuno ha riso, ha riso solo te. E vabbè, non c'è nulla di male.
3: No, io stavo ridendo, avevo il microfono spento.
1: Ha riso col microfono
2: però
1: spento.
2: Non vi capita mai, magari, di stare una comedia, uno fa battute e ride nessuno e ridi solo te.
1: Nessuno
2: te capisce.
1: Sì.
2: Se capisce solo me,
1: allora
2: ha fatto
1: personalmente
2: la
1: non mi capita perché so
2: ma te ridi sempre, quindi te basta fare la battuta e ridi.
1: Sì,
2: no,
1: esatto.
2: Sei anche gentile.
1: Però funziona, capisci? Su quello sì. No, però effettivamente c'è sempre lo zio della comitiva, quello che crede di
2: che te fa il battutone. E uno è
1: sai chi sono?
2: Si guarda intorno e nessuno muove.
1: Sai chi sono i più forti? E su questo ci possono aiutare i baristi. Quelli che soprattutto i bar di quartiere, non tanto i bar, quelli che ne so, dell'aeroporto, dove vedi le persone sono sempre diverse, ma quelli di quartiere che hanno sempre gli stessi, hai sempre quel personaggio che ti fa gratta vincente. Mortacci,
3: dammelo vincente, mi raccomando.
1: Sì, oppure, che mi dai un succo di fretta che vado di frutta? Tutte le mattine.
3: Questo non lo sapevo neanch'io.
1: Lo so, anni di bar dove ho accumulato e volevo scrivere un libro, poi ho detto non mi sembra una cosa così originale.
2: Libro.
1: Perché, sì, però questo sulle cazzate.
2: Sì, perché ho l'altro. No. invece dovresti farlo e chiuderlo.
1: Madonna, con sto libro, che palle. Sì, pare che ha scritto te. Mi rompe sempre.
2: Io ho trovato.
1: No, tu non ho scritto in vita mia, non so neanche come
2: ho trovato degli aspetti assolutamente belli da leggere e scritti bene.
1: Belli, grazie. Grazie mille. Vabbè, poi vedrò. Quando sto alla canna del gas che mi servono soldi, lo pubblico.
2: Non ci stai già?
1: No, ancora no, pensa ancora. Ancora riesco.
2: Poi se potete prestare la mia.
1: Beh, sentiamo se magari qualcuno anche nelle altre attività, che ne so, l'estetista che ha a che fare con quei clienti che so pesanti, con queste battute sempre le stesse. 6:07, andiamo invece a vedere come sarà la giornata di oggi con il meteo.
2: Com'è andato questo weekend? Ti è
1: molto bene, molto bene, è stata con Charlie Puth.
2: Andato benissimo. Vabbè.
1: Ovviamente l'ho rovinato io con 3 minuti di pioggia di ieri.
2: Qui manca piovuto.
1: Sono stata io perché ho pulito tutto il terrazzo perfettamente.
2: Brava.
1: E mi ricordo Trebi Meteo che ha fatto: Ah no, dai in pizza. Però Zamonte Rotondo, Federica ha pulito il terrazzo, quindi oggi pioverà sabbia per 3 minuti. Ecco.
2: Allora, oggi invece ci sarà cielo velato, poco nuvoloso, minima 23, massima 33. Poco nuvoloso al mattino e al pomeriggio, bel tempo la sera. La temperatura massima sarà alle 15 con 33 gradi, la minima stiamo vivendo adesso, però signori e signore sappiate che da domani / dopodomani torna l'anticiclone, quello africanissimo.
1: Quindi caldissimo.
2: Caldo. E ho letto anche che sarà un agosto molto caldo.
5: Everybody hates Monday mornings.
6: Buongiorno Radio Globo, mettete sulla sigla.
7: Buongiorno Radio Globo, è bello svegliarsi con voi.
8: Chi ascolta Radio Globo lo riconosci subito, sta una bomba.
9: Che bel buongiorno.
10: Buongiorno Radio Globo.
1: Ah, io questa cosa non l'ho mica capita, però quella che è successa in Sardegna di questo brigadiere, te la racconto, Giova. Questo brigadiere di 54 anni che si presenta davanti a un'abitazione per, del proprietario di un portafogli smarrito, per restituire questo portafogli che lui dice l'ha trovato in una cunetta. Ma com'è fatta sta cunetta? Va a sapere. E praticamente è stato denunciato dal proprietario del portafogli perché dice c'erano i soldi dentro, te li sei rubati.
2: Già ha detto il proprietario.
1: Esatto. L'ha denunciato, cioè.
2: Beh, se lui ha le prove.
1: Vedi che faccio bene io, che quando trovo un portafoglio, pare che lo trovo tutti i giorni, mi prendo tutti i soldi. Tanto se devo prendere una denuncia.
2: Sì, ma ha fatto male quello, cioè, insomma, di solito non ci si comporta così, poi può capitare quello che. Oddio, poi bisogna pure capire bene cosa c'è dietro, eh? Perché magari se conoscevano sti due, che ne sai?
1: Ah, no, no, certo, certo.
9: Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ieri aspettavo con ansia questa grande pioggia che non è arrivata, mannaggia tua. Fa sempre più caldo adesso. Questa settimana penso che ci ucciderà. Ne usciremo vivi.
1: Ha fatto tre minuti di pioggia, li ha fatti ieri comunque. Tre li ha fatti.
10: Buongiorno belli, buongiorno, buongiorno a tutti. Ah, raga, manca una settimana e me ne vado al mare. E dai!

0: Dei meteorologici.
1: Ok. Va bene, andiamo a vedere invece le notizie di oggi, sempre con Giovanni Lucifora.
2: Assolutamente, perché iniziamo una notizia molto drammatica, perché un incendio è divampato nel carcere Mamma Gialla di Viterbo, provocando momenti di forte tensione tra i detenuti e il personale. Nelle ore successive al rogo, un detenuto è stato trovato senza vita nella sua cella. Si indaga, ovviamente sono in corso accertamenti della magistratura per chiarire l'esatta dinamica dei fatti, proseguono anche le verifiche sulle condizioni di sicurezza dell'istituto penitenziario. Chiaramente questo caso riaccende l'attenzione sul sovraffollamento e sulle criticità delle carceri italiane. Vasto incendio di sterpaglie divampato sul grande, nei pressi del grande raccordo anulare, quadrante sud di Roma. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno prodotto una densa nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per consentire le operazioni di spegnimento sono stati chiusi alcuni tratti del raccordo e della Laurentina. Pesanti disagi alla circolazione, lunghe le code e deviazioni del traffico. Sul posto poi vigili del fuoco, addirittura la protezione civile e le forze dell'ordine.
1: Su Radio Globo FM Instagram ieri le stories dove c'erano
2: le immagini,
1: tutto quello che è successo sul grande raccordo anulare. Magari sarebbe carino sentire in diretta qualcuno che ieri era incastrato
2: che
1: lì.
2: Tra l'altro sembra siano andare anche contro, ma hanno dovuto cambiare anche un po' la viabilità, insomma,
1: per forza
2: capire quello che è accaduto. Ed è stata una giornata, oltre che ovviamente di maxi incendio, anche forti raffiche di vento proprio nel fine settimana, che hanno provocato la caduta di un albero, un grande albero sul Lungotevere San Paolo. Il crollo ha reso poi necessario l'intervento dei vigili del fuoco, della polizia locale, appunto per mettere in sicurezza l'area. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire la rimozione del tronco, nessun ferito, ma si sono registrati fortissimi rallentamenti alla viabilità. Allora, proseguono senza sosta le ricerche dell'uomo per la strage di Casalotti, la ricorderai. Secondo gli investigatori, il sospettato potrebbe trovarsi ancora nell'area della capitale. Si era detto che era andato all'estero, però diciamo non ci sono dati che convergono su questo. Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli e gli accertamenti per rintracciarlo nel più breve tempo possibile. Gli inquirenti stanno analizzando testimonianze e immagini di videosorveglianza. Le indagini restano coordinate dalla Procura di Roma.
1: Grazie Giovanni Lucifora. Avrei potuto metterti un disco di Charlie Puth.
2: Però
1: c'è Madonna. Metto così. Precedenza, insomma, voglio dire, a titolare, non è che possiamo. Le 6:13.

0: ragazzi. Come possiamo definire, se non boomer, una che nel 2026 mi torna a fare una canzone che dura 3 minuti e 51, che no, non mi fa nessuno?
1: This is the morning show. The morning show.
0: Adesso è tutto veloce, capito? Due minuti e via, via, via, via. Come Charlie Puth.

0: Una volta nelle prime ore del mattino avevamo i jingle del trio Plasmon, cioè, che è sparito, è durato due giorni proprio.
1: Comunque, no. Perché questo carabiniere, la storia che hai raccontato tu, sì, è stato praticamente, ci sono delle immagini di videosorveglianza mentre prende il portafogli. Quindi, però lì, no, lì finisce la notizia. Mi viene in mente da pensare che se è stato denunciato e addirittura va avanti questa denuncia,
0: hanno
1: forse
0: visto che nel video
1: potrebbe condizionale massimo proprio, potrebbe aver preso quei soldi, ma in realtà poi bisogna vedere, ecco, questo è importante. Poi davanti al giudice si capisce la verità.
0: Sì, però ci può stare, no, che ti riconsegnano un portafogli smarrito perché certo, magari ti fanno un favore per i documenti senza denaro dentro, perché magari qualcuno ha detto mi prendo i soldi, lo ributto.
1: Ah vabbè, quello tutto
0: ci può stare,
1: certo,
0: che è la stessa tecnica che utilizzo io quando prendo un portafogli smarrito, ne trovo uno,
1: soldi,
0: mi rubo i soldi e poi faccio
1: una ladra.
0: Non so se c'avevi i soldi dentro, ma mi sa che te l'hanno rubato.
1: Sei una ladra e fedifraga.
2: Stessa cosa io, pensa, sai che coincidenza.
0: Ma che ce ne fu? Ma perché? Se li hai persi, li hai persi, ormai è fatta così.
3: Buongiorno belli!
0: Buongiorno!
3: Ma ho capito perché pure la radio romanista non mi mandano i messaggi.
0: C'è
3: sta Gabriele, ma lo sanno che sei da aiuto Gabriele? Poi glielo dico io.
2: Voglio rispondere a questo. Non è vero, perché lo sanno tutti, io sono dichiarato da subito. E siccome conosco l'ascoltatore, perché lui è solito mandare messaggi, quando ci sono io non mi sono mai arrivati i suoi messaggi, quindi non è colpa mia.
1: Sì, immaginiamo.
0: È Biagio.
1: Hai sentito lui?
0: Biagio, non fare lo stolto,
2: Biagione, dai, su.
0: Lo stolto.
4: Pensa voi quando andate in ferie, io mi metto a risentire tutti i podcast. Pensa come sto col cervello, con Radio Globo, il Morning Show, tutto bloccato.
0: Bravo. Non so se è un bene o se è un male questo, perché ogni tanto ci vuole una spurgatina pure.
1: È un bene,
0: dici che è un bene?
1: Ma io sono aziendalista.
0: No, pure io, per carità, ma io per lui lo dico, non per altro. Va bene, se vuoi parliamo anche ancora di un nuovo furto nei musei in Francia. Mi sa che non sono buoni.
1: Prego.
0: Sono veramente buoni. Cioè, non hanno capito che veramente è arrivato. In pieno giorno, anche questa.
1: Bravi.
0: In un altro museo, nella Borgogna. Il museo è il Passo Cianciolino. Dopo quel clamoroso furto fatto al Louvre, adesso hanno rubato il collare d'oro della principessa di Vix. Sai chi è la principessa di Vix?
1: Quello del naso, Vixenex,
0: esatto, sì,
1: no?
0: Vixenex,
1: immaginavo.
0: Esatto. Medi Night, tutte quelle robe là, in modo che così respiri meglio, che è un odore che a me piace tantissimo.
1: Certo.
0: Perché ricorda anche, che ne so, quando ero piccolo, papà te l'ho mentato sul petto, qua così. 6:20, torniamo da Giovanni Lucifara.
1: Allora, è ovvio che dopo andremo, se ci riusciamo, a parlare anche del nuovo allenatore CT della nazionale, che nuovo non è e forse non è neanche allenatore della nazionale, ma questo ne parliamo dopo. Restiamo alla cronaca, perché due cittadini stranieri sono stati arrestati dalla polizia ferroviaria, la Polfer, per avere utilizzato una carta di credito rubata a un pensionato romano ultraottantenne. Il reato è stato scoperto nei pressi della stazione di Roma Termini, dove i due hanno tentato di acquistare, pensa, telefoni cellulari per 360 euro con la carta sottratta. Gli investigatori hanno inoltre accertato 4 prelievi fraudolenti effettuati nella stessa mattinata per un totale di 2.500 euro. Decisive anche in questo caso le immagini delle telecamere di videosorveglianza e i dati degli sportelli ATM che hanno consentito di identificarli.
0: Vuoi fare un lancetto prima di fermarci?
1: Il titolino?
0: Titolino.
1: Annegamenti, oltre 600 vittime in 2 anni.
5: Wake up! Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo. 06 8928 996. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me. Ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
7: Per questo c'è Baiocco Holding. Edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300. Perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
9: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Detersivo piatti Mauris, 1,5 litri, 99 centesimi. Ace candeggina, 1 litro, super prezzo, 1,39 euro.
12: Mauris. Chuck, motore, azione.
13: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
14: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il

0: 6 nel Morning Show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
2: Quando si fanno le 6:24 lunedì 27 luglio, buongiorno e buona nuova settimana per voi, l'ultima del Morning Show di questa stagione della Valle Lucifora Sidoti, almeno nella prima ora, ma il Morning Show mica mi finisce poi alle 7, anzi alle 7 arriva il clou, arrivano tutti gli altri e vi accompagneranno fino alle 10. Noi per il momento ci stiamo godendo le notizie di Giovanni Lucifora, stiamo parlottando un po' con voi e arrivano anche i messaggi alla Globo WhatsApp, quindi Giova, adesso siamo a un bivio.
3: Sentiamo.
2: Prima i messaggi o
3: prima loro, sempre gli altri.
4: Buongiorno belli del mozzarellaro. È tutto, si ricomincia sta settimana da merda.
2: È tornato dal lavoro anche il mozzarellaro, eh.
4: Ah, io se risento il podcast è solo per risentire le s***ate che dico.
2: Ah, lui, capire, certo, se lo fa per lui il podcast, certo, perché sono protagonisti, certo.
4: Un altro furto in Francia. Borgogna!
2: Perché vabbè, quindi la regione era quella.
5: Quindi vi state dicendo che dalla prossima settimana mi devo sintonizzare su Radio Maria perché voi non ci state più?
2: Beh, dipende, insomma, se vuoi fare un salto di questo tipo.
6: Lo prendo come un paragone.
3: sì, ma vorrei ricordare che la radio non mica esplode, cioè, nel senso, c'è sempre Radio Globo e con la sua bella musica, no?
2: Però magari vuole un po' di periodo detox, capito?
6: Fermità.
2: Sono blasfemi questi.
3: Ce ne sono talmente tante di radio.
6: Comunque, sì, Fede, scusami, ma un altro furto in Francia, cioè, stavolta la password 1234.
2: Ah, questo non lo so, però anche questa in pieno giorno, sì, effettivamente l'ultima era Louvre.
6: Prima era Louvre,
2: la pasta del Louvre.
6: Forse adesso era Francia la pasta.
2: Esatto. Allora, 6:26, torniamo da Giovanni Lucifora che diceva.
3: Perché in Italia, appunto, li sono registrati 604 decessi per annegamento negli ultimi 2 anni. Sono tanti, secondo i dati diffusi dagli esperti. Tra le categorie più colpite figurano anziani e giovani, spesso coinvolti in incidenti durante il periodo estivo. Gli specialisti a questo punto ricordano l'importanza della prevenzione e del rispetto delle norme di sicurezza in acqua, fondamentale evitare comportamenti rischiosi e sorvegliare sempre i bambini. L'obiettivo è ridurre un fenomeno che continua a causare numerose vittime. Dunque, scusate, stavo per morire.
2: Prego.
3: Dunque, andiamo sulle notizie. Mi chiedevi internazionali, giusto?
2: Non ti ho chiesto, nulla, però sì, le voglio le locali.
3: Le locali, ok, quelle nazionali. Benissimo. Allora, perché proprio di nazionale, proprio al volo, vi chiedo e ti chiedo anche,
2: sì.
3: Tu conosci il caso Fombet, no?
2: Ah, scherzi, ce l'avevo. Solo che mi si è rotta la scheda, l'ho dovuto cambiare, adesso c'ho un folletto.
3: No, il Fombet è un'agenzia di scommesse.
2: Ah, non è una
3: non è neanche il fono.
2: Ah,
3: Fombet. No. Perché il commissario tecnico, sai qual era chi era stato deciso come commissario tecnico? No,
2: Pirlo. Tutto, no?
3: Tu dovresti capirlo bene.
2: Sì,
3: Pirla.
2: No, ma non è che l'ho seguita, però l'ho letto e l'ho visto sui telegiornali. Insomma,
3: ma tu poi fai parte della sua famiglia perché sei femminile, Pirla.
2: Sì, certo, per quello sì.
3: Prego.
2: Stavo festeggiando, infatti, di contro.
3: E invece no, ti sei attaccato. Perché praticamente Pirlo è finito nella bufera per il suo legame con Fombet. Fombet è un'agenzia di scommesse russo, sponsorizzato da un notissimo capitalista imprenditore russo. E quindi questo ha fatto sì che dopo la decisione si è scoperto tutto questo e altri legami anche della famiglia di Pirlo. E comunque ha detto subito, ieri ha rotto il silenzio, ha detto: ma guardate, ho sempre rispettato le leggi e i contratti, a me ne frega niente, detto, lo dico io a parole mie, della Russia e della guerra. E quindi c'è stata grande amarezza del giocatore. Ma è qui la domanda: secondo voi, secondo voi il commissario, anzi Andrea Pirlo, perché ancora non è certo che sia commissario della nazionale,
2: sì,
3: può allenare la nazionale italiana di calcio,
2: nonostante,
3: essendo il massimo rappresentante del calcio? Il calcio è praticamente la rappresentazione massima dell'italiano, no? Di solito. E l'allenatore è un po' come il presidente della Repubblica.
2: Roba del genere. Sì.
3: Ecco, lui deve avere diciamo un distacco da tutto questo, quindi non deve rientrare nel discorso anche economico legato personalmente a un'agenzia russa, o non ce ne frega niente?
2: Ah, non...
3: perché politicamente è ovvio che siamo in guerra, non siamo in guerra, però c'è un conflitto molto duro dove l'Italia è schierata.
2: Però mi sfugge in che modo è legato a questa
3: lui
2: Fombet?
3: Ha fatto
2: delle scommesse?
3: No, ha fatto la pubblicità come per la Fombet.
2: Ma che ce ne fu?
3: E un altro fronte riguarda il tema dei familiari e degli agenti sportivi, perché insomma Nicolò Pirlo, il figlio, la stampa ha ricordato appunto che lavora nel mondo della procura sportiva. Le ricostruzioni disponibili precisano che né lui né Cristian, l'altro figlio, risultano abilitati come agenti sportivi sempre nell'ambito russo, quindi capisci che ci sono delle legami con l'ambiente russo, con il popolo russo, lo stato russo. Però ecco, in tutto questo, dato che noi siamo in conflitto, non in guerra, però conflitto con la Russia, lui può o non può fare il CT della nazionale?
2: Lo sentiamo gli ascoltatori se che cosa ne pensano. Io ti dico, Giova, tu mi insegni che il più pulito c'è la rogna, cioè nel senso, sì, a me lo insegni, però a me personalmente lo insegni, cioè io non me lo faccio tutto questo problema. Un conto è se avesse fatto anche delle mosse sporche, però come calciatore di livello, che poi è personaggio, cioè nel senso, ti contatta una azienda, cioè è come se noi siamo responsabili di qualsiasi pubblicità che va in onda su Radio Globo.
3: Sì, però noi non siamo poi CT della nazionale, che è un istituto, diciamo.
2: Beh,
3: che è un istituto.
2: Però siamo la nazionale degli speaker, cioè nel senso, voglio dire, c'è una radio più figa di questa, cioè voglio dire.
3: Sì, no, che sia figa sì, però è sempre privata. Qui parliamo invece della nazionale, che è una cosa non privata.
2: Va bene, 06 89 28 996, siamo lieti di accogliervi ai nostri contatti, e tra questi sicuramente per voi sarà più facile anche un messaggio vocale al 393 777 7172, che è la nostra Globo WhatsApp.

0: piacere che a fine stagione non è rimasta solo Sophie, ma c'è anche The Giants in questa Right Now sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo, lunedì 27 luglio, buongiorno dalla prima ora del Morning Show di Radio Globo.
1: This is the Morning Show.
2: C'è da dire che Radio Globo.
3: Ah, raga, il problema non è che Pirlo che fa pubblicità russa, il problema è Pirlo allenatore della nazionale. La padella abbraccia proprio. Lo sai che i mondiali anche tra 4 anni famo.
0: Perché non è capace? Cioè non...
4: Ma queste sono un po' le critiche che sento. Diciamo, parlano di personalità. Lui già allenato, comunque già allenava. Però allenare la nazionale italiana, soprattutto in questo momento, è cosa molto molto delicata. C'erano gli altri due, dopo che Guardiola ha detto no, c'era Conte e Mancini, che già hanno avuto un'esperienza con Mancini, addirittura gli europei abbiamo vinto, però è stato scelto Pirlo.
0: Come fai a sapere? A parte scusate ragazzi, ma Pirlo non è Pirlo, non è quello del 2006.
5: Posso dire una cosa che ho la fortuna di lavorare in radio? Cioè, allora, ma Maldini, no? Che è un grande calciatore, ex calciatore, chi è che ha vinto? Cioè, parlano di Pirlo perché Pirlo non ha fatto niente. Allora, intanto come calciatore era il centrocampista più forte del mondo. Partiamo da questo presupposto, ha vinto molto di più di Maldini.
0: Quindi non...
5: Ok, da allenatore che parlano e dicono non ha fatto niente. Non è vero, Fede. Lui ha allenato la Juve Under 23 e ha fatto un buon lavoro. È passato alla Juve prima squadra e ha vinto la Coppa Italia. Da lì la Sampdoria l'ha promossa in Serie B. Lo United FC dalla Serie C araba l'ha passata in Serie B araba. Questo qui è un allenatore che è un commissario tecnico della nazionale, che capisce di pallone. Ora, io non è che lo difendo, perché Conte, grande allenatore, l'avrei voluto, come avrei voluto anche Guardiola, grande allenatore. Però voi parlate prima di manco metterlo in panchina.
0: Quello,
5: ma siete tutti allenatori, non capite niente di pallone, e parlate di pallone.
0: A quello c'ero arrivato anch'io, cioè al fatto di... Sì.
4: È arrabbiato.
5: Era una critica, scusate.
0: No,
5: però.
0: Perché poi, ma come? Era sempre Pirlo, cioè sempre stato amato per il 2006.
5: E poi dico l'ultima e me ne vado. Cioè, il commissario tecnico. Il commissario tecnico, al di là che deve sapere di pallone, e Pirlo credo che ne sappia più di tutti gli italiani messi insieme. E poi deve essere una persona che sa unire e mettere le pedine al posto giusto. Non deve fare nient'altro. È diverso dal commissario di club. Il commissario tecnico unisce quelle persone giuste e cerca di creare quell'ambiente giusto.
0: Magari invece magari sarà uno fortissimo e inaspettato.
6: Ragazzi, buongiorno. A prescinde o no sta agenzia di scommesse che lui è sponsor o no, questo un po' proprio fa allenatore.
0: Ecco, ognuno la pensa come vuole.
7: Allora, ognuno è libero da fare quello che gli pare. Poi se è allenatore, un allenatore, allenatore da nazionale, fa niente. Certo, è col filo e rischiamo un'altra lotta al mondiale, quello è normale.
4: Ecco, non c'è molta fiducia.
0: Ma ragazzi,
4: ma
0: se la nazionale, sempre da ignorante, ma se la nazionale non arriva al mondiale anche tra 4 anni, ma il problema sarà Pirlo o sarà perché abbiamo una massa di pippe che adesso gioca?
4: Tant'è che diciamo che proprio dalla radice
0: è il ceppo.
4: Infatti è andato di dimissioni, infatti si è cambiato tutta la federazione. È arrivato Malagò, è arrivato Maldini e proprio adesso stanno iniziando un nuovo progetto. Speriamo vada bene.
8: Anche qui prende.
9: Buongiorno ragazzi, io semplicemente direi di farla finita con queste stupidaggini della Russia. Ogni cosa legata alla parola Russia sembra che sia il male sceso in terra. Io direi che qua dentro in Italia c'è sta tanta gente che crea problemi, anche italiani, che sono gli anti-italiani. Io eviterei a quelli che vive proprio in questo paese, no al poro Pirlo che è un legame che c'ha con la Russia, non può allenare la nazionale perché deve essere l'ente supremo.
0: Bene, bene. Io
4: direi... Sì, ci sono anche delle regole.
0: Che facciamo? Lo chiudiamo questo argomento?
4: Sì,
0: perché
4: sì,
0: non mi pare
4: sì.
0: Anche no, sennò diventiamo veramente Radio Romani.
4: Non è una cosa brutta.
0: Ma non siamo pagati per fare Radio Romani.
4: Perché c'è anche da parlare di quello che è successo al Gay Pride di Berlino.
0: Ne parliamo tra poco.
1: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
10: Dodi, c'hai proprio ragione. Qui la gente parla. Non sa nemmeno se la palla è tondo o quadrata.
1: Radio Globo, meteo.
11: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
12: Bentrovati da Nico Schiodetto agli amici del Morning Show di Radio Globo. In questa giornata di lunedì, tempo sostanzialmente stabile sulle nostre regioni centro-settentrionali, anche il Lazio vivrà una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso. Solo sulle aree più interne appennini, con un po' di variabilità diurna e qualche occasionale breve temporale di calore. Parliamo però appunto delle aree più interne dell'Appennino centrale. Altrove sole con caldo ancora moderato. Da martedì sempre tempo stabile soleggiato, ma un aumento delle temperature con massime che già si porteranno fino a 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
13: Scopri come su radioglobo.it.
14: Voce generata in AI.
15: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
18: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
19: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere.
18: E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
19: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a

0: clienti e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
1: Think big, become big.
2: Certo che Federica è proprio sozza nel parlare, dice un sacco di parolacce. Boh, non capisco come fate ancora a tenerla.

0: Radio Globo.
1: Vedi che hanno bisogno di un periodo di purificazione, finita la stagione, eh? Quelli che dicono: ah, io la prossima settimana che faccio? Vado su Radio Maria? Forse sì, forse è il caso.
2: Perché no?
1: Sì, si va a fare anche quello che è la... come si chiama quando vai dal prete a confessarti?
2: La confessione.
1: La confessione, hai fatta mai?
2: Fatto pure la prima comunione alla crisi, poi
1: sì?
2: Certo. Certo.
1: Comunione e crisi, sì, mi sa pure io. Sì. Cioè, io sono tornato indietro solo sul battesimo, però.
3: Io non ho fatto cresima.
1: Cresima no, cresima no, ho fatto la comunione.
3: Sì,
1: però.
3: quella anch'io.
1: Ma l'ho fatta perché.
3: Ero ingenuo.
1: Ma pure io, ma l'ho fatta perché ero. Tutti la facevano.
3: Sì, la fai a 10 anni, 9 anni, piccolo, piccola, quindi normale. Sì.
1: Il battesimo invece l'ho tolto nel 2016. Con una raccomandata. Andata e ritorno.
3: Una pecca hai mandato.
1: Una raccomandata, non sto scherzando.
3: Sì, a chi l'hai mandata? Al Papa?
1: No, l'ho mandata alla chiesa dove sono stata
3: il vescovo della zona.
1: Sì, questa è la procedura, sì.
4: Oh, brava Federico, finalmente. Ora ci capisce le carcio. Il problema
1: diglielo.
4: Sei commissari tecnici. Il problema è che sta una massa dei ragazzini viziati che non capiscono un cazzo di pallone.
1: Esatto, pettinati, mica c'è più Bergomi con i baffi a 18 anni, lo so, ho sempre detto che io ci capisco di calcio, a differenza di sti due che c'ho qua in studio con me. Oh, Giovanni Lucifora.
2: Volevi fare la romanista, volevi fare.
1: No, basta, era solo.
2: Purtroppo veramente un qualcosa di drammatico, questo attentato durante il Pride di Berlino, dove poi è morta anche una persona, sono stati una trentina di feriti e poi è stato ucciso anche l'attentatore. Ora però che poi è stato localizzato nella periferia, la periferia di Berlino, in un quartiere che si chiama Spandau, e lì sono riusciti poi ovviamente a prenderlo. Allora, e poi insomma c'è stato un conflitto a fuoco, è stato ucciso. Qui c'è però un mistero, perché praticamente, al di là del fatto appunto che abbiamo una vittima, una donna che è stata uccisa perché con quest'auto lui ha investito le persone.
1: Il Silenizza poi, no?
2: Sì, grosso modo parliamo di quella tipologia lì. Allora, lui già era un radicalizzato libanese, di origini libanesi all'altro, che già era stato fermato in precedenza e altro. Però poi ecco, l'abbiamo rivisto purtroppo sulla scena di questo delitto. Però non si sa se fosse solo, perché non si è capito se da quest'auto è sceso con un macete o con dei coltelli, però non si capisce se era lui o se era qualcun altro. Quindi
1: erano in due tipi.
2: La polizia appunto sta aspettando delle segnalazioni, dei filmati ovviamente, e c'è stato creato anche a tal fine un portale dedicato, perché scende, è stato visto un uomo vestito di nero con un macete, e ci sono dei testimoni e alcune persone sarebbero state ferite anche da arma da taglio, quindi
1: potrebbe non aver agito da solo.
2: È chiaro che se ci sono ferite da arma da taglio qualcuno t'ha ferito, e chi è stato quello, perché se ti hanno investito non è una ferita da arma da taglio, quindi qualcuno è sceso o magari c'era qualcun altro sia in macchina che intorno all'attentato. Insomma, adesso bisognerà capirne di più. Il governo ha parlato di attacco islamista, proprio perché questo era uno legato all'ISIS, e di conseguenza evidentemente la ragione, se può avere una ragione l'omicidio delle persone, ecco, potrebbe essere il movente, potrebbe essere questo.
1: Mamma mia ragazzi, pensa che è brutto stare in un posto dove stai festeggiando un qualcosa, qualsiasi cosa.
2: Dice Minizza per esempio.
1: No, è assurdo, cioè che tu pensi che è una serata tranquilla come tutte le altre, arriva un furgone che...
3: Tra l'altro voglio un attimo smorzare in maniera simpatica. Quando c'è stato c'era lo show, no? Il direttore artistico ha annunciato questo attentato senza mai nominare l'attentato, con una tranquillità tale.
1: Ma l'ho visto!
3: L'hai visto? Ciao ragazzi, allora bisogna andare tutti a casa subito.
1: Sì, senza creare panico.
3: Niente, sono bravissimo. Sono fortissimo.
1: Fortissimo, però magari non dai neanche quell'allerta giù. Magari qualcuno fa: ma sta

0: fitta,
1: e infatti
0: però...
1: chiedevano il perché dal pubblico, però capito, sai, quella massa meglio non creare il panico, perché sennò un altro attentato accade lì, si schiacciano tutti, c'è un panico.
2: Quello sì, quello sì. Monday the morning show
3: on Radio Globo. Ah, quindi sei zozza, Federico?
2: Ma nel senso che non mi lavo, adesso va a capire te, mamma mia, questi pensano subito male, mamma mia. Samurai J e Vito Salamanca, questa è

0: Federico, scusate, ma è l'ultima settimana, se vuoi fare un po' chiarezza su sta storia di Giovanni. Giovanni, ma è come se mio cugino cambia lavoro e non mi dice niente, ormai sei uno della mia. Cioè, vuoi dire che cazzo combini il prossimo anno?
1: Regà, io pure non la faccio più, non la faccio più, tutti i giorni che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù, apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù.
2: The Morning Show, Radio Globo.
3: Possiamo dire che non è il momento?
4: Possiamo dire che non è il momento.
3: Non è il momento, ancora non è il momento.
4: Si fare la politica, brava.
3: Esatto, no, questo non è il momento. La diplomazia.
4: Non è ancora il momento.
3: Stiamo lavorando per
4: voi.
3: Stiamo lavorando per voi. Mamma, che escono i dati d'ascolto. Ti voglio vedere piangere per terra qua in ginocchio.
4: Che ho fatto?
3: Che fai? Mannaggia, ho sbagliato tutto.
4: Perché saranno brutti? No, perché sono brutti.
3: No, saranno bellissimi.
4: Ah, certo, l'ho sbagliato tutto. Abbiamo fatto bene fino adesso.
3: Certo, però.
4: Vabbè, il prossimo anno farete anche di meglio.
3: Mannaggia, perché hai fatto questa domanda, ascoltatore?
4: Allora, di che vuoi parlare?
3: Di Djokovic.
4: Andiamo. Oh, allora parla di Djokovic.
3: No, no, parliamo di Djokovic. No, perché? Parla di Djokovic.
4: Non so che dire io su Djokovic.
3: No, Djokovic è stato incastrato e non so se cioè lui è stato chiamato da due fan. Gli hanno detto: senti, a Gio,
4: vieni qua.
3: Dice: che vuoi, Djokovic? Vieni con noi a fare il gender reveal. E lui c'è andato. Cioè, capito che è il gender reveal, no?
4: Gender reveal.
3: Sta cercando, non ce lo posso credere.
4: Allora, gender
3: reveal. Sì, vattene, c'ha ragione l'ascoltatore.
4: È una festa in cui i futuri genitori svelano il sacramento. Questo è il consumismo che sta andando proprio da tutte le parti.
3: Il gender reveal è quella roba là che non ti fai più la cosa de come si chiama?
4: Tatuaggio?
3: No,
5: ecografia.
3: L'ecografia. Esatto. Non ti fai più l'ecografia per sapere prima, no? Ah, ma sarà maschio o femmina? Non lo vogliamo sapere. No, perché noi dobbiamo fare il gender reveal per Instagram.
4: Che è una festa.
3: Sì, Giovanni, vota da destro, però non sa fa finta di niente.
4: Io ho visto feste dove c'erano queste e c'erano i palloncini rosso azzurri in base al sesso.
3: Sì, è una festa. Certo che è una festa. Ma la domanda è che mi fa arrabbiare.
4: No,
3: perché sembra che
4: ti
3: hanno chiuso dentro uno sgabuzzino.
4: Ma tu dici per internet, no? Ma non è per internet, è anche live questa festa.
3: Sì, ma è live, cioè sti cavoli della gente che sta là.
5: L'obiettivo intende Fede, cioè è fatto per i social, per i like.
3: L'obiettivo è per i social, no?
5: Certo.
4: Noi per te non l'abbiamo fatta.
3: Sì, l'abbiamo fatta.
5: Non lo so, 30 anni fa si faceva.
3: Sì, l'abbiamo fatta.
4: Ma tu sei diventato nostro figlio da un anno.
5: Posso farti una domanda, Giovanni? Siccome non sono solamente palloncini, a volte che ne so, sono esplosioni del colore,
4: sì,
5: cani che arrivano colorati del colore del sesso. Voi cosa avete fatto?
3: Cioè, per te?
5: Cos'è arrivato?
3: Ah, per te? No, noi abbiamo messo due barili, uno di benzina e uno di diesel.
5: Ok.
3: Esatto.
5: Sì.
3: E poi li abbiamo accesi tutti e due e sono apparsi sopra i prezzi per vedere quale dei due era. È uscito Sidoti.
5: Ah, ecco.
4: Il nome è Sidoti, però. Il nome è Sidoti.
5: Avete capito che ero un uomo per
3: sì, okay. No, Giovanni ha pianto tantissimo quel giorno. Sì, era emozionato.
4: Vabbè, dai. Sono momenti che si ricordano per tutta la vita.
5: Chiaro.
3: Quindi non abbiamo tempo, però magari perché tra poco arriva il morning show, quello che dura 3 ore, quello con Massimo Varica, Priveno. Però sei in altro là.
4: Ah,
3: lì
4: vero,
3: sei in altro. Lì è un altro Giovanni Lucifora. Quindi tra poco arrivano loro. Però del gender reveal magari sarebbe carino parlarne domani. Ma noi ce lo dimenticheremo.
4: Quindi post-it.
3: Esatto, post-it che tanto non vi ricorderete mai. Ecco, giusto per parlare. Comunque Djokovic ha fatto un gender reveal e mi ha fatto strano, insomma, cioè non ce lo facevo. Tu ce lo facevi?
4: No, perché lo vedo un po' fuori gli schemi.
3: Sì.
4: Non lo trovo così banale. Cioè, banalità.
3: È una roba pazzesca. Va bene. Vuoi dare una bottarella di notizie prima di chiudere?
4: Ma guarda, io avrei seguendo un po' l'ordine che non abbiamo seguito, solamente la guerriglia di Chiomonte, sai cosa è successo nel weekend? Scontri in Val di Susa, i Notav dicono siamo tornati, sapete la linea alta velocità, identificati 436 antagonisti, quindi non 2, non 3, non 4 Fede, ma
3: 436,
4: non 10, non 11,
3: sì, ma non è che dobbiamo arrivare a 436, però basta.
4: Quanti sono?
3: 436.
4: Ma non 20, non 21.
3: No, cioè, nemmeno 90, per dire.
4: E tu pensa, le forze dell'ordine sono stati 120 feriti. Non, cioè, non 5, 6. Non quanti so?
3: Guarda, moglie,
4: 120 feriti, quanti so?
3: Ma adesso ti chiudo il microfono.
4: Volevo sapere se hai sentito, quanti so?
3: 126.
4: Non 10, non 11, neanche 20. Sì. Neanche se vuoi 110.
3: No, ma 126.
4: Esattamente. Esatto. Diversi partecipanti all'azione dell'appunto di sabato 25 provenivano da Francia, Belgio e Germania, non da Spagna.
3: Mannaggia.
4: Non da Ungheria, non da Repubblica Ceca, ma da Francia,
3: Dio
4: Belgio
3: mio,
4: e Germania, cioè non
3: adesso,
4: dal Marocco,
3: sì,
4: non dal Canada, non dal Brasile, ma dalla Francia, Belgio e Germania. Movimento contro l'alta velocità ha pubblicato un comunicato: grande giornata di lotta, siamo sempre vivi e combattivi, cioè non sono morti e così lasciati là, sono vivi e combattivi. E vengono da Francia, Belgio e Germania, poi 436 sono...
5: Ma cosa succede?
3: Io ho spento il microfono.
5: Ah, no, questo l'ho capito, ma...
3: Beh, ma non se può.
5: Dalla cameretta di là, mamma, papà, sentivo un casino.
3: Non se può.
6: Vabbè, dai, fatemi sentire Dragon Ball e non rompete i coglioni.
5: Oh, bravo.
4: Cioè, non Star Trek, non Batman, non è Dragon Ball. Cioè, che cazzo è Dragon Ball?
5: È paragonabile, dai.
4: Capitano Harlock, no?
3: Vabbè, no, alle 6.55 andiamo,
4: non le 6.49, le 6.48, le 6.50.
3: Però così, ma che roba?
4: Speravo, io volevo sottolineare quello che dicevi.
3: Grazie, Giovanni Lucifora.
4: Ma mica, prego.
3: Ma mica, che ne so, Alberto Rimedio, ma mica Bruno Vespa, Giovanni Lucifora.
4: Certo.
3: Grazie Siroti.
5: Grazie a voi, ciao.
3: Grazie anche a tutti voi là fuori. Vi auguro un buon inizio settimana. Io torno.
5: Ma perché ride?
4: No, dico ciao, mica arrivederci, mica buongiorno, mica
3: ciao.
4: Buongiorno
3: a
7: Dio.
5: Ciao Fede, grazie.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
7: Radio ufficiale Radio Globo.
9: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia, e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
10: Magari!
9: Allora partiamo!
10: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
11: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
12: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
13: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
12: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
13: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
12: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare.
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
15: Ah, e questa è la vista dal finestrino
14: della macchina. Favolosa.
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
18: voci artefatte
17: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
7: Il Morning Show è offerto da
17: Magicland.
19: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.

0: in FM, DAB
1: e sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: Ma un buon inizio settimana anche da parte mia. Buongiorno a tutti, sono Massimo Vari. Dai che si comincia un'altra settimana.

0: Un'ultima settimana, peraltro superflua, aggiungo io, non che le altre fossero fondamentali, però ecco, questa più che mai, visto che la città è totalmente vuota, lo posso dire, la città è vuota, i vacanzieri sono già andati, hanno già raggiunto i posti di villeggiatura per questa estate 2026, dove probabilmente torneranno con le tasche vuote, visto il costo del carburante che mi sta salendo sempre di più all'impazzata, ragazzi, ho visto addirittura 2,60 euro. Non so se era un fake, non so se era un montaggio.
1: No, un ladro.
0: Anzi, un distributore economico addirittura. No, 2,60 euro comincia a essere tanta roba. Vabbè, adesso andiamo per gradi. Intanto avete già sentito la voce, peraltro malandata, di Gabri Venus.
1: È doppiata, tra l'altro.
0: Addirittura hanno chiamato un doppiatore per farla così malandata. Poi.
1: Esatto.
0: Allora, ti sei rimesso, bentornato.
1: Buondì, bentrovati, buondì.
2: Ciao Gabri.
0: Ciao Gabri. Allora, diciamo tutto quello che hanno detto gli ascoltatori, che peraltro noi abbiamo avallato alla grande.
1: Preferirei non sapere.
0: No, ormai abbiamo mangiato la foglia e quindi ti abbiamo messo nella categoria di quelli che fanno lo sciopero il venerdì. Mi dispiace, ormai.
1: Lo temevo.
0: Ormai c'è questa croce addosso, sei etichettato.
1: Giusto.
0: Però avresti potuto fare molto, molto meglio, per esempio prendendoti anche questo lunedì.
1: Ci avevo fatto un pensierino, spronato da Flaminia, che evidentemente non mi voleva qua.
2: Esatto.
1: Ma prenditi un altro giorno.
0: Molto bene.
2: Rimettiti bene.
0: Buongiorno Flaminia Cappelli.
2: Buongiorno VVV.
0: Buongiorno Gabri Venus.
1: Buondì.
0: E poi, a proposito di ultime settimane, buongiorno Giovanni Lucifora.
3: Buongiorno a tutte e a tutti di nuovo. Di nuovo. Questa sarà una settimana importante.
0: Perché insomma, per Giovanni si chiude un cerchio, alcuni rumors erano già partiti, però poi ne parleremo, insomma, nel corso di questa settimana ci saranno tante occasioni. Però Gio, tratteniamo le lacrime, te lo dico subito.
3: Non voglio scene
0: di quelle dove ci si strappa i capelli.
1: Ma lui proprio no, ma quando mai?
0: No, io li ho tagliati apposta, tra l'altro.
3: Io pure, vedi.
1: Io e Flaminia siamo più a rischio, che siamo i teneroni.
3: Teneroni su.
0: Mi raccomando, dobbiamo tenere botta. Vabbè, poi insomma ne parleremo nel corso di questa puntata, vedremo. Per esempio, insomma, già gli ascoltatori, se vogliono, posso già
1: insultarti.
0: Beh, quello sicuramente.
3: Vabbè, niente di nuovo, insomma, non c'è nessuna novità.
0: Sai che facciamo? La collection dei messaggi da mettere poi nel finale di stagione. Quindi gli ascoltatori possono mandare i messaggi che poi raggrupperemo e che faremo sentire a Giovanni a sorpresa. Ok? Bene, Giovanni, ti piace l'idea?
3: No, però va bene.
0: Vabbè, allora insultatelo e continuate.
3: Esatto,
0: così.
3: Continuate come avete sempre fatto.
0: Comunque, buongiorno anche a tutta la redazione di là. Questa mattina, ragazzi, settimana importante anche per loro. Quindi Federica, Lucas, Sidoti,
3: tutti.
0: E poi il nostro Stefano Fotia. Insomma, li salutiamo tutti quanti. Cominciamo con questa puzza di bruciato, perché c'è stato su il grande raccordo anulare sembrava un film, poi sostanzialmente, no? Sai il film, quello dove si incendia tutto quanto, dove si comincia a vedere la vegetazione che viene risucchiata, ingoiata da questo fuoco maledetto che ha bloccato un sacco di automobilisti. Per fortuna non era caldissimo come gli altri giorni, però la pioggia che ci doveva essere non c'è stata. Che cosa è successo, Giova?
3: Allora, si è incendiato tutto. Praticamente parliamo dell'altezza della Laurentina, quello che è successo sul grande raccordo anulare. Addirittura automobilisti che sono scesi dalla macchina, altri invece hanno fatto poi inversione contromano anche sul raccordo, ma era tutto bloccato, quindi era veramente un caos. Tra l'altro, insieme a questo incendio, e tra l'altro sul canale 91 potete vedere anche le immagini che la nostra grande regia sta mandando in onda, c'è stato anche l'incendio a Colli Albani, e poi c'è stato un terzo incendio sul tratto urbano della 24, che ha provocato fortissimi disagi. Quindi abbiamo avuto questi tre fronti, ma soprattutto quello di cui stavamo dicendo, il grande raccordo anulare, che ha comportato anche la chiusura di via Laurentina in direzione fuori Roma, da via Acquaceto Sostiense, poi è stato chiuso un ampio raggio anche tratto del raccordo accordo anulare tra Laurentina e Pontina. Insomma, c'è stato veramente molto molto traffico, soprattutto c'è stato un gran caos per questo incendio che ha oscurato Roma. Tra l'altro tu parlavi che doveva essere la pioggia.
0: Sì.
3: Io non so voi, io non
0: zero,
3: ho visto proprio neanche una goccia.
0: Tornando verso Roma, io venivo da fuori, tornando verso
3: qualcosina.
0: Roma. Sì, ho visto due o tre gocce, ma proprio insomma, qualcosa poca di irrilevante.
3: E questa settimana sarà tremenda, ve lo dico già da domani.
1: È
3: agosto, sarà tremendissimo.
1: Bestiale, 39 fissi a Roma.
0: Fisso, basta, ragazzi.
2: Ma le predizioni di Giovanni Lucifora, basta. Mortimer. Scusa, non ci hai fatto fare niente domenica.
0: Scusa un secondo, Joe. Non ho capito perché poi mentre parlavi ho fatto un cambio cuffia, io non so se mi sono perso le origini di questo incendio.
3: Si sono bruciate delle sterpaglie come sempre. Ora
0: si sono bruciate da sole.
3: No, diciamo è partito da lì, cioè non è partito da un incendio, cosa, di uno
1: le hanno appiccate.
0: Mozzicone.
3: Questo ancora non si sa, non è perché il primo maxi rogo appunto si è concentrato tra l'Eur e Torpagnotta. Allora lì a bruciare sono state delle grandi estensioni di sterpaglie e vegetazione, poi ovviamente tutto è stato alimentato anche un po' dal vento e anche dall'aria che c'era, però ancora non si sa qual è la motivazione. Spero che non sia doloso, questo ce l'auguriamo tutti.
1: Sì, giusto sperare che non sia doloso, ma ieri facevo questa riflessione, no, per carità, senza ovviamente giustificare un piromane, però lì c'è una persona che dà fuoco alla sterpaglia. Io penso alla superficialità delle persone che non si rendono conto che con 30-40 all'ora di raffiche di vento, se butti un mozzicone,
3: spegne. Tu dici che ha buttato
1: il risultato
3: la sigaretta.
1: È questo, sì, cioè perché io vedo continuamente persone che gettano dal finestrino mozziconi accesi e il risultato è inevitabilmente questo.
3: Quindi secondo te la colpa di alcuni
1: può essere una giornata ventosa come quella di ieri è più che sufficiente un mozzicone.
0: Potrebbe essere possibile,
3: ma
0: perché
3: come no?
0: Assolutamente. Il risultato però è questo e quindi tanto disagio, ma poi soprattutto tanta vegetazione che si è andata a farsi friggere, il caso di dirlo proprio. Chissà quanti all'ascolto sono rimasti bloccati, quanto vi siete fatti di fila, ragazzi, con il condizionatore acceso. Ma
3: si parlava anche di 2-3 ore, cioè non 2-3 ore nel traffico, 2-3 ore in cui sei proprio fermo.
0: Comunque ho visto anche, ci sono le immagini che stanno circolando, magari anche sul nostro canale Instagram e sui nostri social, delle persone che insomma per prime hanno raggiunto questo incendio, che sono dovute tornare indietro, hanno fatto marcia indietro addirittura, ragazzi.
3: Sì, dicevo appunto prima, contromano sono andati.
0: È una cosa di quelle insomma che proprio sul raccordo non è proprio il massimo. Molto bene, 393-777-7172, che dicono? Vai, sentiamo.
4: Guardate che adesso sono passato sul raccordo a testa Laurentina, ancora fuma il prato, ma fuma tanto.
0: Aia. Ancora fuma, ragazzi, certo. Ancora fuma.
5: Ancora che fumate ste caspite di sigarette e buttare i mozziconi fuori. Ma porca trota, ma spegneteli.
0: Sì, ragazzi. Però
2: non lo sappiamo.
0: No, ma non lo utilizza più nessuno comunque il posacenere in macchina.
3: No, perché non ci sono più.
0: No,
3: nelle macchine nuove, io per esempio la mia macchina
0: non c'è
3: il posacenere.
1: Non lo sappiamo, ma in particolar modo quando l'innesco è a bordo strada, insomma, è verosimile.
0: No, è vero, però non c'è.
2: Una cosa va detta, però, non ne fumano più così tante di sigarette vere, quelle che intendiamo noi. Anche molti mozziconi che tu vedi che buttano dal finestrino sono quelli delle sigarette elettroniche che hanno la sigaretta dentro, che poi è spenta e la buttano fuori.
1: Ne basta uno su 10 per fare un incendio.
2: Sì, no, però ho detto non sappiamo di chi è stata la colpa, magari veramente è doloso.
6: Comunque vorrei ricordare che è vietato buttare qualsiasi cosa dal finestrino. Comunque la butto là così pure io.
0: No, se la butti là
1: è vietato.
0: No, dai. 393-777-7172, questa è la Globo WhatsApp, già attiva come avete sentito, e poi lo 0689 289 6 il numero che vi mette in contatto diretto con il

0: The Morning Show. The Morning Show su Radio Globo.
1: Morning Show su Radio Globo, anche su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre, dell'appuntamento di questa settimana, l'ultima, abbiamo detto, per quanto ci riguarda, anche per qualcuno di noi, diciamo in maniera un po' definitiva, no? Definitiva.
2: Diciamo così. Senti. A parte che mi dispiace tantissimo che te ne vai, ma l'altra domanda è chi ti sostituirà? Già lo sai che verrà super insultato, trattato male, denigrato e quant'altro, consapevole?
1: Beh, normale, e l'abbiamo preso proprio per quello, cioè per farlo insultare, anzi lo faremo anche noi nei primi giorni, forse anche i primi mesi, quindi
3: sulla richiesta forse anche i primi anni. Ma sempre insultato.
4: Scusa Giovanni, ma tu che sei così pacifista, sì, peace and love, non dici niente, non dici non lo insultate, non la insultate.
3: Allora, a parte il fatto che quel che dico io vale zero, tanto sicuro, non insultate, tutti insulteranno. Se dico insultate, forse non insulteranno.
5: Dirò di più, quando arriveranno i primi insulti, controllate il numero perché sarà Giovanni in falsetto.
1: Attenzione, io non mi sono sbilanciato, quindi non ho usato né il maschile né il femminile.
3: Bravo.
1: Punto. La lascio così in sospensione, la metto così e quindi poi saremo a vedere. Insomma, chi sarà il prossimo al posto di Giovanni Lucifora? Lo scopriremo.
3: Ma lo sanno tutti che è sbagliato.
1: Chi? Poi naturalmente parleremo anche del futuro di Giovanni, nerissimo tra l'altro, nerissimo.
6: Ma Giovanni, che è sta storia? Giovanni, ma che sta Dio?
1: Allora, visto sul breve di Gabri Venus, ho visto un attimo Giovanni un po' preoccupato. Non è vero.
5: Lavorativamente,
1: No.
3: Sì,
5: ci mancherebbe.
1: Lunga vita.
7: Non mi potete tenere però col fiato sospeso se Lucifora c'è sta o non c'è sta l'anno prossimo. Non manco il traffico c'è sta. Io alle 7:20, 7:30 sono già in ufficio. Parlate la mattina presto.
5: Aspetta, però non terrorizziamoli. Non è che proprio non ci sta.
1: No. Giovanni si occuperà di altre cose che poi sveleremo. Per il momento dobbiamo mantenere
3: piano.
1: Mica possiamo dire.
5: Però dove va?
3: Certo, quello sicuro.
1: Va bene. Dai, ritorniamo un attimo invece su questa storia dell'incendio che ha caratterizzato questo weekend in maniera particolare, diciamo, quelli che stavano percorrendo il raccordo nella giornata di ieri. Io tornando verso Roma vedevo questo fumo e non capivo, dicevo, e invece poi ecco accendendo un po' sulla
3: TV. E poi appunto dicevamo non solo un incendio, ma quello principale certamente è stato quello altezza Laurentina che si vedeva dal raccordo anulare.
1: Ok, ci segnalano ancora un po' di fumo, qualche piccolo non so se c'è ancora qualche focolaio, però dicevamo probabilmente innescato da qualche mozzicone di sigaretta, no? Questo insomma è quello che noi stavamo dicendo. E come mai buttano i mozziconi di sigaretta in auto? Perché non c'è il posacenere.
8: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Io e mia moglie quando viaggiamo in macchina, che stiamo in macchina, abbiamo il posacenere da viaggio, quello che si porta dietro, si mettono lì le cicche e quando arriviamo, dove arriviamo, lo svuotiamo.
1: È vero che in auto non c'è più come optional, però insomma uno se lo può sempre fare, no?
3: Io lo uso, penso anche tu, no?
4: Sì, tipo a bicchierino, no? Con il tappo.
1: Non so se avete sentito, ha detto nella mia.
4: È l'unica cosa che c'è.
1: Non c'è niente in quella macchina, nemmeno il volante.
4: Esatto.
1: E invece c'è
4: anche chi ha il posacenere in macchina non lo usa, butta comunque fuori perché sennò gli puzza la macchina.
1: Certo, allora fate una cosa, ecco, accattatevi anche quello da spiaggia, no? Così quando andate spiaggia, ok, spegnete lì, non rompete le palle che buttate i mozziconi sulla sabbia. Vai.
9: Da qualche giorno che penso, ma il sindaco perché non pianta qualche idrante vicino ai campi che potrebbero prendere fuoco? Almeno i vigili avrebbero da dove caricare senza fare chilometri.
3: Boh, no. Il sindaco ha detto.
1: Cioè, certo. Proprio lui come persona fisica.
3: Magari su campi privati.
1: No, potrebbe anche essere un'idea, no? Portare delle zone d'acqua. Io credo che ci sia comunque sul raccordo qualcosa. Mi è capitato di vedere.
5: Perché no, lui di persona? Lui piace fare queste cose. Si mette quell'elmetto. detto, va là, indica e pianta, scava. Perché no? Vai, Gualdi, vai.
1: Va bene, vai, vai. Allora, ti vogliamo subito con la pettorina e il caschetto, vai.
10: Raga, ma come si fa senza Giovanni che annuncia l'Open Day? Ma come si può fare?
1: Vabbè.
10: Ma come si può fare? Io campo solo per questo, guarda.
1: Ma no,
3: allora, verrò qui ad annunciare l'Open Day.
1: Verrà qui ogni volta e ci dirà. Vuoi
3: Open
1: farlo?
3: Day.
1: Allora, fallo così, fallo adesso, Giovanni, fallo così, prima della pubblicità. Ah, no, non è vero, non c'è.
3: No, è apposta, perché sennò poi la gente va al municipio che dico io. Ha detto Lucifora.
1: Però dai, Open Day a richiesta, lo facciamo. Ma vuoi anche la sigla? Ti devo mettere
3: cioè,
1: a
3: ovvio. Scusa, sennò che lo facciamo a fare.
1: Vabbè, allora, non è, allora non, aspetta un attimo che te la
5: poi
1: devo.
5: Però se qualcuno si presenta veramente al municipio è colpa vostra.
3: Vabbè, cioè, però dai, adesso diamo
5: sigla più Giovanni.
3: No, diamo delle indicazioni ben precise, soprattutto sulle date.
1: Sei pronto?
3: Sì.
1: Vai, mi raccomando.
11: E Open Day, e Open Day, e Open Day, e Open Day, e Open Day, e Open Day. Dai, con i municipi Lucifora.
3: Allora, CIE, carta d'identità elettronica, Open Day, sabato 32 e domenica 33 agosto. Sì, agosto, nei municipi 28 e 27, da allora 15 alle 18.
0: Morning Show, sei nel Morning Show di Radio Globo.
12: Radio Globo Promotion.
13: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate vivi la magia delle Magic Nights a Magicland. Fino a tarda sera ti aspettano grandi attrazioni, DJ set, musica dal vivo e spettacoli sotto le stelle. E per rilassarti, tuffati a Magic Splash, tra piscine tropicali, onde, scivoli mozzafiato e tanto divertimento per tutta la famiglia. Due parchi, un'unica estate di emozioni a due passi da Roma. Per info e biglietti su magicland.it.
0: Wait for me, I'll be back.
14: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
15: Anche quest'anno per il giorno di Ferragosto Roma Capitale organizza un pranzo conviviale per arginare la solitudine e l'isolamento sociale. Il pranzo di Ferragosto viene allestito nelle sedi messe a disposizione dai municipi per un totale di 3.000 pasti. Con l'arrivo dell'estate cresce il pericolo di incendi nelle aree verdi e rurali della nostra città. Comportamenti corretti e segnalazioni tempestive aiutano a proteggere persone, abitazioni ed aree verdi. Per chi possiede un terreno, la Protezione Civile di Roma Capitale invita a non trascurare la manutenzione rimuovendo erba secca, rifiuti e materiale facilmente infiammabile e a rispettare le indicazioni dell'ordinanza comunale. Ultimi giorni di India Città Aperta al festival multidisciplinare negli spazi esterni del Teatro India all'ombra del gazzometro proposto dal Teatro di Roma. In cartellone eventi fino al 31 luglio con una programmazione che spazia tra teatro, musica, incontri, danza e nuove generazioni.
16: E te lo voglio dire.
17: Cosa?
16: E te lo voglio dire.
17: Che cosa?
16: Senti un po'.
18: E te lo voglio dire. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
19: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
20: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Ammorbidente Lenor concentrato, 55 lavaggi, 2,99 euro. Detersivo lavatrice Dash, 69 lavaggi, 8,99 euro.
21: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
22: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
23: The Morning Show,
24: sponsored by Magicland.
25: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
0: This is The Morning Show.

0: Radio Globo.
1: All day with the morning show. Buongiorno, 7:24. Allora, lunedì 27 luglio, questo è quello che c'è scritto sul calendario, però se andiamo a vedere poi siamo al 46 di luglio, quindi insomma la percezione è quella che abbiamo. Buongiorno, buongiorno.
2: Ma si prende ancora lo stipendio il 27? 27. Ricordi che il 27, sì, soprattutto per gli statali, era la data che tutti aspettavano sempre. Ah. Si prende ancora il 27?
1: Alcune categorie lo prendono il 27, cioè tipo credo gli
2: altri
1: statali.
2: Lo prendono in...
1: no. Altri lo prendono il 5, altri non lo prendono proprio, Giovanni, esatto, lo prendono dove hai detto tu, esatto, sì, proprio quello prendo. No, credo gli statali il 27.
2: Rimangono gli statali, perché prima anche i privati, parliamo di 30-40 anni fa, era il 27, anche i privati. Adesso i privati invece vanno più sui primi giorni del mese, non sugli ultimi.
1: Ti sollevo, ti faccio un'altra osservazione sullo stipendio. Insomma, stiamo parlando di qualcosa che non esiste più ormai, sì. Cioè lo stipendio,
2: delle pensioni.
1: Cioè, tu sai che lo prendi, ma in realtà è de passaggio, cioè non è che insomma stiamo parlando di qualcosa che tu tocchi con mano.
2: No.
1: Però una volta, magari quelli un po' più anziani l'avranno anche sperimentata, venivi pagato a settimana. Adesso invece non c'è più nessuno che viene pagato a settimana, c'è qualcuno che ancora viene pagato a settimana.
2: Sì, quelli che lavorano in nero.
3: Anche una partita IVA è frammentata. Tu parli proprio di dipendenti?
1: No, sì, una volta venivi pagato a settimana, cioè facendo alcuni lavori.
2: Dipende dalla tipologia di lavoro. Qui parliamo proprio, parliamo ecco di 50 anni fa, roba del genere.
1: Ma no, 50 anni fa, io quando ero ragazzino e facevo qualche lavoretto, mi pagavano a settimana.
3: Era 50 anni fa, ma
4: lavoravi in nero.
1: Non è 50 anni fa, ragazzi. Stiamo parlando degli anni 90. Stiamo parlando.
2: Ma forse sai, in qualche negozio i commessi potrebbero essere pagati, soprattutto quelli stagionali, potrebbero essere pagati, quindi a settimana.
1: Sì. Boh, no, non, vabbè, è una categoria che tanto, voglio dire, cambia poco, perché tanto o non li prendi al mese o non li prendi a settimana, tanto non li prendi.
3: Che categoria è quelli che li prendono il 27 e il 3 sono finiti?
2: La nostra.
1: Quella più diffusa, quella più diffusa. Sì. Però vabbè, con la benzina che comunque continua a salire, tutto questo è molto
3: allora, hai
1: bello.
3: Ragione, il 2 sono finiti, aggiorniamo.
1: Ancora sentiamo qua e cominciano insomma le lacrime.
5: No ragazzi, ma che sono queste notizie? Cioè io l'ho saputo adesso. Giovanni, dove vai?
1: Cioè l'ho saputo adesso come se fosse morto qualcuno, capito? No dai, io ho saputo adesso.
3: Eppure stava bene.
1: Eppure ieri l'ho visto.
2: Guarda, mi sento abbastanza bene.
1: Apposta.
2: Voglio dire.
1: No, è tutto sotto controllo.
2: Settimana diremo, dai.
6: Sì,
2: dai.
6: Io lo so, Giovanni si occuperà della rubrica di crime. Lo so, già so tutto. Mo smentisci, dai.
7: Io penserei anche a un complotto dopo Giovanni Lucifora a Paolo Corazon.
1: Paolo Corazon.
4: Ah, interessante.
1: Al posto di Giovanni Lucifora.
3: Per la prima settimana sì, per farsi insultare, poi cambiamo.
8: Viste le previsioni che fai, che non ci vivi mai, Giovanni, perché non ci vivi mai. Giusto Giuliacci può prendere il posto tuo.
2: Non sarebbe male, eh?
1: Vabbè, ma non è che Giovanni fa solo il meteo, però, in questo programma.
2: No, io non faccio proprio il meteo, io leggo il meteo. Bravo. È diverso.
1: Beh, però tu lo fai mugugnato, che non lo fa nessuno in Italia.
9: Ma il buon Lucifora ci può illuminare in merito. Fumare in auto non era vietato?
1: È vietato fumare in auto?
2: No, non è vietato.
1: Non è vietato, no?
2: Magari quando guidi, che devi tenere tutte e due le mani, ecco, magari quello potrebbe essere un problema.
1: Sì.
2: Perché con una magari può cascare la cena, la sigaretta.
1: Non è consigliato, ecco, no, diciamo così. Soprattutto se sei alla guida, non è consigliato.
10: Io ne ho comprati due, uno per la macchina privata e una per la macchina del lavoro. E costringo anche la mia compagna che fuma quella elettronica a buttarla dentro la macchina. Nel posto genere, naturalmente.
1: Quella elettronica la deve buttare dentro la macchina.
2: Solo una cosa, ecco, adesso mi è venuto in mente. Non si può fumare in auto, e questo è vietato, se c'è una donna incinta. E ti fermano e potresti essere passibile di contravvenzione.
4: E se c'è un bambino?
2: Se c'è un bambino no, sembra che più
4: noi
2: che altro
4: intossicare.
2: Oddio, se ci sono i minori, quindi anche parliamo di sedicenni.
1: E se è la donna incinta a fumare?
2: Quella è una bella domanda.
1: Guarda che ci sono alcune donne che pur essendo incinta non riescono a rinunciare, cioè non mollano.
3: E lì scatta l'adozione.
1: Lì non mollano proprio.
2: Anche lì ci sarà la contravvenzione per la donna incinta. Se è vietato fumare con i minorenni, se il minorenne ce l'ha in pancia, insomma, penso sia anche peggio, no?
1: Sì, il minorenne diciamo che c'è.
2: Molto minorenne.
1: Comunque c'è una domanda delle domande.
11: Ragazzi, scusate, sento che se ne va, ma chi è Giovanni Lucifora?
1: Eccolo là. Vabbè, sentiamo allora su questa cosa dello lo stipendio, no?
0: Oggi è 27 luglio, oggi è San Paganino, dai!
1: Oggi 27, sì. Quindi insomma c'è il giorno di paga. Confermano.
12: Buongiorno globulizzati, ma me li fate gli auguri che io sono nato il 27 luglio e andiamo, sono 63, eh.
1: 63 anni, ragazzi.
3: Con una bella voce giovine, cioè, in verità.
1: Beh, sì, se li porta abbastanza bene, potremmo addirittura mettere questo.
3: Non c'ha neanche detto il nome.
1: E infatti lo togliamo.
2: Bravo.
1: Vai. Sentiamo qua che ci dicono alla Globo WhatsApp sullo stipendio.
13: Privato, industria chimica, stipendio il 27.
14: È oggi il giorno fatidico, è 27.
15: No, io sono statale, lo prendo il 23.
16: Una volta c'erano pure i voucher, li prendevi al tabacchi. Quanti si sono salvati in mezzo alle terre quei voucher?
17: Voi per esempio quando lo prendete lo stipendio?
18: Io non lo so, ma mi hanno fatto sparire pure la 14ª.
19: Confermo, il 27 ancora arriva lo stipendio, puntuale alle 6:30 di mattina.
1: Sì, ok, però abbiamo sentito uno statale che è addirittura il 24, il 23, 23. Mi sembra. Il 23. Non ho capito se gli altri invece appartengono ad altre categorie oppure se sono statali o meno. Quello volevamo capire. Teste, vota de carciofo. Comunque, in ogni caso, ragazzi, qua questo stipendio, come ho già detto, sarà soltanto di passaggio. Sentiremo soltanto l'odore, a volte non fai nemmeno in tempo a sentire quello. Volevo capire se il governo sta preparando qualcosa per questo rincaro della benzina.
3: Allora sì, ma è insufficiente, il riassunto è questo.
1: Allora, come tu

0: Weeknd sul video di questa canzone. Vi ricordate quando fece girare le voci su una sua presunta insomma ritoccatina chirurgica? Con il video di questa canzone si fece vedere totalmente trasformato, ma era tutto un fake.
1: Mascherone.
2: Come fece anche Bob Sinclair.
0: Bob Sinclair prese ispirazione proprio da questo episodio, no? E poi fece più o meno la stessa cosa. Così per lasciare senza parole i fan.
2: Senza parole, l'hanno insultato per settimane.
0: Sì, è vero, le parole ce l'hanno avute, non erano bellissime le parole. Siete su Radio Globo, buongiorno. Qua abbiamo parlato di stipendio.
3: Il stipendio mio arriva sul conto come le moto della MotoGP al traguardo.
0: Passano. Veloci. Vai ancora.
4: Io lo prendo il 7 lo stipendio. Per me San Pagarino è il 7 di ogni mese.
0: 7 di ogni mese, bene.
5: Se ascolti il morning show, dalla faccia lo capirò. Se il traffico incontrerai, col morning show sorriderai.
0: Ma non è male, bravo. Che cos'era che fischiava?
2: Ero io che gli facevo il limbo sotto.
0: Ah, sì? Mi è venuta voglia di andare in vacanza prima, non so se.
6: Ditta privata e il 5. Puntuale come orologio, il 5 però.
0: Il 5 puntuale.
7: Ragazzi, in effetti sta benzina sta costando un botto. Povera la mia azienda che me la paga.
0: Hai beato sentito? Te. Mamma beato mia! Beh. Macchina aziendale con carburante pagato. Bel top, ragazzi. Top.
8: Allora, impiegata privata, lavoro in uno studio da circa 20 anni, studio privato, e prendo lo stipendio ogni 27 del mese, puntuale da 20 anni a questa parte.
9: Privata
0: sì.
9: I 27.
0: Occhio però, hai sentito tutti quanti come dicono puntuale? Questa cosa non è da sottovalutare, sai quando...
9: perché sono quelli che non pagano puntualmente.
0: Sai, ci sono quelli che ti dicono guarda, è un momento un po' così, c'è da aspettare un attimo, si accumulano 3 o 4 stipendi
9: e poi tu puoi andare alla banca e dire il mutuo, possiamo aspettare un attimo, anche mangiare.
2: È un altro discorso ancora, cioè ci sono questi che hanno il giorno fisso e altri che tra il 3 e il 10, però comunque puntuale.
0: Lo stipendio c'ha una scadenza, non è tra il 3 e il 10.
9: C'è un contratto che dice un giorno.
0: Contratto che dice
9: però quando
0: viene pagato.
9: Però te la buttano un cacciara così.
0: Sì, poi ti dicono, però guarda, aspetta mentre il pagamento di quello e poi ti saldo, ok? E poi ti faccio un buono.
2: Dovrebbe avere un giorno preciso.
0: Sì. Lo stipendio dovrebbe avere un giorno preciso.
9: Sai, le
2: scadenze.
9: No, ma sai, le scadenze hanno dei giorni precisi. Quando tu devi pagare un mutuo, la rata.
0: Si chiama scadenza.
2: Hai detto bene, quando tu devi pagare, quando li devi prendere, improvvisamente no.
10: Dipendenti AMA 27.
0: 27 per i dipendenti AMA, 27 euro naturalmente.
11: Chiamalo 06 8928996. Radio Globo. Radio Globo. Meteo.
12: Grande impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande impero, siamo di un'altra pasta.
11: Radio Globo Meteo.
13: Bentrovati da Nico Schiodetto agli amici del Morning Show di Radio Globo. In questa giornata di lunedì, tempo sostanzialmente stabile sulle nostre regioni centro-settentrionali, anche Lazio vivrà una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso. Solo sulle aree più interne appennini con un po' di variabilità diurna e qualche occasionale breve temporale di calore. Parliamo però appunto delle aree più interne dell'Appennino centrale. Altrove sole con caldo ancora moderato. Da martedì sempre tempo stabile e soleggiato, ma un aumento delle temperature con massime che già si porteranno fino a 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
11: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
14: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati Paoletto e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think big, become big.
18: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
19: Lo voglio.
18: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
19: Lo prometto.
18: Vi dichiaro uniti per sempre.
20: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
21: Todis, buongiorno convenienza.
22: The Morning Show, sponsored by Magicland.
23: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.

0: ricca, mi raccomando, deve essere equilibrata e ricca. Quindi merendine come mangia Giovanni Lucifora. Ok, bye. Allora, siamo arrivati alle 7:42 minuti di questa giornata di luglio con poco traffico, ma tra poco avremo l'aggiornamento, ma dico poco traffico perché tanti ormai hanno lasciato la città per andare in vacanza. Sono molti gli italiani che sono partiti questo fine settimana, magari per andare in Cilento, per farsi un bel bagnetto e per essere morsi da un pesce che ancora non si è capito qual è, ma che porca miseria fa delle ferite incredibili, perché addirittura ha fatto sanguinare i bagnanti che si stavano godendo una giornata di mare.
1: Allora, parliamo di Palinuro, siamo nella in una zona, insomma, il territorio comunale di Centola. Qui un turista di 76 anni è stato morso. È stato morso mentre faceva il bagno, addirittura è riuscito poi a tornare, a arrivare a riva, ed è stato subito soccorso. Non è il primo caso, è il secondo caso in zona, diciamo, grosso modo. E praticamente si sta cercando. Ovviamente poi c'è anche stato l'aiuto da parte dei bagnini che erano in servizio, marinai di salvataggio, ma hanno riscontrato ferite piuttosto profonde, soprattutto in questo 76enne che si trovava in un tratto di spiaggia libera, e poi giustamente andrà a far bagno, insomma. Sangue, perdita copiosa di sangue, non è la prima volta, si è provveduto a tamponare, ma la domanda è: che pesci sono?
0: Che pesci sono?
1: Perché io credo che con questo cambio di temperature, questo caldo sempre più afoso che c'è, credo che comporti anche una variante nel mare, negli esseri che vivono nel mare, perché anche la temperatura dell'acqua è salita di un grado, per esempio. Quindi evidentemente poi trovano la loro ambientazione pesci che magari stavano da un'altra parte e arrivano qua, e magari sono quei pesci, adesso voglio dire piranha, per carità, però magari sono specie che non siamo abituati a vedere nei nostri mari.
2: Il principale sospettato infatti è il pesce balestra, che però è presente da un po' nel Mediterraneo, però come dici tu arriva proprio da altrove e si sente sempre più a suo agio qui, e evidentemente ha deciso di assaggiare anche la fauna del posto.
1: Proprio assaggiare.
3: Però aggiungo anche che un altro ittiologo ha fatto uno studio e ha detto che i morsi potrebbero essere quelli dei saraghi, e noi siamo pieni di saraghi, cioè praticamente se ti metti la maschera col boccale vedi solo saraghi.
2: Il sarago fa quel morsichetto che dici ma non che ti togli
3: ma l'ha detto un ittiologo.
0: L'ha detto l'ittiologo,
2: quell'ittiologo è un coglione.
1: Vabbè, ma quell'ittiologo,
0: scusatemi, però i saraghi ci sono sempre stati, quindi si sarebbero già verificati altri casi. Siccome invece qua, insomma, è qualcosa di
2: questo è o pesce balestro o barracuda,
0: è qualcosa che non si è mai verificato, deve essere sicuramente qualche specie che è stata importata, come abbiamo detto, anche con le navi, no? Attraverso le navi che vengono caricate in un posto e poi scaricano in un altro. A volte carichi anche dei pesci, perché caricano come zavorra l'acqua, quindi l'acqua di un mare, poi trovano le condizioni del mare che è diverso anche qui, perché ormai, come dicevi tu Giovanni, ci si trovano bene, dice sai che c'è? Non è male qui,
2: Però
0: non è mare.
2: È come quando tu vai all'estero e dici ma però non è male qui, fammi assaggiare che cosa cucinano.
0: Vediamo un po'.
2: Assaggia
0: qualcosa di tipico da zona. Che c'è? Vediamo. Sto turista 76 anni. Buona. Sentiamo un po' come c'è le coscette, tipo il pollo.
2: Ha sputato poi,
0: Sì.
1: Non gli è piaciuto.
0: Vabbè, comunque ragazzi, insomma, attenzione. C'è da dire un'altra cosa. Mi è capitato di vedere un video, adesso ditemi voi se è normale. Io posso capire lo fai col gatto, posso capire lo fai col cane, posso capire lo fai che ne so col coniglio, mi viene qualsiasi cosa, ma il tizio, non so se avete visto il video, che dava i salami ai pesci, ragazzi, c'era uno con una fetta di salame come si fa col gatto, capito? E la dava ai pesci.
2: Vabbè, ma sono carnivori,
0: ho capito, ma che gli dai il salame, scusami, ai pesci, ma ti viene in mente di dare il salame qualche briciola di pane?
2: Ma
0: poi
2: scusa, il verme vivo invece sì, andrà bene una fetta di salame,
0: ma è qualcosa di naturale, ma l'insaccato io l'ho mai visto, dai su, il pesce con la salame, la fetta di salame mi sembra un po' troppo.
1: Ha fatto neppure bruciare lo stomaco,
0: capito? Salamino. Era pure piccante, magari.
2: Tutta l'Italia che fa un sacco di storie per sto mozzo sighetto al polpaccio di un pesce, ma secondo voi adesso lì sott'acqua c'è un programma radio che sta dicendo certo ne hanno cucinati in altri due, cioè quanti ne mangiamo noi di pesce adesso? Loro perché hanno assaggiato un polpaccio,
1: è vero,
2: oddio,
1: è vero,
2: non
1: è vero, c'è il paragone, non regge
0: Radio Nemo, chissà, magari esiste anche. Senti che dicono qua.
4: Vabbè dai, la soluzione vado io, chiamate Lunerti, poi dice lui che pesce è stato,
0: ma non so se si occupa di pesci.
1: Pesci
0: Lunerti
3: io non nominato quell'ittiologo, ma a voi vi è antipatico, per
0: ma
3: cui
0: no,
3: non
0: ma
3: so.
0: Un coglione
2: Lunerti credo che in questi giorni sia in trasferta in Sud America a svuotare un po' di api, perché ne hanno viste in eccesso.

0: Sì.
1: Ci chiediamo sempre, ma quando le prende, dove le porta? Nei campi da calcio sudamericani.
2: Ha svuotato lì la sua. È vero, ma dove le porta? Se questa cosa non gli abbiamo mai chiesta.
0: Dove le metti?
2: Dove le metti?
3: Le
2: bisogna chiamarlo, bisogna chiamarlo per chiedergli dove le mette, ragazzi.
0: Perché indagare?
2: Oh, scusa, le toglie da casa sua e poi.
1: Cioè, da casa sua, cioè no,
2: casa di chi lo chiama, no? Le toglie da quella casa e poi, cioè, effettivamente, non me la sono mai fatta.
3: Una riserva per api, che ne so. Cioè,
2: magari non lo so io.
1: Avrà delle arnie.
2: Ma non è che, cioè, tipo. Beh, sì. Quando, che ne so, sai, ti devi sbarazzare del divano all'isola ecologica. Non è che c'è l'isola ecologica delle api.
0: Beh, ma poi diciamo che fa interventi prettamente per le vespe. Sai, adesso queste orientali, no? Che sì. Sono gigantesche.
1: Beh, lì stermina.
0: Io credo che lì stermini.
2: Lì stermina.
3: No, chi? Lunerti?
1: Beh, le vespe sì.
3: Sì, le vespe sì. Proprio,
2: comunque su Globo TV stanno andando le immagini di questa partita di calcio che è stata interrotta
0: in Brasile, sì.
2: Sì, in Brasile, perché insomma uno sciame di vespe, appunto, i giocatori poverini come si sono dovuti rifugiati a terra cercando, ecco, di sfuggire. Ma sono stati punti, tanti sono stati punti.
0: Eh beh, uno sciame ricco, ce l'ha detto Lunetti.
2: Però sono punti che te fanno vincere il campionato, capisci? Che te
1: no,
2: voglio
1: mi
2: dire.
1: Stati
2: ragazzi, dobbiamo fare punti. Achilla, vai.
4: Ma ragazzi, perché noi Piranha? Ci potrebbe essere qualche matto che ce li ha privatamente in vasca a casa e se ne libera improvvisamente?
1: Allora potrebbe anche essere, sì, però il Piranha non è che te assaggia il polpaccio. Tu finisce proprio.
2: Ma no, ma è acqua dolce il Piranha.
3: Però, i Piranha non possono sopravvivere nel Mediterraneo.
2: Ma non è acqua dolce.
3: Che cosa?
2: Il Piranha.
3: No, penso
1: sì,
3: che siano.
1: Credo che
2: sia acqua dolce. Il Piranha è acqua dolce.
0: Non vi è mai capitato di andare al mare e vi mordono i pesci sulle gambe? In Sardegna.
2: Sì, quelli delle pellicine, dici, quelli delle pellicine.
0: No, sono un po' più grandi, no. Come se fossero dei cefali, diciamo. No. E ti mordono,
2: sì, ti
0: dove magari c'hai una piccola feritina.
2: No, quello.
0: Però poi contiamo anche che un uomo di 76 anni che prende l'anticoagulante, è ovvio che gli dai un morsetto e ti sgorga. Tutto
2: però
0: il sangue da
2: è il
0: dalla
2: secondo
0: ferita.
2: Caso è il secondo caso. Tu stai sminuendo.
0: Sì.
2: Tu stai sminuendo.
0: Io sminuisco un po' perché voglio fare il bagno tranquilla. Scusa,
1: non puoi.
2: Non puoi.
5: È molto probabile che sia il barracuda, perché quando si va per esempio a Sharm, in queste zone qua dove è pieno di barracuda, dicono di non fare il bagno con catenine, orologi, cose che sbrilluccicano, perché il barracuda è attratto da cose che luccicano. Quindi è molto probabile che sia quello.
2: Potrebbe.
1: Anche col 76 anni, che aveva due denti d'oro.
6: Scusate, in sostanza sono pesci immigrati. E Salvini ha detto qualcosa?
2: No, Salvini non ha detto niente. Vai.
7: La massima è giusto, gli ha dato il salame. Pane e salame si fa, perciò è giusto.
2: Ho capito, ma giusto. No, ai pesci, dai ragazzi. Ma da qui avete mai visto un pesce in salumeria? Io non ho mai visto.
3: No, che c'è?
2: Col numeretto, se abbiamo il numero 24, chi è? A Cerniella dietro? Ah, sì, venga.
8: Buongiorno ragazzi, Gabri, ma. I pesci, il salame, che gli si dà poi il vermentino?
9: Ma quello li leva da una casa, le api, e le mette a un'altra, così c'è un altro lavoro. Cioè in realtà l'alveare è uno solo, e quello lo sposta da appartamento a appartamento, così lo richiamano e lavora.
2: Bella questa,
1: è sempre lo stesso.
0: Sì.
2: Fa un video su YouTube, su TikTok, dove fa e poi lo rimette da un'altra parte.
10: Ragazzi, comunque ho sentito, scusate, ieri sul telefono che hanno avvistato in Italia, nel Mediterraneo, il pesce balestra, e quello è un pesce che se gli passi vicino ti morde. Non vorrei che fosse quello.
2: Sì, stanno puntando su quello anche. Sì, balestra, e poi abbiamo detto anche il barracuda potrebbe essere, insomma, sono quelli che sono indiziati. Sono
0: il saragonò, mi raccomando, perché l'ha detto quell'ittiologo lì.
1: Quello è un coglione.
0: Ragazzi,
2: siete su Radio Globo e quell'ittiologo è un coglione.
0: Stare

0: Ho passato il weekend a vedere gente che è stata picchiata dai balneari, cioè
1: ho capito dove sei andato a vedere.
2: Quindi abbiamo paura pure dei balneari.
0: Sì, giuro.
2: Non possiamo mangiare un panino.
0: Mi è capitato di vedere un sacco di video di gente che cercava di entrare nella spiaggia e veniva picchiata dal balneare.
1: Cioè. O cacciata. Sì, cioè, o cacciata. Se non pagavano.
0: Il panino non lo puoi mangiare. No. Quando in realtà si può, abbiamo sentito, noi ci siamo informati con chiunque. Abbiamo sentito che, ragazzi, si può fare, quindi fatelo.
1: E cos'è la cosa che dà più fastidio di quello che tu hai visto, credo pure io, è che ti dicono: vieni a casa mia, un po' fa come ti pare. Il mare è non è, tutto. Caro balneare, il mare non è casa tua. Tu stai gestendo casa di tutti, perché il mare, anzi neanche di tutti, noi facciamo parte della natura, quindi comunque è anche nostro, ma di tutti, caro balneare, il mare non è tuo. No. E la spiaggia men che meno.
0: Sì, beh, ricordiamolo, perché insomma è giusto che sia così.
2: Oh.
0: E poi, insomma, sulla storia del panino, fatevi il panino, però non lo fate portare a quello che poi dà il salame ai pesci, quello no. No, quello è l'unico che non può entrare in spiaggia.
2: Sentite,
0: con il panino.
2: Ma avete visto invece quello che ha dato il salame al maiale? Quello è terribile.
0: Cannibale.
2: È cannibalismo.
0: Cannibalismo. Il maiale mangia tutto.
2: Lo so, però è brutta quell'immagine. Comunque sono anni che gira la fetta di salame e il maiale che se la mangia.
3: Ma che c'avete oggi contro sto salame?
2: No, contro i maiali, poveretti.
3: C'è il cibo universale.
0: Che poi ho passato il weekend a mangiarlo, tra l'altro. Quindi sì.
1: Ho fatto una cosa nuova.
0: aspetta, fammi sentire, aspetta.
4: Ragazzi, comunque ho letto, scusate, ieri sul telefono che hanno avvistato in Italia, nel Mediterraneo, il pesce balestra, e quello è un pesce che se gli passi vicino ti morde, non vorrei che fosse quello.
0: Ok, va bene, va.
5: Probabilmente è stato un dentice, è stato, perché viene attirato, giustamente, come ha detto l'altro ascoltatore, da catenine, collanine, comunque, che riflettono la luce.
0: Poi il dentice, naturalmente, se non morde il dentice, chi morde?
1: No, ma te parlava dei due pesci, infatti ho pensato subito ai noi dentici.
3: Ecco. Questa peggio proprio.
0: Non te lo dico.
6: Ho visto gente pescare i pesci con il mandarino, non ci si crede.
0: Con il mandarino, ragazzi, perché il mandarino funziona.
1: E se mangiano tutto, evidentemente.
2: Oh, proviamo.
3: Cioè, ma nel senso che attacca un cinese alla canna?
1: No, come
3: se
1: no,
3: un mandarino.
1: Frutto.
0: Vabbè, comunque, niente. Il mare ormai è complicato da vivere. Abbiamo detto, sulla spiaggia ci sono dei problemi. Poi vai al mare e ti trovi lo squalo mago, lo squalo bianco. C'è il mostro di Loch Ness, qualsiasi
2: il
0: cosa.
2: Scorpione.
3: Visto l'uscita sui dentici di Giovanni, vorrei mettere in chiaro una cosa: non è che adesso, siccome è l'ultima settimana, puoi sparare qualsiasi
0: stronzata. No, è vero.
2: Non
0: sono
2: giustificato.
0: No. Cartellino giallo subito scatta.
5: È più probabile che sia un pesce serra a sto punto, viste le temperature alte, magari si è avvicinato, perché il sarago veramente mi pare assurdo.
0: Questo sembrava quasi un parere tecnico. Uno che ne sa.
2: Secondo me
0: è
2: un ittiologo.
0: Allora è un coglione.
7: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
8: Radio Globo Traffic News.
0: È l'ora di sentire qual è la situazione della viabilità. Aggiornamento sul traffico.
1: In entrata a Roma ci sono rallentamenti sul tratto urbano della 24 tra Tor Cervara e la tangenziale, sull'Appia dall'aeroporto di Ciampino alle Capannelle, sulla Flaminia da raccordo a Corso Francia, anche sulla diramazione di Roma Nord e sul raccordo code tra la Roma-Napoli e l'Ardeatina in carreggiata interna. Andiamo al quartiere Trieste, perché fino al 13 agosto ci sono lavori in viale Eritrea, chiusa al traffico tra via Lucrino e via Lago di Lesina. Poi c'è il trasporto pubblico, bus al posto del tram 8, sospeso il servizio tra Piazza Venezia e Casaletto, fermo anche il tram 2 tra Piazzale Flaminio e Piazza Mancini. Anche in questo caso è previsto un servizio sostitutivo con autobus. Comunque, queste altre notizie, roma.luceverde.it.

0: Guardate che non era un salame quello che gli hanno dato al pesce, era una cacio e pepe.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Aiutare!
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Cash Globo. Il tuo contante scontato.
4: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto. Ma ricorda, il codice vacanze26 dura solo fino al 29 luglio. Non fartelo scappare.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Sgrassatore Chantecler Spray, super prezzo 2,29€. Bagnoschiuma Palmolive, maxi formato, varie profumazioni, 1,99€.
7: Grano Salis.
8: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: The Morning Show, sponsored by Magicland.
2: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
3: Solo le migliori in FM
4: e sul canale 91 del digitale terrestre
5: Globo TV.
6: 8:02, buongiorno. Ehi, ma quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo. Salve a tutti, io sono Massimo Mari, con me Flaminia Cappelli, Gabri Venus e Giovanni Lucifora.
7: Regà, io pure non la faccio più, non la faccio più, tutti i giorni che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù, apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù.
5: The Morning Show.

0: gradi, non voglio sentire lamentele per oggi, poi domani.
1: Domani è la giornata più calda.
0: Ma non possiamo.
2: E mercoledì ancora di più, quindi vale sempre la canzone.
3: Anche oggi fischia.
0: Vabbè, allora, ragazzi. Niente, purtroppo le previsioni ci fanno sapere che dovrebbe, insomma, interrompersi questo periodo dove
4: breve
0: abbiamo
4: periodo.
0: Respirato un attimino.
2: Periodo, ragazzi. Una giornata un po' ventosa.
3: 27 minuti.
0: Un paio di notti senza condizionatore le abbiamo fatte. Io ho dovuto spegnere un paio di notti, Giovanni.
5: Sempre col condizionatore.
0: Tu sei sempre un gargarozzone. Sempre il solito gargarozzone. Bravo. Lui se ne frega del pianeta.
2: Però predica lui.
0: Capito? Se ne fotte del pianeta lui. Che gli frega. Va bene, siamo arrivati alle 8:03. La vogliamo fare, però la colpa è sua. Io non mi prendo responsabilità.
5: Ha indicato me, eh?
0: Beh, chiaro, Giovanni, sei stato tu.
5: Che ho fatto, mo?
0: Sentiamo che cosa hanno prodotto. Sentiamo, vai. Attenzione, via. Vai.
6: Che poi alla fine arancio manco ce va a fa spesa. Mandarino.
2: Ecco qua.
5: Guarda, io siccome dall'inizio che l'avevo pensata.
2: Allora vengono con te l'anno prossimo.
5: Me lo auguro.
0: Allora, quello che avete sentito, naturalmente c'è uno scarico di responsabilità addossato tutto a Giovanni Lucifero. Sta indottrinando gli ascoltatori, questa cosa non mi piace affatto.
6: Allora io sabato sono stato a uno stabilimento, dico solo a località Fregene. Okay. Ho pagato un lettino e un ombrellone. Quando vado dal bagnino per far mettere il lettino e l'ombrellone, ci ha visto che eravamo io, compagna mia, mio figlio, ho detto comunque con l'asciugamani per terra non vi potete mettere. Ho detto scusa, che vuol dire non posso mettere che asciugano per terra? No, se siete in tre ve lo metto un ombrellone ma non vi potete mettere l'asciugamano. Quindi sono stato costretto a prendere un altro lettino e dai in altri 10 euro. Poi stavamo con la borsa frigo, dove lo dico, ogni porta che passava mi guardava fisso.
0: Ma scusate, no, non ho capito bene la dinamica. Qual è la storia?
5: Allora, questo praticamente lui
3: doveva prendere due lettini.
5: Esatto, cioè se prendi l'ombrellone devi mettere pure i lettini, questo mi sembra aver capito.
3: Sì.
5: E questi facevano l'ombrellone e poi l'asciugamano.
3: Loro erano in tre, hanno preso un lettino.
5: Non c'è scritto
0: sta scritto che io insieme al prendere tutto il corredo.
5: Allora,
0: dove
5: mettiamoci in testa che se andiamo in certi stabilimenti, non tutti chiaramente, passerai una domenica brutta perché arrivi là e non vuoi il lettino e quindi devi litigare con il gestore e poi un litigio inutile perché non c'è l'oggetto, non può essere un oggetto di litigio. Il fatto che la spiaggia non è sua, la spiaggia è di tutti, paghi i servizi giusto, li devi pagare.
0: Sì, ma quelli che voglio, non quelli che decidi tu. Se io voglio un ombrellone e basta, voglio stare in piedi sotto l'ombrellone.
5: Per troppi anni andare avanti questa storia, ormai loro si sentono i proprietari del mare e della spiaggia.
0: Però vedi, quando è così, poi lo so che ti rovini la giornata, hai detto bene, uno vorrebbe andare al mare, perché devi chiamare i vigili, chiami la capitaneria di porto, chiama chi ti pare, perché se no così non finirà mai, non si può fare.
5: Però
0: ragazzi,
5: puoi andare al mare con sto pensiero, pensiero del parcheggio.
2: Io te lo dico da amico, se continui così mi sa che non sparisce solo dal Morning Show.
5: Quindi tu stai dicendo
2: troviamo proprio
5: che dietro
2: nel Tirreno
5: i balneari c'è una l'ha detto Gabri Venus.
0: Sì, Giovanni, potresti finire come pavimentazione di una cabina al mare, sei sotto il cemento di una cabina al mare, potrebbe essere, attenzione. Vai.
6: Ma ragazzi, il termometro della macchina a me mi dà 29, voi dove state? A Campo Felice?
0: 29, no, a me da 25 in questo momento, ma non sono io, è il meteo a dirlo, quindi, beh, poi il meteo di Giovanni,
5: certo,
0: c'è scritto nemmeno 25, c'è una faccia, un emoticon.
5: Vabbè, tanto avrete corazzo il prossimo anno.
1: Se l'arancia non c'ha i soldi per fare la spesa, s'arancia.
2: Dai ragazzi, ma che cos'è stamattina?
0: No, vabbè, dai,
3: come
0: su
3: tutte le mattine, cara, uguale.
0: Lasciamo perdere, getto la spugna, via.

0: accendiamo la radio.
1: Stazione 1.
2: Globo e radio.
1: Stazione 2.
3: Io non riesco a non mettere la mattina 99.6.
1: Stazione 3.
4: La mattina ti svegli e non c'è voglia di fare niente. A tutto c'è una soluzione. Morning Show. Radio Globo.
5: Che è quello che state ascoltando in questo lunedì. Buongiorno, ancora sulla spiaggia. Vai, attenzione, problemi con i balneari.
3: Ragazzi, c'ha ragione ragazzo di prima. A Fregene ti fanno pagare pure l'aria dei respiri. E non puoi giocare a palla, non puoi giocare a racchettoni, non puoi fare nulla. E in più ti chiedono un sacco di soldi, fa schifo.
5: Però sui racchettoni e sulla palla credo fossero delle ordinanze, sì, proprio comunali. Quindi lì c'è poco da dire, c'è poco da fare.
6: Se non
5: c'è
6: rompete lì.
5: Poi per quanto riguarda invece il corredino, l'ombrellone, allora lì possiamo discutere, no? Perché se voglio usufruirne, bene, se non lo voglio, non lo voglio, punto. Ma questo non mi impedisce di stare in spiaggia. Dai, vai, ancora.
3: A Buciardi, a San Giovanni, la macchina segna 30 gradi.
5: 30 gradi a San Giovanni.
6: Vabbè, ma noi siamo dentro lo studio, però è ovvio che la macchina segna un'altra temperatura, perché non è che noi siamo sotto al sole.
5: Massimo,
6: della macchina.
5: No, nello studio, cioè lui guarda il meteo.
6: Il
5: termometro del meteo,
6: sì,
5: guarda. In questo momento da 25 gradi nella zona geolocalizzata,
6: esatto,
5: qui intorno alla radio. Quindi insomma, magari c'è un microclima a San Giovanni, che te devo dire, amico mio. Allora ancora vai. No, però così andiamo a finire male. No.
7: Dai, senza paura.
8: Disclaimer quota Giovanni.
5: Porca zozza, ragazzi. Metto la base preventiva perché vado.
3: E vabbè, visto che ci siamo, ragazzi, stiamo partendo per le vacanze. Chi vuole intendere? Intenda, tutti l'arti col camper.
5: Tu non puoi.
7: Ma che tu non puoi? Questo ha superato il limite. Questo ha superato il limite.
8: Questo ci ha l'attestato che ha fatto il corso con te. Quindi non sospirare.
7: Ah, no, va bene.
5: Qua con ricetta a casa, il diploma. Aspetta.
9: La frutta me la prendo io, disse la signora in modo perentorio.
5: Beh, ragazzi. Però è salito un po' il livello. Questo è un livello un po'. È salito, dai.
10: Ma se l'arancia si sbuccia, perché la buccia non si arancia? Non ce lo dicono.
7: Questi siamo riscesi.
6: Ma non erano andati in vacanza, no?
5: Era lui. Allora, preferisco di gran lunga la gaffe che hanno fatto con l'inviata
7: del TG1, la Donatella Copertino.
5: Al matrimonio. Oh, al matrimonio. Doveva essere il matrimonio.
7: No, era il matrimonio.
5: L'ha fatto diventare qualcos'altro. Donnarumma, vai.
11: Per il momento è ancora accessibile quest'area, l'area del sagrato della chiesa di San Giorgio, dove tra poco più di 5 ore si svolgeranno i funerali del capitano della nazionale di Gigi Donnarumma e della sua compagna Alessia. Sono tantissimi gli invitati attesi.
12: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
5: Allora, è vero perché per qualcuno le due cose si mischiano, no? Si combinano, però insomma adesso addirittura.
8: Questa ragazzi è professional, cioè altissimi livelli. Vabbè,
7: vado a difendere la categoria Donatella Copertino, ovviamente l'inviata della Rai.
5: Perché la devi difendere?
7: Perché
5: adesso
7: ti spiego, aveva già fatto 7-8 collegamenti. Lei ha detto, guarda, aveva piovuto, che poi tra l'altro è proprio di quella zona, e quindi era particolarmente affaticata, ma ha avuto un momento di confusione, poverina, certo, insomma. E quindi ha rilasciato anche questa intervista al Corriere della Sera, dove ha spiegato quello che è successo. Tanta solidarietà da parte della Rai, perché ci sono quelli brutti come voi.
6: Sì,
7: quelli brutti come voi, che siete brutte persone, che andate lì e aspettate l'errore del giornalista. Brutte persone.
5: Ma vabbè, allora mettiamo la marcia funebre, vai. Ecco qua. No,
8: ma è Gigio.
7: Il funerale ridendo l'ha detto, capito?
5: Sì, mettiamo la marcia funebre e facciamo entrare la sposa. Okay. Vai,
6: poi la sposa Alessia, senza cognome, perché Gigio Donnarumma e la sua compagna Alessia.
5: Non lo sapeva,
6: cioè, senza il cognome, niente.
5: Non lo sapeva, vabbè, perché chi la conosce sta Alessia?
6: Infatti,
5: capito come? E quindi solo Donnarumma. Tra l'altro capitano della nazionale. Per quanto riguarda della nazionale, stanno succedendo delle cose che tra poco vedremo.
12: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
5: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
0: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL. Per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
5: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
0: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
5: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!
1: Wait for me, I'll be back.
2: Te lo voglio di.
13: Cosa?
2: Te lo voglio di.
13: Che cosa?
2: Senti un po'.
14: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
15: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!
16: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
17: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
18: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
19: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
20: Think big, become big.
21: The Morning Show,
22: sponsored by Magicland.
23: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
24: Io ti giuro non ti sopporto più. L'unica cosa che sai fare è sentirti sta c***o di radio.

0: Beh, oh, scusa.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Ma davvero c'è da chiedere scusa dopo quello che abbiamo sentito con le freddure che sono arrivate da parte degli ascoltatori. L'unica cosa buona, ecco, è che ci danno un po' di frescura qua nel programma. Sono freddure naturalmente, così, giusto per
3: No, direi proprio battute gregge, eh? Bellissime, complimenti, eh? E il bello è che ci pensano pure, bravissime. Complimenti. Ma va,
2: ma li stiamo bloccando su WhatsApp comunque, quelli che le stanno mandando, eh? Mm. Beh, tra poco bloccheremo anche Giovanni Lucifora.
4: Ma regà, a me queste stronzate mi fanno sentire male, però. Cioè, stupende proprio.
2: Cioè, a lui piacciono, capito come? A lui piacciono, è incredibile questa cosa. E allora, se ti piacciono.
5: A proposito dei pesci, Giovanni, l'altro giorno stavo al supermercato, un signore c'aveva un cartone di succo d'arancio e stava fisso, immobile. Ma faceva paura, raga, ve lo giuro, faceva paura. Ripasso dopo 10 minuti, sto signore ancora fermo, immobile, con sto succo d'arancio in mano. E mi ci avvicino e faccio: scusi, ma tutto a posto? Lui mi fa: shh, c'è scritto concentrato.
2: Dai.
1: This is the Morning Show on Radio Globo.
2: C'è chi ride, eh?
6: Non mi mettete
2: ride
6: in mezzo a me.
7: C'è chi ride,
6: eh?
7: Però c'è una finezza. Il depistaggio iniziale, perché ha aperto con a proposito di pesci. Capito?
6: No. Gabri la sta sostenendo.
2: Ma poi l'ha messa sul personale, come se avesse vissuto lui in prima persona questo episodio.
7: Buon livello questo.
2: Bravo, bravo. Ragazzi, abbiamo parlato del funerale di Donnarumma. O meglio, doveva essere il matrimonio, però l'inviata ha detto che si trattava di un funerale. Però qui invece dobbiamo tornare a parlare di calcio, perché c'è il caos nazionale. Non si capisce bene quello che sta succedendo. Sembrerebbe che insomma ci siano dimissioni su dimissioni, perché lo sapete, no? Bisogna rivoluzionare la nostra nazionale di calcio dopo 3 mondiali fuori. Insomma, ci sarebbe da fare qualcosina. C'è un nuovo presidente che si chiama Malagò. Manca un nuovo allenatore per la nazionale. Si sta cercando di capire chi potrebbe essere. Sembrava avessero individuato un certo Pirlo. Ok? Un certo Pirlo. Allora, io ho fatto arrivare qua nello studio il nostro buon Alessio dalla redazione. Buongiorno, Alessio.
8: Buongiorno a tutti voi, a chi ci ascolta, a chi ci guarda.
2: Bene, ha indossato anche gli scarpini adesso per fare questo intervento, Alessio.
8: Sono in divisa ufficiale.
2: Prima era di là con i fratini a scaldarsi un bordo
7: campo. Mi allineo, prendo il fischio.
9: Vai, ragazzi, cioè Alessio si stava a sentire male per quella battuta del concentrato.
8: Non lo dire,
9: si stava sentendo male, si è tolto gli occhiali perché lacrimava.
2: L'ho visto.
9: Io dico solo questo, basta.
7: Passiamo la palla ad Alessio.
9: Vai.
2: Bravo. Allora, ci spieghi un attimo, allora, che cosa sta succedendo? Sembrava avessero trovato un nuovo allenatore, tutti quanti puntavano su Pirlo, non dispiaceva nemmeno più di tanto, però...
8: Però non è andata a buon fine, quantomeno sembra non andrà a buon fine per un motivo principale, ma non solo per quello, perché nel contattare Andrea Pirlo, che non è stata una primissima scelta, dobbiamo dirlo, qui si incrina immediatamente il rapporto fiduciario tra Malagò e diciamo così il tridente, no, che vanno a comporre Malagò, Leonardo Maldini. Leonardo Maldini vanno in prima istanza a parlare con Guardiola.
2: Sì.
8: Secondo Malagò, quello che fanno di male è che si fanno beccare, Massimo, nel senso che non essendoci un mercato proprio in fermento in questi giorni e i giornalisti di Sky si stanno girando i pollici, si controllano i piani di volo.
2: Immagino.
8: Hanno beccato Leonardo e Maldini diretti a Barcellona e hanno sgamato l'incontro con Guardiola.
2: Perché queste cose devono sempre rimanere super segrete, no? Fino
8: super
2: all'ultimo.
8: Ma perché però? Perché se si scopre di Guardiola e poi Guardiola ti dice no, quello che viene dopo evidentemente è una diminuzio, no? Rispetto a Guardiola. Guardiola dice no, dicono no tanti altri, cose che magari non si sanno proprio apertamente, ma c'è un no della Lega di Serie A per Baldini, ad esempio, per Palladino, c'è un veto per Thiago Motta, arrivano a Pirlo. Contattano Pirlo, Pirlo dice sì, ma Pirlo è ambassador globale di Fombet.
2: Aia! Che sarebbe praticamente un sito di scommesse russe, se non sbaglio.
8: Russo, sì. Poi Pirlo che fa? Non è che fa solo lo spottino, partecipa anche a degli eventi, ambasciatore globale, quindi va a Mosca, gioca a pallone davanti a un pubblico gremito, quello è. E tutto questo ovviamente viene visto male, oltre a, diciamolo pure apertamente, non è proprio il candidato ideale dell'opinione pubblica Andrea Pirlo. Pensa tu se dovessi passare dall'invincibile Guardiola a quello che ha fallito per l'ultima volta, cioè, con la Sampdoria.
2: È vero,
8: no?
2: È vero,
8: questo
2: è, vero.
8: È anche questo.
2: Però puntavano su di lui, cioè, hai capito com'è? Allora, già siamo insomma messi come siamo messi, e lo sappiamo bene, non dico come siamo messi, ma sentito l'odore e non è bello. E quindi, cioè, perché adesso puntare su Andrea Pirlo, che non è proprio la prima scelta? Ci sono anche altri, no? Sui quali si può lavorare.
8: Sì, ci sono altri. Sembrava però che Maldini e Leonardo puntassero più che sul profilo, che poi è in contraddizione con la scelta Guardiola, se vuoi, ma sull'impostazione, la filosofia di gioco. Pirlo rispecchiava queste richieste da parte appunto del duo Maldini e Leonardo. Però se non si va avanti e Malagò non avalla la scelta, probabilmente Maldini lascia. Quindi
2: ragazzi, io vi dico una cosa: non riusciamo nemmeno a trovare l'allenatore per la nazionale, figuriamoci avere una nazionale.
0: Anche il direttore tecnico, perché da come ci sta dicendo Alessio, se non sarà Pirlo l'allenatore della nazionale, il direttore tecnico, quindi Paolo Maldini, lascerà. Quindi toccherà trovare un altro direttore tecnico, un altro direttore tecnico.
8: E bisogna vedere se l'advisor, che è Leonardo, non mi chiede che fate lavoro un advisor.
0: Sono legati, molto legati.
8: Sono Maldini, molto legati, certo. Qui sembra che Leonardo sia per la linea del dialogo con Malagò, quindi aspetta un attimo, vediamone un altro, no, sondiamo un altro. Mentre Maldini già l'ha fatto in passato, o comanda lui o prende e se ne va.
0: Ma quindi, scusate, Mancini...
2: I nomi che erano usciti, Mancini o Conte, cioè sono fuori dei giochi, per quale motivo non se ne sta parlando più?
8: No, sono dentro i giochi, però sono sponsorizzati. Qui io mi chiedo
2: anche
8: però
2: Ancelotti,
8: che,
2: no?
8: Che, ci hanno parlato.
0: Anche sì,
8: hanno
0: detto di no, Ancelotti ha già rifiutato.
8: Però dicevo, che cambiamo a fare se poi a comandare è ancora la Lega di Serie A, che spinge per... O Conte, anzi, spinge per Conte. Mancini è il candidato di Malagò. Questo mettiamolo in chiaro.
0: Politica.
8: È evidente, però, chiedo tutta pure
0: politica
8: a voi, chiedo a chi ci ascolta: ma se Malagò c'ha il suo candidato ed è Mancini, ma che lo chiede a fare a Maldini e a Leonardo? Okay, se poi
0: politica,
8: non è d'accordo,
0: ragazzi, politica.
2: Non se ne viene fuori, ragazzi. Credo che il pop goal abbia visto lungo. Cioè, nel senso che, sapete, secondo il pop goal, l'Italia non parteciperà nemmeno alla prossima edizione dei mondiali. Questo l'ha detto,
0: ma anche quelli che organizzerà in casa, manca a quelli che fanno.
2: Comunque, il nuovo inno nazionale, quando scenderanno in campo, ormai sarà questo. Comica, ragazzi,
7: neanche più notti tragiche.
2: No, è peggio. Una cosa, siamo arrivati oltre.
9: Ma
2: capito
9: scenderanno
2: come?
9: In campo o no?
2: Ma che ne so, non è possibile, ragazzi.
6: Ragazzi, io voglio Massimo Vari come CT della nazionale italiana.
2: Come no? Vai alla grande. Beh, probabilmente potrei fare qualcosa di meglio.
6: Cioè, quando sapia di stipendio che ci vado io a allenare questi.
2: Vai.
10: Già siamo una barzelletta qua in Italia. Ora pure sul calcio. No, vabbè.
2: Ragazzi, ma che dobbiamo fare? Non lo so, facciamo ridere i polli. Comunque grazie per averci reso la mattinata ancora più confusionaria, perché io non ci ho capito niente, ragazzi, adesso. Grazie Alessio.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Era Giselle, una canzone molto française, molto française. Beh, la canzone, sì, siccome ho sentito anche Giovanni si era un po' interessato, diciamo, a queste sonorità, la canzone si chiama Non Cher Bidet.
2: Non Cher Bidet.
1: Adesso non so se ho pronunciato. A proposito, ieri c'è stato il Tour de France. Avete visto il Tour de France?
3: Tutto proprio.
1: No, io ho visto solo una carambola sul finale, due che si sono accoppati, naturalmente.
4: Capita.
1: Beh sì, sul San Pietrino, ragazzi, non è facile.
3: Eh sì,
1: sapete, no? Sugli Champs-Élysées, a un certo punto, poi a parte che insomma nel centro di Parigi è un po' come Roma, ci sono San Pietrini dappertutto.
3: Occhio, non sono San Pietrini, come
1: si chiamano quelli parigini?
3: Non so,
1: scusami.
3: Forse il pavé.
1: Il pavé?
3: Darsi,
1: è vero, ha ragione, il pavé.
3: Non c'hanno, lo so,
4: c'hanno,
3: non
4: il
3: so,
4: pavé, no, certo. C'hanno il pavé, ma non c'hanno il bidet.
3: Curioso.
1: No? Come te lavi? Sul pavé? Come te lavi? Vabbè, comunque, insomma, ieri c'è stato il Tour de France, te l'ho detto, ho visto sta dobbata
3: sul finale.
1: Attenzione, ragazzi! Riflessioni su quello che Alessio ci ha appena raccontato sulla vicenda del CT della nazionale, che non si riesce a fare, no. non si riesce.
5: Ma scusate, ma noi abbiamo un ministro della Repubblica Italiana, ex ministro dell'Interno, nonché attuale vice premier, che andava in giro con la maglietta di Putin e che ha detto meglio Putin che Mattarella, e mo se stiamo a far problema per un allenatore della nazionale di calcio. Ma che è stata di dai?
1: La riflessione però ci
2: ottima
1: sta.
2: Ottima riflessione,
4: però
2: proprio.
4: Non
2: ottima.
4: Credo che il problema sia, come dire, la provenienza russa del sito, ma il fatto che sia un sito di scommesse, forse è più quello.
3: No, non credo.
2: No, anche il fatto stesso che il patron di questo azienda di scommesse, agenzia di scommesse, è anche presidente di una squadra dove Pirlo stava lavorando e che comunque è russo. Lì è l'opportunità politica. Tra l'altro, i figli di Pirlo sono due che dovrebbero essere procuratori, ma non sono iscritti a un registro quelli dei procuratori. E i figli di l'allenatore della nazionale non possono fare i procuratori per conflitto di interesse.
4: Ma io direi
2: però non sono iscritti.
4: Falò del confronto.
1: Nella federazione gioco calcio probabilmente faranno un falò di confronto per cercare di capire che cosa potrà succedere.
4: Maldini Pirlo.
1: Con Pirlo che piangerà tutto il tempo ad aspettare Maldini che non arriva. Così, a buttolare.
6: Poi non ho capito, il problema sarebbe l'allenatore, no? I giocatori che c'emo?
1: Sì, poi ci sarebbe un altro problema secondario, una cosettina, insomma, i giocatori, vai. Tra l'altro uno ha appena fatto un funerale.
7: Allora, facciamo così, Massimo Mari come città nazionale, Lucifora al posto di Maldini, Gabri Venus al posto di Leonardo e metti Malesia al posto di Malagò, a posto.
1: Sai che però non mi sento di riderci sopra su sta roba, perché secondo me potremmo fare meglio.
4: E a questo punto io direi che Flaminia la mettiamo a fare l'arbitro. In questo momento
3: io faccio la Ferrari.
4: No, l'arbitro è particolarmente richiesto.
1: È una buona idea.
8: Pregherei la regia di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile. È uno schifo vedere le donne che vengono a fare dunque gli arbitri su un campionato dove è una società.
9: Pronto Radio Globo! Sopporto e quando attacca del telefono
0: chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo. Wait for me.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
10: Resati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. 25.
11: The Morning Show.
12: Sponsored by Magicland.
13: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
14: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 99

0: is the morning show on Radio Globo.
1: State ascoltando il morning show di Radio Globo, pensate, volendo potete anche guardarlo sul canale 91 del digitale terrestre, però ve lo sconsigliamo perché insomma non siamo proprio al 100%.
2: No, non siamo in
1: tra l'altro Giovanni c'ha anche un paio di brufoli sulla testa. Anch'io, Gio.
3: È
1: lo sviluppo, secondo me. Ah, il salame, è il salame.
3: Sì, infatti, pure voi. Mi sta uscendo, mi sta crescendo pure un po' a barba, sai.
1: No, è il salame di questo weekend, probabilmente quello che poi hanno dato anche ai pesci al mare.
2: Allora l'ho mangiato anch'io.
1: Anche tu hai mangiato il salame?
2: Sì, sono anch'io un ponfo.
1: È venuto uno sfogo?
2: Sì, c'ho un ponfo.
1: Mamma mia, ragazzi, siamo inguardabili. Stamattina siamo una cosa inguardabile.
2: Peggio gli arbitri. Siamo gli arbitri.
4: Non riesco a capire come sia possibile. Voi mangiate di merda, ma malo io. Cioè, non è possibile.
1: Vabbè, tu perché ormai abbiamo capito che c'hai le difese immunitarie che somigliano a Giuseppe Giacone, l'ho già detto venerdì. Quindi insomma un perché ci sarà. Sono le 8:37 e questa storia della nazionale insomma fa un po' arrabbiare qua i nostri ascoltatori che vorrebbero vedere una squadra di calcio insomma piuttosto
3: vorrebbero vedere una squadra di calcio punto.
4: Sarebbe già un passo avanti
1: piuttosto che una via crucis, quello però.
5: Io farei il falò con tutti loro, ma tutti loro dentro il falò, però
1: ecco, buttarli dentro il falò. Stiamo parlando di questa situazione che si è creata per trovare il nuovo allenatore della nazionale.
6: Ragazzi, fra 4 anni ci risarà e te la vinde il culo.
1: Credo di sì, se continuiamo così, ragazzi, siamo in netto ritardo, anche perché non è che dici sai comunque hai l'organico per fare una buona squadra, no, devi ricostruire tutto.
4: Io tanto
1: tutto.
4: Per essere di buon auspicio preparo il remix.
1: Sì?
4: Così siamo pronti.
7: A sto punto levo Pirlo e mettiamo Lino Banfi. 5-5-5.
1: Però ecco, visto che adesso la carta Pirlo diciamo viene accantonata, no? Rimangono sì questi nomi, ma chi vorreste a questo punto? Cioè, su chi puntereste voi come allenatore della nazionale? Cioè, Carlo Ancelotti, che non ho capito se ha detto sì, ha detto no.
3: No, lui allena il Brasile e vuole rimanere ad allenare il Brasile.
1: Beh, ok.
3: Città del Brasile.
1: Ma anche dopo il risultato non l'hanno cacciato?
3: Non l'hanno cacciato.
1: Non è andata benissimo per il Brasile.
3: No, non è andata assolutamente bene, però insomma, hanno puntato su Carletto, ecco.
1: C'è Mancini
3: che lui ci ha fatto vincere un europeo, ricordiamo, Mancini.
1: C'è Mancini, c'è
3: poi
1: chi altro c'è?
3: Conte.
1: Ecco. E allora
3: e c'era Baldini che era stato quella di interim,
1: quello messo con Fiorello,
3: no quello che hanno messo così per un paio di partite.
4: Io lo sapete non sono proprio aggiornatissimo sugli eventi, però Trapattoni.
1: Tu sei uno strunz, ti ricordi strunz?
3: Grande sfogo, ragazzi.
1: Beh, no, però posso dire una cosa. Allora, a livello di sfogo, a me quello che è piaciuto più di tutti era Malesiani, credo.
3: Malesiani.
1: Come si chiamava?
3: Del Par, lui parte da
1: quello,
3: Par.
1: Quello che quando parla non si capisce niente. Come si chiama quello?
3: No, quell'altro. Porca miseria, quello che ha allenato a Roma.
1: Non credo abbia allenato.
3: Io ho capito chi dice.
1: C'è uno che quando è quello, come si chiama?
3: Non mi viene
2: porta gli occhiali.
1: Del Neri
3: che ha allenato la Roma nel 2005-2006 tra l'altro.
1: Però non lo so se è quello. Vabbè,
3: adesso
1: aspetta, senti che imitazione che ho fatto.
3: Ma è uguale del Neri.
1: Vabbè, adesso poi andiamo a cercare. Però sì, ecco, su chi vorreste puntare? Ma
8: io dico una cosa, no? Siccome siamo stati sovrani tutte le inchieste, calcio scommesse e cose, ma perché dobbiamo creare questo alone di ma cioè ne fanno un altro, no? Ma è così complicato? O bisogna fare qualche interpellanza? Non lo so, veramente. Io non ci capisco molto di calcio, ma mi sembra assurdo fare una persona che ricopre un ruolo così importante che sta dentro una società che si occupa di scommesse. La vedo un po' strana sta cosa, molto strana, come sempre tutto.
1: Sì, poi tra l'altro c'è stato anche qualche problemino anche in campionato con le scommesse, i giocatori.
3: Però il problema non è il calcio scommesse, poteva essere un'azienda che si occupava anche d'altro. Il problema è appunto che si sta profilando è il fatto che è russo.
1: Sì, però al di là di questa cosa che dici che è sacrosanta, perché insomma sappiamo, no, ci sono dei rapporti che sono insomma non sono proprio il massimo. però effettivamente la riflessione è giusta. Un allenatore che fa anche il testimonial per un'azienda che fa scommesse non è proprio
3: ma lui
1: top,
3: mollerebbe. Ieri hanno parlato proprio i legali e lui ha rilasciato su Facebook, cioè proprio sui social, una sua dichiarazione. Comunque lascia subito quella società di scommesse e tutto ciò che gli gira intorno.
4: E allora
3: lui ce l'ha lo so, è che
2: è la Russia.
4: No, allora c'è, cioè, la vera ragione è un'altra. Lui non ha mostrato alcun entusiasmo quando gli hanno proposto, perché è nota la totale inespressività di Andrea Pirlo. Cioè, quindi hanno detto accetti, lui ok. Manco fa così.
1: È vero, c'è la mimica, ragazzi, della colonna miseria. De marmo, è vero.
9: Che poi tutta sta cacciara per trovarci città nazionale. Ma il pop goal ha detto che non ci andiamo ai mondiali. Rilassatevi.
1: Sì, il pop goal ha detto questo, ragazzi. Sarà inutile. Profetico. Vedremo.
9: Raga, io come attaccante vorrei Polpato. Tira da paura.
1: Chi? Non ho capito chi.
3: Polpato.
1: Polpato. Ma no, sarà una battuta.
3: Ma sì. Vai.
9: Ma il pop goal ha detto che non ci andiamo ai mondiali. Rilassatevi.
1: Sì, il pop goal ha detto questo, ragazzi. Sarà inutile. Profetico. Vedremo.
9: Raga, io come attaccante vorrei Polpato. Tira da paura.
1: Chi? Non ho capito chi.
3: Polpato.
1: Polpato. Ma no, sarà una battuta.

0: Struz, letzte Jahre Meister geworden mit Amann. Nel Liga. Diese Spieler waren Spieler. Er war Meister geworden. Sì. Ich stimme für Lef. Anche Spieler für Fußball, Spieler, diese.
1: Il figlio d'Ancelotti. So 20 anni che lavora col padre.
0: Aben Filnet, collega.
2: Basta,
0: belle si de collega di Frage.
2: Abbiamo
0: Aben keine Mutter Worten.
2: Abbiamo capito. Ma
0: was denken?
2: Abbiamo capito, abbiamo capito. Comunque la colpa è tua, perché sei.
0: Struz.
2: Questa è Radio Globo, sono le 8:42. Buongiorno. The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.

0: The Morning Show on Radio Global.
1: Vai, Giornino Bananino, vai! Senti Flaminia Cappuccina, eh?
2: Oh, voglia, quanto mi piace.
1: E troppo trippi? Troppo gabri. Anzi, io direi troppo trippi senza gabri. Da quando, sì, da quando sì, insomma si butta in malattia.
3: Perché è troppo trippi. Giusto.
1: E poi c'è il bombardino che vi sta parlando. Buongiorno, sono Massimo Vari, nuovo allenatore della nazionale, quindi CT, commissario tecnico. L'hanno proposto gli ascoltatori perché non si trova nessun altro.
2: Quando inizi?
1: Adesso, probabilmente faremo.

0: il ritiro già ad agosto.
1: Esatto.
0: Sì.
2: Quindi inizi.
3: Ma un Marcello Lippi ritorno in grande, come vedete? Cioè, raga, vinto il mondiale con Marcellone è tanta roba.
0: Ma non si torna indietro, no?
1: Che fa Lippi?
4: No, si può pure tornare indietro, però insomma anche, vabbè, anche
5: allora,
4: basta.
5: Allora
4: insomma.
5: Berzo.
4: No, non c'è più Berzo.
5: Anche da un po'.
0: Ti immagini.
1: Perché anche basta?
4: Beh, lui si è ritirato.
5: Sarebbe allora fare come con Mattarella, con i tiri proprio già.
4: C'ha 78 anni.
5: No, basta, basta.
0: Però Mattarella era ancora in attività. L'hanno sì tirato per la giacca, però ancora in attività. E invece adesso Lippi probabilmente, che ne so, se ne va a pesca.
4: Si sta via Reggio,
0: a guardare i cantieri con le mani dietro la schiena. Attenzione, sentiamo Del Neri. Vogliamo sentire Del Neri, che prima ho citato, però io credo che quello che avevo in mente io fosse invece Malesani. Dopo lo sentiamo.
6: Sono visti dei passi avanti, un po' in sofferenza i primi 20 minuti, poi la partita l'avete sempre stata voi.
7: Ma però stasera la squadra è molto unita, è convinta di aver fatto una buona gara, sono proprio ragazzi motivatissimi. E certe volte su delle sconfitte di questo tipo si costruisce qualcosa di importante. Io penso che oggi è una squadra diversa da quella di Udine, e io penso che da questo punto di vista noi dobbiamo partire e continuare, sperando che gli arbitri non dicano che non vedono questi falli qua, non dicono che lo giudicano involontario. Il concetto è, se non vedono, e non devono farsi vestire.
8: The Morning Show on Radio Globo.
4: L'ispettore Clouseau, comunque.
0: Tu già non ci capisci niente con la nazionale, perché insomma vai, non va. Poi immagina la fine della partita, lui che fa il commento e te lo fa. Capisci niente. Comunque, no, quello che avevo in mente io credo fosse Malesani. Però sentiamo, sentiamo, perché credo anche lui sia un tipo molto tranquillo e calmo. Però
9: io sono là 24 ore al giorno. Io 24 ore al giorno sono là, io tutti i giorni, cazzo. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo. E sono arrabbiato, non perché ho pareggiato, sono arrabbiato perché è uno schifo sta roba qua. Io non ho mai visto una roba del genere. Ma come, dove siamo, cazzo? Cos'è diventato il calcio? Una giungla, cazzo. No, calma.
0: Io un cazzo.
9: E ridono. Cosa ridete? Cosa? Vi divertite a scrivere cosa dopo? Cosa ridete? Che? Cosa ridete, cazzo? Cosa ridete?
0: Vabbè, non stiamo ridendo noi.
9: Cosa ridete? Abbiate rispetto della gente.
0: Vabbè.
9: Cazzo. Con voi bisogna dire bugie e fare i ruffiani.
0: Cazzo.
9: Come coi tifosi. Io non lo sono, cazzo.
8: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show.
0: Per me, allenatore della nazionale,
1: grande,
0: tutta la vita, ragazzi.
5: Almeno si capisce. Almeno è chiaro.
0: Sì, beh, tra un cazzo e l'altro qualcosa.
3: Ma che?
10: Scusate, ragazzi, mo so che è tanto tempo che questo allenatore che vi dico non allena da tanto tempo, ma richiamarlo Fabio Capello non sarebbe male.
0: E siamo già due che dicono Fabio Capello. Ragazzi, dai, ma
11: scusate, ragazzi, una domanda, un'informazione, ma oggi è la giornata più calda?
0: No, ragazzi, ma come domani, allora?
1: No,
12: domani è la giornata più calda.
13: Adesso, al di là che possa essere ambassador di un sito di scommesse, ma tanto comunque Maldini e Leonardo volevano Pirlo come commissario tecnico. La Federcalcio vuole Conte e Malagò vuole Mancini. Riusciremo a arrivare a Dama, secondo voi? Possibile?
0: No, non si arriva a Dama. Comunque, lui, ho sentito il din don dell'aereo. Ho sentito male io? Voi non avete notato niente durante
1: forse non ho notato.
5: Proprio dell'aereo a bordo, dici?
0: Sì, dell'aereo, la cintura di sicurezza. Ve lo faccio risentire.
5: Col cellulare acceso.
0: Pilota col cellulare acceso? Dici?
1: No, pilota,
0: pilota
1: addirittura.
0: No. Pilota. Sì, guidava con una mano sola.
5: Sentiamo.
13: Adesso, al di là che possa essere ambassador di un sito di scommesse, ma tanto comunque Maldini e Leonardo volevano Pirlo come commissario tecnico. La Federcalcio vuole Conte e Malagò vuole Mancini. Riusciremo a arrivare a Dama.
0: Oh, quello è il suono della cintura di sicurezza.
4: È qualcosa che all'interno dell'autovettura.
0: Ma no,
1: sembra però il rumore dell'aereo.
0: Secondo me è cintura
1: quello
0: di sicurezza.
1: Sì,
0: mi piace pensare che in questo momento c'è un pilota che sta trasgredendo tutte le regole.
5: Ti dirò
0: del
5: di
0: mondo.
5: Più, quello è il suono di finestrino che lo sta per risucchiare.
4: Addirittura.
13: Ma allena la nazionale, non ci vuole venire nessuno, perché non è che con la nazionale poi fa mercato. Quindi dici, vabbè, è un nuovo progetto, faccio un buon mercato. Quelli sono i giocatori, già lo sai che sono una massa di scarsi. E
2: finiti che è nessuno. Al solito prendi il pischello, uno giovane, che ne so, uno che allena la primavera.
0: Allora, ha ragione però, perché il parterre, diciamo, il ventaglio dal quale puoi attingere, è scarso.
4: Sì, ma non mi sembra che non vogliano, è che non si mettono d'accordo in federazione, perché Pirlo l'avrebbe tranquillamente fatto, e poi Mancini e Conte hanno dato l'ok, quindi lo vogliono fa, è che si mettono d'accordo, quello
0: però,
4: è il problema.
0: Però dai.
14: La nazionale italiana può essere allenata pure dal Papa, ma tanto sempre una banda dei pip e dei chiavi che so.
0: Ti immagini Papa Leone? Non è male,
15: Mi pare comunque che Marcello Lippi ci abbia i figli, il figlio iscritto all'ordine dei procuratori, quindi non può fare dell'Italia.
0: C'è un conflitto che è non vero.
16: Da questi giocatori italiani che c'è, manco se viene il signore, vincevo qualcosa.
0: Niente. E in tanti ragazzi però la pensano così.
5: Siamo fiduciosi.
0: C'è ottimismo, c'è ottimismo e questa cosa.
17: Allenatore buono per la nazionale potrebbe essere Di Francesco, magari un Montella.
0: Montella è ancora in Turchia o no? Sì, è rimasto ancora anche là.
18: Ah, regà, i giocatori già ci capiscono niente. Però se ci mettono Terneri è finita proprio. Arriviamo a zero punti.
19: Ma che ha detto? Ma che ha fatto? La super cazzo?
0: Non si è capito, ragazzi.
20: Il centro anziani è troppo pieno. Ranieri deve tornare e allena l'Italia. Non ci stanno altre soluzioni.
0: Vero, Ranieri. Che
4: io infatti non ho capito perché non è stato preso in considerazione, dato che nella Roma non ci sta più.
5: Perché rifiuterebbe?
0: Vabbè, però insomma, è una nazionale, è un'altra cosa.
4: Ma è una bella figura lui, quindi potrebbe essere. Guarda se esce fuori.
0: Allora ti do il titolo per una canzone per domani: La nazionale è un'altra cosa. Ok,
21: allora, cercarci te. Ma i giocatori per fare la sicurezza.
0: Non ho capito niente, però vabbè.
22: Ma Massimo, ma se alleni idea nazionale, poi diventi Massimo VAR.
0: Massimo VAR, bello a chiamarlo ogni due minuti.
23: Gli allenatori per la nazionale: Conte, Simone Inzaghi o Oronzo Canà.
0: È già stato detto, ragazzi, però pensate, per come siamo messi e per la rosa di giocatori che abbiamo, hanno declinato anche loro. Oronzo Canà, niente, ha detto no. Io non...
24: Ma da laziale, guarda, io precederei volentieri Gattuso.
0: Gattuso, ragazzi,
4: già l'ha fatto.
0: Gattuso.
4: Appena
0: cacciato. Comunque ce n'è un altro che potrebbe essere papabile. Sentiamo un attimo.
5: Leone?
0: Come stile ci potrebbe... No, Leone papabile.
1: Già papato.
0: No, vediamo se lo riconoscete dalla voce. Anche se c'è la voce che cambia, però insomma sentiamo.
25: Però se tu sei stato giustamente attento a quello che è successo l'anno scorso, dovresti essere altrettanto attento che questa è stata l'unica sconfitta, sennò qui ho avuto sempre la fortuna di vincere.
0: Cambiata.
25: Quindi diciamo così che è stata l'eccezione l'anno scorso. Una partita ovviamente con aspettative completamente diverse, però.
0: Cioè, cambia di minuto in minuto, ragazzi. Cambia di minuto in minuto.
1: Ma che è Nosferatu?
0: C'è la voce che cambia, è cangiante.
5: Comunque
0: è
5: Renzi questo.
0: No, sembra. Guarda, allora, c'ha la voce tipo. C'hai presenti i pesci tropicali che se li vedi da un'angolazione c'hanno una faccia, se li vedi da un'altra. E cambia, lui c'ha la voce così, è incredibile, ragazzi. Dice due parole in un modo e due parole in un altro. Sentiamo meglio.
25: Ma dopo la partita di Bari noi abbiamo avuto subito quella col Benevento in casa. Era una partita ovviamente difficile, però è stata interpretata bene.
5: Sembra proprio un evidente caso di possessione demoniaca.
0: È un'altra cosa, ragazzi. È un'altra cosa. Che bello.
26: No, raga, De Rossi per tutta la vita.
0: Dai, vai, De Rossi piace, però piace.
27: Ma i geni che dicono Fabio Capello, con tutto il rispetto di Don Fabio, ma si ricordano che c'ha 80 anni.
0: 80 anni.
28: Allora, calcola che all'ultima partita del cuore Mancini allenava la nazionale dei deputati, dei politici. Commettiamo che Mancini è il nuovo CT della nazionale.
0: Ah, è vero, hanno fatto la partita cantanti politici, vinta dai cantanti, tra l'altro. Politici perdono pure là, incredibile, la cosa è incredibile, guardabili anche lì.
29: Silvio Baldini, CT della nazionale, seguendo il modello spagnolo di De La Fuente, che dalle giovanili è passato alla prima squadra, era uno sconosciuto, adesso è campione del mondo. Seguiamo quel modello. Silvio Baldini, oltre al fatto che se lo merita, è anche competente e vuole portare avanti i giovani, vuole imporsi sui club italiani, facendo mettere a disposizione i giovani nei club.
5: Tutte ottime ragioni per cui non sarà scelto.
0: No. Beh, chiaramente, certo, è troppo competente. Che poi uno competente alla nazionale, ma stiamo scherzando.
5: Ma
0: quando
5: mai?
9: Io sono là 24 ore al giorno. Io. 24 ore al giorno basta, sono là.
0: Abbiamo capito.
9: Tutti i giorni, cazzo.
0: Abbiamo capito. Traffic News. Supermercati M&A.
2: tornato il sottoprezzo. Giù il prezzo, sulla convenienza. Fino al 30 luglio, olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99 euro. E De Cecco, pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. La pregherei di andare con le notizie sul traffico, grazie.
4: Allora, abbiamo code in entrata in città sulla Salaria, altezza Sette Bagni, e poi dall'aeroporto dell'Urbe, sulla via Puntina tra Pomezia e Tor de' Cenci. Rallentamenti anche sul tratto urbano della A24 tra Tor Cervara e la tangenziale est, sul raccordo code traffico in carreggiata interna tra Casilina e Appi e poi tra Ardeatina e Via del Mare, mentre in esterna si rallenta tra la Casilina e la Tiburtina e tra la Cassia e la Trionfale. Allora, sono iniziati oggi i lavori di demolizione del ponte della Storta, divieto di transito in via della Storta fino a via di Boccea, con la chiusura dell'attuale ponte del raccordo tra le due strade. Per garantire la continuità della circolazione per tutta la durata del cantiere previsto sino a dicembre, sempre da oggi è prevista l'apertura al traffico di un collegamento da via Mezzenile a via Boccea parallelo a via della Storta. Comunque, queste altre notizie, roma.luceverde.it.
0: Molto bene, grazie.
4: Prego.
0: Ecco.

0: wait for me. I'll be back.
1: Vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
2: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Missione Minions: trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
6: Banana!
7: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Dentifricio Colgate, super prezzo 79 centesimi. Ammorbidente Coccolino 3 litri, 2,69 euro.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro.
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato.
10: E tua moglie?
11: È scappata. Con uno del posto.
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
10: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Grano Salis.
13: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
12: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
13: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
12: Grano Salis, il gusto che emoziona.
13: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
14: The Morning Show,
15: sponsored by Magicland.
16: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
17: Solo le migliori in FM.
18: E sul canale 91 del digitale terrestre
19: Globo TV.
20: Su Radio Globo con il Morning Show ce ne sono altri 60 da passare insieme di minuti, eh? Rimanete con noi, buon inizio settimana, lunedì 27 luglio.
21: Every day from 6 to 10 a.m. The Morning Show.
22: Oggi sole parte l'avventura.

0: Radio Globo.
1: Con il morning show di Radio Globo inizia l'ultimo giro di lancette insieme di questa mattinata, di queste.
2: Chi sei, Cosmi?
0: Cambiate la voce.
1: Bello, ragazzi. Comunque sì, dai. Questa cosa di Cersei Cosmi che cambia la voce è da capire, ragazzi. Prima qualcuno ha detto è indemoniato.
2: Io?
1: È indemoniato.
3: Comunque ci sarebbe da prendere anche la voce di Arisa, che la cambia a seconda del mood. Poi in pubblicità vedo,
1: come a seconda del mood? Che vuol dire? Scusa, come la cambia?
3: C'era un video di Arisa dove lei in un'intervista cambiava tono di voce proprio come Cersei Cosmi, quindi credo sia un virus.
1: Cioè, aspetta, la fa più bassa,
3: sì,
1: la
3: sì.
1: fa più sensuale, cioè cambia.
3: Lo sai che Arisa, no? C'ha la voce squillante,
1: sì,
3: quasi in falsetto, e poi invece quando parla di altre cose comincia a parlare anche
1: okay,
3: così.
1: Tipo Laurenti, che quando canta in un modo e quando parla in un altro.
3: Esatto.
1: Luca
3: esatto.
1: Laurenti.
2: Anche lei è un evidente caso di possessione demoniaca, cioè
3: sì.
2: si vede benissimo.
3: Comunque, sdoppiamento
1: ragazzi,
3: di personalità.
1: Ci sono quelle persone che sì, parlano in un modo, cantano in un altro.
3: Vero.
1: Oppure
2: vabbè, quello è abbastanza frequente perché sono proprio due impostazioni
1: sì, okay,
2: diverse.
1: Però ci sono anche dei momenti in cui una persona, che ne so, ha un problema di allora ti dico questo, ci sono delle persone che per esempio balbettano in alcune situazioni, le metti in un'altra e non balbettano più, cioè
2: sì,
1: capito
2: vero,
1: come
2: vero.
1: Non so per quale
2: però
1: motivo.
2: Nel caso di Arisa è proprio possessione demoniaca, ti ricordi quando posò nuda e fece quel post sto cercando qualcuno, non
1: sì.
2: si è presentato nessuno, solo il diavolo.
1: Ah ok,
2: ha detto
1: beh.
2: Che faccio, venghi?
1: Tra l'altro
2: detto,
3: venghi?
2: Vabbè.
1: Tra l'altro da quel video lì avrà perso almeno 87 kg, cioè ragazzi è un'altra Arisa,
2: sì,
1: è una
2: vero.
1: Cosa incredibile.
4: Ma il problema infatti non è l'allenatore, è che
1: vabbè,
4: è sbagliato che hanno messo Malagò. Se volevi cambiare dovevi rifondare tutto, parti dal dossier di Baggio, metti lui e vedrai che cose cambiavano, perché ripartiva dalle basi, dalle giovanili si cambia.
1: Basta ragazzi, ci siamo annoiati, basta con questa storia del calcio, basta. L'unica soluzione per chiudere il cerchio potrebbe essere questa.
5: Lunertici te lo metto a fare allenatore della nazionale. Lunertici
1: con lo sciame di vespe, di api, che va lì, che tra l'altro abbiamo scoperto stamattina essere sempre lo stesso.
2: Sì.
1: È sempre lo stesso che lui piazza dentro casa di notte di qualcuno, vabbè, in maniera tale che va, dopo
2: certo.
1: lo chiamiamo e glielo diciamo.
3: Ha voglia.
1: Dopo lo chiamiamo.
2: Come quelli
1: lo...
2: che ti piantano il chiodo nella ruota, così vai dal gommista sotto casa.
1: Il gommista, certo, perché il carrozziere che ti fa una strisciata con la chiave sulla fiancata non è la stessa cosa. Perché non ci avete mai pensato a queste cose?
2: Sempre.
1: Che
2: sempre.
1: Ne so, vetro rotto della macchina, qua, sai quando ne rompono, che ne so, una
3: in
1: trentina
3: fila,
1: tutte le fila. Quello è quello che ripara i vetri, ragazzi. È inutile, si veste da extracomunitario, ma è lui,
2: certo.
1: capito come? Si mette dei panni con un po' di cerone nero sulla
3: poveretto.
1: Panna. Sì, sì, ma quello è lui. Ragazzi, a pensare male, come si dice,
3: si fa
1: peccato, però spesso ci si prende.
2: Spesso
1: ci si prende. E non aggiungo altro. Vai.
6: Ragazzi, comunque a me Arisa, lo sapete, c'ha quel senso di non so che stuzzica, stuzzica.
3: Voglia, pure secondo me.
1: Lei è molto gettonata sui social, criticata,
3: sì.
1: però in alcune situazioni si mette in maniera tale che è molto apprezzata.
3: Beh, sensuale.
1: Sì, dai, c'ha comunque quel...
2: Da schiaffo.
1: Sì, adesso pensate però per un attimo, chiudete gli occhi quando si presentò al primo Sanremo. Provate a ritornare indietro.
3: Con gli occhialoni, con la montatura spessa,
1: con gli occhialoni,
3: nera,
1: con un cambiamento di quelli incredibili.
3: Sì. Adesso poi si è anche dimagrita tantissimo.
2: Cioè, quindi secondo te in meglio o in peggio?
1: Beh no, in meglio, dai, in meglio. Cioè, prima era veramente, insomma. Vabbè, ma lì forse
3: era bambinesca.
1: Sì, ma era anche, secondo me, un po' il personaggio,
3: costruito,
1: capito che
3: sì.
1: ti voglio dire,
3: sì,
1: il personaggio.
3: Sì, sì.
1: Comunque il tempo passa, ma non cambiano i sentimenti. Per esempio, sono passati quasi 40 anni o forse anche di più, adesso non ricordo bene, per Nino D'Angelo che ha rinnovato la proposta di matrimonio alla moglie, raga. 47
3: anni.
1: Porca zozza.
3: Sposato ufficialmente da 47 anni.
1: Allora ha fatto questo video sui social dove c'è lui che va a fare la sorpresa alla moglie.
7: Io vuoi sposare un'altra volta.
1: Ma che bello. Con l'anello, il ginocchio.
3: Ma sei pazzo.
1: Che bello.
3: Lei si taglia.
1: Ma che bello.
3: Ma com'è sta cosa?
1: Che bello.
3: Oddio.
7: Non siamo su scherzi a parte.
1: Cioè, capito? capito? Dopo 47 anni lui, chissà perché poi dopo 47, fallo 45, cioè cifra
3: sì,
1: para.
3: È vero,
1: perché
3: è vero,
1: dopo 47?
3: Sì, è una cifra un po' strana, è così
2: un
3: se
2: wart.
3: La sentiva.
2: Che parla.
3: Ma quello
2: è 48.
3: No, ma poi mi fa ridere che lui mi fa, no? Che dici? No? Aspettava la risposta sua, no? Però... Anna Maria Gallo si chiama la
1: sì,
3: moglie.
1: Sì, molto. Allora, perché insomma, ecco, quando parliamo di matrimonio, insomma, siamo sempre un po' così. E invece, vedi, ci sono addirittura quelli che rinnoverebbero questo contratto che spesso invece si interrompe molto prima.
3: Ha voglia, sì, c'è il divorzio. C'è
1: molto,
3: il divorzio.
1: Molto prima, spesso si interrompe. Chissà quanti hanno rinnovato. Adesso, all'ascolto, magari, che ne so, abbiamo persone di una certa età, no? Che ne so, quanto...
3: 25?
1: Forse ne avranno festeggiati una ventina insieme.
3: Beh dai, sì, no. Magari.
1: 20 anni di matrimonio.
8: 20 anni di matrimonio.
1: 20 anni di matrimonio.
8: Botto.
1: Guarda,
8: tanto.
1: A Ruggero gli ha detto meglio. 20 anni di matrimonio.
8: Ma come si fa?
1: E come
3: ma
1: si fa?
3: Ma il tempo corre, Giovanni, ma se ti vuoi bene, stai bene.
1: Capito?
3: Sei libero nella coppia. Dai.
1: Ma magari ce l'abbiamo, chi ha rinnovato la proposta di matrimonio e chi insomma vuole allungare ancora di più.
8: Beh, si fanno tanti errori nella vita, si ripetono anche gli errori.
3: Ma vuole ripromettere, è bello, cioè nonostante tutto, nonostante tutti questi anni, io ti voglio ancora bene e
1: certo.
3: Te lo dico.
1: Cioè ci può stare, oh. Ci può stare.
9: Buongiorno Radio Club.
1: Ciao. Lui centro estivo sta andando adesso.
10: Sì, poi al pranzo del matrimonio di Nino D'Angelo gli hanno dato popcorn e patatine.
1: Dai, no, non
2: perché?
1: Popcorn perché aveva fatto la canzone, vi ricordate?
3: Sì.
1: Popcorn? Sì, sì, una canzone con i popcorn, mi ricordo io, qualcosa del genere.
2: Adesso, le patatine?
1: Le patatine non credo. Non lo so. Però tutti vestiti con no jeans e una maglietta, almeno quello, insomma, un po' casual.

0: Show on Radio Globo.
1: 9:12. Beh, ragazzi, la proposta di matrimonio dopo 47 anni è tanta roba, eh. Cioè, aspetta, non è la proposta di matrimonio, è il rinnovo del matrimonio, capito? Oh, come?
2: Cioè, con un nuovo anello, anche oltretutto. C'è chi neanche lo regala mai l'anello.
1: No, è vero, eh? È vero.
2: Non faccio,
1: è vero.
2: Non faccio nomi.
1: No, non fa nomi.
2: Ma Nino D'Angelo doppio, un altro brillante.
1: Esatto, Nino D'Angelo che ha rinnovato, diciamo così, la voglia di continuare a stare con la propria moglie dopo 47 anni, quindi si è presentato con la scatolina, l'anello in ginocchio e ha detto: ci vogliamo sposare di nuovo un'altra volta, un replay, capito? Bello, dai, molto bello. E quindi esistono queste cose, ragazzi, esistono. Ci sono quelli che durano 3-4 mesi e poi ci sono quelli che vanno avanti tutta la vita. Incredibile.
3: Bello, bello.
1: Ma non dirlo,
3: ho
1: con
3: detto
1: quella
3: bello,
1: non dirlo
3: bello,
1: con quella faccia.
4: Senti come suona. Tutta la vita,
1: tutta la vita,
2: tutta la vita. Mica devi stare solo con quella persona a stretto contatto tutto il tempo. Vatta a fare una passeggiata, poi ritorni e la trovi che ti sorride con un pranzetto. Ma che bello!
4: Tutta la vita.
1: Non era questa la canzone del matrimonio di Nino D'Angelo, ma c'era quest'altra. Patatine,
2: cioè,
1: sì,
2: tu conoscevi, Massimo, questa canzone?
1: Sì, però mi ricordavo
2: come
1: solo popcorn, patatine non me le ricordavo.
4: Pensa al ricevimento, questa fa sia da buffet che da colonna sonora. Pensa molto risparmio.
2: Popcorn e patatine.
5: Ragazzi, noi il primo settembre festeggeremo 25 anni di matrimonio e rinnoviamo le promesse in chiesa senza una grande cerimonia, ma le rinnoviamo.
1: Vedi? Oh, 25, vedi?
4: Ma fate il contrario, fate una bella festa senza andare in chiesa.
2: Si,
4: cioè,
2: possono fare tutte e due.
1: Perché? A loro piace.
3: Se credono, dai. Scusa. Sono fedeli.
1: A loro piace.
2: Bello.
1: A loro piace.
4: Meglio fare una festa. Ai party!
6: I miei si sono messi insieme a 15 anni e si sono sposati nell'80, che ci avevano 20 anni. Quindi hanno fatto 46 anni di matrimonio e 5 di fidanzamento. Io sto aspettando i 50 anni, voglio vedere se si risposano.
1: 50 anni, ragazzi, chissà se succederà di nuovo. Beh, una volta che hai resistito 50 anni, ragazzi.
3: Sì, ormai è una routine.
2: Hai resistito. Mazza, come lo vedete male, sto matrimonio.
7: Guarda, ieri non hanno rinnovato, ma hanno festeggiato 61 anni di matrimonio i nonni di mia moglie. 61 anni di matrimonio. Gli abbiamo chiesto il segreto e il nonno ha detto almeno 3 volte a settimana.
1: Che cosa? Olè! Cioè, vederla 3 volte a settimana.
4: No, rinnovare.
1: Ma quando va?
8: Ma perché, scusate, qual è il problema? Io sono sposato con la mia padrona da 43 anni circa e a 25 anni ci siamo risposati un'altra volta. Siamo andati in chiesa, stessi invitati e qualcuno purtroppo mancava. Abbiamo ripetuto un'altra volta lo stesso matrimonio. Qual è il problema?
3: Maro. Ecco, abbiamo sentito la dichiarazione tipo di un sottone.
1: Sì, sì, l'ha detto, l'ha ammesso, l'ha detto candidamente. Sai un'altra cosa che mi incuriosisce? Quelli che hanno avuto un solo amore, cioè quelli che stanno insieme dall'asilo, capito come? Tutta la vita, solo e un'unica donna.
2: Quello mi fa paura.
4: I miei nonnini, erano così, loro sono stati insieme fin da ragazzini, a 60 anni hanno rinnovato il loro matrimonio e poi vabbè.
1: Però i tuoi nonnini appartenevano a un'altra epoca, adesso si fa ancora questa cosa, sai, quelli che dall'asilo.
3: Io sentirò anche io persone che hanno avuto soltanto un uomo, ecco, cioè appunto, delle donne che appunto hanno avuto una donna, solo che poi la mia domanda, ma questa è una domanda proprio che rimane nell'aria, ma c'è da curiosità? Cioè, curiosità di
1: provare un'altra cosa.
3: Di provare, che non buttatela solo sul sesso, anche una nuova esperienza di rapporto, di interessi. Ecco, non c'è quella curiosità.
1: Però,
3: poi.
1: Scusa, ti rispondo io così, ma tanto per, poi risponderà chi magari, ecco. Se sei appagato e stai bene così, per quale motivo?
2: E poi si parla di altri tempi.
3: No, dai, ma anche adesso.
2: Genere oggi, ma.
1: No. Però devi essere appagato, eppure parecchio. Mi devi pagare.
3: Cioè, ma manco poco.
1: Fiorella, buongiorno.
9: Pronto.
1: Ciao.
9: Pronto, buongiorno ragazzi. Buongiorno.
1: Ciao Fiorella, tu c'hai l'aria di una che ha esperienza.
9: Oh no, io so 25 anni che sto con la stessa persona, il mio compagno di vita, però che siamo sposati sono pochi, sono 11.
1: Vabbè, però
9: veniamo prima dal
1: vale il rapporto comunque
9: vale. Io però vi ho chiamato per raccontare la storia dei miei genitori, che è un po' particolare, perché loro hanno festeggiato i loro 50 anni di matrimonio in una struttura di suorine, io le chiamo perché sono carinissime. Perché
1: suorine?
9: Mia mamma,
1: suorine?
9: Suore, suore, okay, okay. Io le chiamo suorine, le mie suorine, perché sono veramente cari, molto carine. Purtroppo mia mamma non sta bene, sono 10 anni che non cammina più, sta sulla sedia a rotelle, quindi è ricoverata in questa struttura ormai da qualche anno, e vicino casa ovviamente. E quindi le suore gli hanno voluto fare questa festa, i miei genitori erano d'accordo.
2: Per le nozze d'oro?
9: Festa. Le nozze d'oro, le abbiamo festeggiate praticamente in una casa di riposo di suore. Hanno creato proprio... la classica festa che si fa in chiesa, al ristorante, è stato molto commovente, molto molto molto.
2: Cioè loro hanno fatto questa sorpresa di loro spontanea volontà.
9: Beh, noi figli e nipoti abbiamo collaborato, però i miei genitori ovviamente non lo sapevano, quindi è stato proprio una cosa molto particolare.
1: Bello.
9: Molto carina, sì, ci siamo commossi tutti e quindi ho chiamato per dire che si può festeggiare.
1: Ma
9: anche...
1: i tuoi genitori stanno insieme da quando, cioè da quando erano ragazzini?
9: Da ragazzini, sì. Tra fidanzamento e matrimonio penso che passiamo i 60 anni.
1: 60 anni, ragazzi,
2: pensa tu, nozze d'oro 50.
4: Gli amori di una volta.
9: Le vite di una volta, erano altre vite, erano altre
1: però
9: cose.
1: Però perché gli amori di una volta e le vite di un'altra volta? Scusate, per quale motivo? Perché adesso
9: non si separava per niente come adesso.
1: Però perché
9: hanno fatto una vita molto sofferta,
1: Perché adesso ci si separa? Anche perché che ne so, hai lasciato la bottiglia dell'acqua aperta.
3: No,
1: perché?
3: Perché sei più vero.
9: Troppo semplice per separarci. Prima non era così.
1: Quindi vuol dire che allora prima ci si sopportava tanto.
9: Però se parliamo di matrimonio deve essere un compromesso e ci vuole molto.
3: E che può finire però quel compromesso, può anche finire il compromesso.
9: Sì,
3: oggi
9: sì,
3: sono
9: fortunatamente
3: molto,
9: può finire.
3: Oggi
9: certo,
3: sono molto più vere le persone, perché comunque non si accontentano di quello che hanno avuto fino a quel momento e fanno esattamente quello che gli va di fare. Non ti amo più, magari ti voglio bene, ti lascio, punto.
1: Sì,
3: non c'è niente di male.
1: Aspetta, di contro c'è anche che ci si mette insieme con molta più facilità, pensi, non ponderi prima, ok, poi con questa persona
9: però,
1: in teoria ci dovrei stare tutta la vita.
9: E ci
1: va bene,
3: ma
1: mollo.
3: Perché? Ma
2: magari
3: che
2: sì, anche un figlio che poi soffre
9: dire
2: di una separazione.
9: Che vederli dopo più di 50 anni di matrimonio, che adesso sembrano ragazzini, che si forse pensano.
1: Sì, vabbè, c'è da dire che tuo padre non la sopporta, tuo padre non la sopporta proprio. Ci sono delle volte che proprio gli farebbe
9: ascianghetta.
1: Gli farebbe ascianghetta, farebbe cadere per terra. Però vabbè, scherzo.
4: Perché pensi che sia sulla sedia a rotelle?
1: No, ascianghetta. Dai!

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
0: Scopri come su radioglobo.it.
3: Luce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Radio Globo. Promotion. Amici di Radio Globo, l'estate è finalmente arrivata e la voglia di vivere serata all'aria aperta tra musica, spettacoli e divertimento cresce ogni giorno di più. La destinazione perfetta per vivere serate di questo tipo, naturalmente, è Magic Land. E a raccontarci qualcosa in più, con noi c'è Sandro Sciarretta, referente marketing di Magic Land. Ciao Sandro, buongiorno.
7: Ciao a tutti, buongiorno.
6: E allora Sandro, che cosa ci puoi dire delle magiche serate di Magic Land?
7: Posso dirvi che per tutta l'estate, anche di sera, Magic Land, oltre a tenere aperte tutte le sue attrazioni, proporrà un ricchissimo programma di eventi pensati per tutta la famiglia. Dal 18 luglio debutta Luminous, il nuovo spettacolo serale del parco, che sarà un nuovo show con fontane danzanti, effetti speciali, proiezioni, e se questo non vi basta, sono in arrivo anche le Magic Nights.
6: E che cosa sono però queste Magic Nights?
7: Le Magic Nights saranno appuntamenti speciali con DJ set, musica dal vivo, animazioni, ospiti d'eccezione, per vivere insomma il parco fino a tarda sera, tutto ad un prezzo unico.
6: Cioè?
7: Per chi vuole vivere insomma tutta l'estate con noi, abbiamo pensato ad un nuovo abbonamento serale a soli 39,90 euro, con il quale è possibile entrare tutte le sere dalle ore 18 con il parcheggio incluso. Se invece volete vivere una serata speciale, c'è il biglietto serale disponibile dalle ore 18 sempre a partire da 9,90. Insomma, direi che ci sono tutti i presupposti per vederci qui a Magic Land.
6: Direi di sì e credo proprio che ci vedremo lì. Quindi ricordate, la magia dell'estate vi aspetta a Magic Land. Grazie Sandro!
7: Grazie a voi!
0: Attenzione, promo vacanze attiva fino al 29 luglio su cashglobo.it. attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26, ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: The Morning Show,
14: sponsored by Magic Land.
15: In arrivo le Magic Nights di Magic Land. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
16: Good morning, ladies and gentlemen.

0: marcia come tutte le mattine con il Morning Show. Beh, buongiorno, le 9:25, alza daccia, se vi siete svegliati adesso, ragazzi, alza daccia, l'abbiamo fatta noi e basta.
1: Magari.
0: Firma tutta la vita, dai, su. Con comodo proprio, eh. Allora, stavamo parlando della proposta di rinnovamento per il matrimonio di Nino D'Angelo, che sta circolando sui social, e ci chiedevamo, ma dopo 47 anni hai ancora voglia? Sì, ci sono quegli amori che, ragazzi, sono così, eterni, durano, non ci si molla perché hai lasciato la bottiglia dell'acqua, che ne so, fuori dal frigorifero.
2: No.
0: Oppure sopporti, magari la bottiglia la lascia, però sopporti.
1: Ma anche per le briciole?
0: No, per le briciole.
1: Manco per le briciole.
0: No, per le briciole è giusto lasciarsi, Giovanni.
1: Ah, apposta, le briciole, sì.
2: Allora, Giovanni ha i minuti contati.
0: Così come anche per i residui di dentifricio sul lavandino.
2: Bravo. Eh sì, pure quello.
0: Anche quello è un motivo, sì, di separazione.
1: Perché sullo specchio, gli schizzi d'acqua sullo specchio.
0: La tavoletta abbassata.
3: Io leggermente di meno, perché noi il primo settembre facciamo le nozze d'argento, che è una cosa, diciamo, che si fa. E spero davvero di arrivare come Nino D'Angelo a tutti quegli anni di matrimonio.
0: Tanta roba. Raffaella, ciao, buongiorno. Senti le quattro
4: buongiorno.
0: Sentiamo le tue quattro frecce che stanno tin tin
2: speriamo
0: tin
2: quattro.
0: Tin.
1: Io te la lascerei solo per questo.
0: Suonando.
4: No, in realtà è la freccia perché sto rientrando a casa.
0: Capito, sì. Qualcuno che mette le frecce, ragazzi, questa è una cosa
5: raro.
0: Sì, sì.
2: Mentre parlate.
0: Allora, Raffaella, che ci racconti su queste storie qua dei matrimoni che vengono prolungati addirittura?
4: Allora, io, come ho detto nel messaggio, io ho conosciuto mio marito, io avevo 13 anni e siamo stati insieme, vabbè, storia adolescenziale, un paio d'anni, lascio prendi.
0: Allora, aspetta un attimo, perché è andata via la linea, non abbiamo
4: capito. No, cioè, ci sono.
0: Ah, ok.
4: Ci sono.
0: Allora, tu stai insieme a tuo marito da quando avevi 13 anni?
4: Esatto, esattamente.
2: E lui?
4: Sì. E lui ne aveva 15. Abbiamo fatto un paio d'anni di lasci e prendi, dopodiché ci siamo rimessi insieme definitivamente, che io ne avevo 17 e lui 19.
0: Okay.
1: Scusa, in quel lasci e prendi avete avuto altre storie?
4: Sì, ma sai, molto, Robetta, almeno da parte mia, molto banali. Io avevo altri progetti, altre cose in mente.
2: Vi davate da fare a 13 anni, 14 anni comunque, altre storie.
4: Vabbè, per me è stato amore a prima vista. E niente, va bene, ci siamo sposati poi nel 97 e siamo tuttora insieme. Lui è il mio scoglio sicuro, il mio punto fermo della vita e basta.
0: Ci sta, perché no? Però scusa, ti faccio la domanda, entro un po' in intimità. C'è stato solo lui per te?
4: Sì.
0: Solo lui. Tu per lui la stessa cosa?
4: No.
0: Ah, ok, lui ha provato anche a... aspetta, quando l'ha provato? Scusa, perché c'aveva 15 anni.
4: Nel frattempo.
0: In quell'arco di tempo tra i 15 e i 17 ha assaggiato anche qualcosa, spizzicato, diciamo.
4: Parecchio.
2: E poi ha scoperto che le piaceva solo lei.
0: Parecchio.
4: Parecchio, sì.
0: Ok. Sì, sì. Vabbè, ragazzi, sono scelte, insomma, se loro stanno bene così e quindi non avete nessuna crisi, cioè funziona tutto, si può fare, vedete? Si può fare.
4: Sì,
0: si può fare.
4: Fate.
2: Vuoi l'intervento di Giovanni, magari, crisi?
0: No,
2: non so se vuole.
0: Sai che cosa volevo chiedere? Secondo te, qual è il segreto per avere questo rapporto così duraturo, al di là del fatto che si parte comunque con una compatibilità di fondo, no?
4: Assolutamente. Allora, innanzitutto il fatto, vabbè, sembrerà banale, noi siamo cresciuti insieme, abbiamo vissuto quasi le stesse esperienze insieme e comunque abbiamo sempre parlato molto e nei momenti di difficoltà ci siamo sempre confrontati, questo sì, e ci siamo sempre molto venuti incontro e ci vediamo poco fondamentalmente perché lui sta fuori tutto il giorno.
0: L'ha detto,
5: sì, è
0: ragazzi,
5: un dettaglio, ma lui vive a Toronto.
0: L'ha detto, ci vediamo poco. Ragazzi, dai, è il segreto per tante coppie, è il segreto, quelli che non stanno sempre insieme 24 ore, ma ognuno ha i suoi spazi, ha i suoi momenti. Ma
5: assolutamente sì.
0: Dai, si può.
1: E avete interessi in comune?
4: Ma più o meno, più o meno.
1: No.
4: Comunque, ma fondamentalmente io penso che il merito sia suo, perché lui è sempre stato, da sempre, una persona molto, molto tranquilla, molto aperta, non è gelosa, ma sempre ha lasciato i miei spazi, me li lascia tuttora. Sì, quindi
1: fate le cose a tre, ho capito.
4: Ma quale tre? Quando mai ho detto che c'è stato solo uno?
0: C'è stato solo lui.
1: Quello è quello che sei detto.
0: C'è stato solo lui. No, vabbè, insomma, dai, una testimonianza.
5: Non penso che non sappia se fanno le cose a tre, cioè se ne accorgerebbe.
1: No, è mica ha detto perché lui può fare tre anche senza lei, insomma, no?
0: Dai.
1: Certo, se vedono poco.
2: T'ho detto che non dovevi parlare con Giovanni.
0: Tutti i dubbi del mondo.
4: Ma qual è il problema?
2: Non rivolgergli la parola.
0: Va bene, vai. Continuate a vedervi poco. Brava Raffaella. Chi c'è in linea? Severino, buongiorno.
2: Severino.
6: Sì, ciao, buongiorno.
0: Ciao Severino. Allora. T'hanno sequestrato, t'hanno messo Severino. Qualcosa sopra la bocca,
5: hanno incappucciato
0: mentre stava in diretta.
2: Severino.
0: Eccolo.
1: È la moglie.
0: Vai Severino, vai.
5: Oh. Ciao Severino.
0: Severino,
1: parla.
0: Severino, vai, devi parlare. Diamine. Per farla funzionare questa cosa devi parlare, se no non funziona.
6: Ok, racconto un po' la mia storia. Dunque, vai. Noi siamo fidanzati a 13 anni. E siamo stati insieme dai 13 ai 30.
0: 13-30, okay. Praticamente.
6: Poi,
0: sì?
6: Sì. Poi appena sposati, un anno e niente, finita così.
0: No! Non ci credo. Ma scusa, aspetta. In quegli anni lì eravate conviventi, sì, oppure vi vedevate saltuariamente? Diciamo ognuno
6: a casa sua. No, ognuno a casa sua era abbastanza. Insomma, ci vediamo spesso.
0: Quindi è la convivenza che va ammazzato.
6: Sì.
2: Quindi praticamente non vi conoscevate per niente.
6: No, alla fine no, non credo, perché poi comunque si scoprono una cosa nuova.
5: Comunque 30 anni, 30 anni siete stati insieme.
0: Ma ognuno a casa sua è facile, va bene, è normale. Cioè,
5: vabbè, ma qualche esperimento in 30 anni lo fai, ma cioè, almeno una settimana.
1: Vabbè, un weekend te lo farei 10 pure, giorni. In 30 anni.
0: Sì, ma se io abito a Torre Vecchia e quell'altra sua Tiburtina, a me che me frega, possiamo stare insieme pure 180 anni, che mi importa.
2: Ma chi ha lasciato chi, Severino?
6: Allora, guarda, è stata una decisione, diciamo, presa insieme, perché poi ovviamente quando si è separati, cioè quando si vivono situazioni diverse, in due case diverse è più facile, poi ti metti insieme i cani, il gatto, il criceto.
1: Ma che c'entra i cani?
0: Dormivano con loro, ti voglio vedere.
1: I cani, il gatto e il criceto, ma che c'entra?
0: E dormiva con loro.
1: Ma sei lasciati per il criceto.
6: Diventa più tutto più complicato, cioè un criceto da solo è un conto, un criceto con tua moglie è un altro, fidati.
0: Cioè, ti diceva che dovevi badare anche al cane, criceto, al gatto, cioè il peso, diciamo così, di questo rapporto, insomma, aumentava sempre di più, pretendeva delle cose.
6: È troppo più facile, nel senso, finché stai vivi le situazioni, ma tu stai a casa tua, torni a casa tua, è facilissimo.
0: Senti, e qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso? Qual è stata?
6: Problemi di lavoro, problemi generali, un po' poi tutta la situazione, però ovviamente ti scontri con una realtà che non è quella che c'hai poi quando sei da solo, no? È ovvio che torni a casa.
0: Stavo cercando di capire se ci poteva essere anche dell'altro, cioè tipo vedendovi poco prima c'era un rapporto, poi vedendovi tutti i giorni quel rapporto è venuto un po' a mancare, capito come?
6: Sì, poi diventa una sorta d'abitudine, magari non pensi più a tante cose, non ritai più peso.
1: Ma sai che non sembri così distrutto da questa storia che è andata a finire così, insomma, tu come l'hai presa?
5: Ma che chi gli frega, lui mica ha perso il criceto, ha perso la moglie.
1: Per questo è vero.
6: Così meglio,
0: infatti i fuochi d'artificio, questo
6: dopo 8 anni ti abitui alla fine,
0: vabbè, certo,
6: è difficile, però 8 anni alla fine
0: adesso tu stai con un'altra oppure sei rimasto
6: con un'altra senza criceti e senza cani, quindi...
0: e convivete oppure ognuno a casa sua?
6: No, per ora no.
0: Meglio.
5: Fa tutto tesoro.
0: No, meglio. Bravo.
6: Un attimo,
0: bravo. Rimanete ognuno a casa sua, perché ho visto che le cose funzionano in maniera.
5: Siamo sempre lì. Distanza, spazi.
0: Sì, va bene.
6: È la cosa più tranquilla, ti assicuro che è la cosa migliore, che ognuno a casa sua.
0: Ognuno a casa sua, bravo.
6: Il cane lo scendete e io mi scendo il mio, così siamo ritorno.
0: No, a te è rimasto il criceto, quindi scende il criceto.
6: Ma quello non scende, quello c'ha la gabbia.
0: Va bene, salutaci il criceto. Ciao. Che belle storie, ragazzi.
2: Bellissime.
0: Che bello. Guarda se non litiga anche col criceto questo.

0: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
1: Morning Show, Radio Globo, niente, amore, amore, amore. E beh, la parola d'ordine di questi ultimi minuti è stato amore, ma con la A maiuscola, perché sono quegli amori che non solo non finiscono, ma addirittura si rinnovano con il passare del tempo.
2: Tranne quello di Severino.
1: Sì, quello di Severino è andato veramente uno schifo, ragazzi. No,
2: proprio.
1: Ma no, allora, guarda, è nell'ordine delle cose. Quando comunque sei separato, il rapporto funziona in un modo. Quando poi andai, vai a convivere, trovi delle dinamiche che sono totalmente diverse, li duri 12 secondi.
3: Sì, così.
1: Stanno nell'ordine delle cose, ragazzi. È normale, bisogna resistere. Per resistere bisogna convivere, c'è poco da fare.
2: Bisogna provare prima, però.
1: Bisogna provare prima.
2: Provare e testarlo. Bisogna...
1: Beh, ci sono, però, un sacco di persone che invece non vogliono andare a convivere prima, lo vogliono scoprire così.
3: Te lo devi poter permettere, perché comunque è una spesa.
1: Comunque, pensateci bene: i genitori, adesso prendiamo come riferimento i nostri genitori, i nostri nonni. Una volta non c'era questa cosa, la convivenza. Scoprivi tutto.
2: Ma certo.
1: Era tutto a scatola chiusa.
2: Il matrimonio quello era. Ti mettevano la lettera scarlatta se provavi a dire che t'eri stufata, soprattutto una donna, appunto. Quindi non è che ci si separava così facilmente,
3: capito,
2: come
3: talvolta
2: oggi.
3: Talvolta ti sceglievano anche il partner.
2: Talvolta sì.
1: È vero. Però poi senti dire: ah, i miei nonni sì, quello sì che era amore. Cioè, non potevano, ragazzi, non avevano la possibilità di dire basta.
4: C'è sempre questa cosa che prima era meglio. Non era meglio. Tante cose non erano meglio prima, come questa, per esempio. Ora c'è la consapevolezza che, guarda un po', due esseri umani potrebbero a un certo punto stancarsi del loro rapporto, ed è umanissimo.
1: Però, però Giovanni, di contro, io ti controbatto e ti dico: però adesso è troppo facile. Allora, cioè, allora il matrimonio non ha più senso.
4: Cioè, senso, senso infatti, il matrimonio senso? Non ha senso, il matrimonio.
2: Adesso sai che puoi farlo. Prima quella possibilità non c'era proprio, quindi non c'era neanche il desiderio, soprattutto dico dalla parte della donna, no? Che era quella deputata a stare a casa e che comunque non è che poteva uscire e andare a fare l'aperitivo con le amiche. Ma non aveva proprio il desiderio, perché non esisteva. Poi ha cominciato ad esistere,
4: certo,
2: il divorzio, il desiderio di fare altro, di conoscere altro, la parità dei sessi, bla bla bla, e adesso quindi non te va più, te prendi, ti sposi, ti divorzi,
1: okay,
2: e che te frega.
1: Però se ecco ci si lascia perché uno vuole vedere la partita e l'altro Temptation Island, allora mi chiedo: ma che valore ha allora?
2: Ma no,
1: tutto
2: c'è
1: qua
2: un problema,
1: cioè,
2: di fondo,
1: capito? Che guarda Temptation Island,
3: i futili motivi, c'è tutto un indotto che viene appresso, ci sono i divorzisti, adesso si fa anche il party di quando divorzi.
1: Che fa le feste, certo,
4: fanello,
1: certo,
4: del divorzio.
2: Festa di divorzio.
3: Ai party.
5: Su che Giovanni dice che gente più vera, non condivido. Forse eravamo più veri noi. Io sono fatto una scelta, mi sposo, ho fatto una scelta, scendo a compromessi, alti e bassi. Non è stato sempre tutto bello, tutte rose e fiori. Adesso sono proprio più finti, non accettano compromessi, hanno 3000 problemi, sono straviziati. Quindi quelli più veri eravamo noi. Ho fatto una scelta, 36 anni di matrimonio e due figli.
3: Dai, a me sta parola fa andare sangue alla testa, cioè accettare compromessi, certo. Ma perché? Niente, zero, nemmeno uno. Cioè non esiste compromesso, se c'è compromesso c'è qualcosa che non
2: va. Ma tu vuoi star da solo,
1: no,
2: ed è bene così.
1: Però è normale che in una coppia ci sia un compromesso, è normale, no? Ma
3: la
1: mica siamo,
3: funziona se
4: bisogna...
3: non ce ne sono.
4: No,
1: la coppia funziona se non è una coppia, quello.
3: Bravo,
1: ma non
3: bravo.
1: Può essere così,
3: funziona,
1: dai.
3: Funziona,
1: cioè,
3: benissimo.
1: Ma è normale che però il compromesso c'è quando ci sono due persone.
4: Ma non lo devi soffrire troppo.
3: Esatto, non lo consideri un compromesso.
1: Lasciano. E allora lì non hai capito niente dall'inizio, se deve essere solo.
4: Perfetto, è lì che dobbiamo arrivare.
6: Il problema delle coppie fondamentalmente è il dialogo, non si parla. Cioè, faccio un esempio: se la mia fidanzata ha fatto un qualcosa di male, che mi ha fatto stare appunto male, io gliene parlo. Bisognerebbe fare questa cosa, perché se no poi vai per accumulo. Tieni tutto dentro, come il vaso di Pandora, prendi, scoppi e le coppie poi si lasciano. Per questo, perché magari quella cosa che ha fatto stare male si poteva evitare. Se non c'è dialogo, non c'è un rapporto,
1: cioè,
6: secondo me.
1: Sentito che ha detto che in un rapporto ci deve essere il dialogo, quindi bisogna parlare.
3: Sì, Dio
1: Flamin,
3: Pietruccio.
1: Stai in una botta del ferro proprio. Vai.
0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo. 06 8928 996. Radio Globo. Radio Globo. Meteo.
7: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
0: Radio Globo Meteo.
8: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Una giornata di lunedì con l'anticiclone in rinforzo al centro-nord, cielo sereno poco nuvoloso sul Lazio, solo durante il pomeriggio qualche breve temporale di calore sulle aree più interne dell'Appennino centrale, altrove sole e caldo tutto sommato ancora moderato, vivibile. Martedì giornata soleggiata ma sarà in incremento il caldo con massime sulla regione già fino a 35-36 gradi, quindi il caldo via via si farà intenso. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magic Lab.
8: Col caldo con massime sulla regione già fino a 35-36 gradi, quindi il caldo via via si farà intenso. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland.

0: Estate di emozioni a due passi da Roma. Per info e biglietti su magicland.it.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
4: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: Te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: The Morning Show, sponsored by Magicland.
9: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
10: Io vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
1: This is the Morning Show on Radio Globo.
11: Ma il sole c'è, a differenza di ieri che era un po' così velato, coperto, però la pioggia promessa non c'è stata.
12: Una pioggia promessa
11: non c'è stata, non c'è stata. Allora, al mio termometro, ripeto, siamo qua nella zona della radio, ci sono 28 gradi, lo dico perché poi arriveranno tutti i messaggi di quelli: ma dove state? Qua
12: senti,
11: ce ne stanno 47.
12: Perché il mio 27?
11: Boh, non lo so.
12: Ma è possibile.
11: Ma è lo stesso. Io 28. Fai un refresh.
12: No, il refresh.
11: Ah, ecco perché? Perché hai refreshato, è normale. Sei rinfrescato. Un grado di meno, certo. Un grado di meno, è normale. No, io 28 in questo momento. Vabbè, poi dove siete voi non lo so. Quindi sapete che vi dico.
13: Io sono là 24 ore al giorno. Io. 24 ore al giorno sono là io. Tutti i giorni, cazzo! Non è possibile una roba del genere, vabbè, vergognatevi, sì, cazzo!
11: Vabbè.
13: E sono arrabbiato, non perché ho pareggiato, vabbè, sono arrabbiato perché è uno schifo sta roba qua.
11: Cazzo.
13: Io non ho mai visto una roba del genere.
11: Lui, allora.
13: Ma come, dove siamo?
11: No, no, non è lui, non è lui. Non è lui il nuovo allenatore della nazionale, così come non è Andrea Pirlo. Tra l'altro, questa mattina, insomma, abbiamo parlato, no? Abbiamo detto di questa vicenda delle scommesse.
14: No, dell'agenzia per la quale lavorava. Appunto Pirlo,
11: russa. Allora, però c'è uscito pochi secondi fa, pochi minuti fa, un post che in realtà era già uscito, però con una frase in più, giusto?
14: Sì, praticamente voi sapete tutto quello che sta succedendo, non è più il non è più il candidato alla nazionale. Ieri aveva scritto un post e questa mattina ha riscritto il post. No, vabbè, non potete capire.
11: Stiamo rivedendo una cosa nostra.
14: Sta rivedendo.
11: Che c'è tutto un backstage.
14: Sì, è uscito 40 minuti fa la stessa cosa che ha scritto ieri, però in più ha ammesso che non è più il candidato. Però questo l'avevamo anche
11: vabbè,
14: capito.
11: Ha aggiunto questo dettaglio, sì, il fatto che comunque sia lui non è più il candidato.
14: Ma sta pensando.
12: Si sente male.
11: Il candidato CT della nazionale.
14: Oh,
11: ok?
14: Va bene,
11: è
14: va
11: tutto,
14: bene così,
11: è
14: chiedo.
11: Tutto chiaro?
14: Okay, ok, ci danno l'ok.
11: È tutto chiaro, è tutto chiaro. No, niente, si stavano prendendo bello a capelli qua dentro perché
14: ma non è vero.
11: Ma la notizia è di ieri. No, ma ha aggiunto questa cosa. Ma no, te dico che è di ieri. ieri. Sì, però ha aggiunto questa
6: cioè,
11: cosa.
6: Dici che non è vero, ha detto per me poi pure morì in diretta. Non è vero. Porca miseria.
12: Diciamo che stiamo parlando di Federica della Valle così. Sì, per...
11: Diciamo che c'è stata qualche scintilla fra Federica e Giovanni.
14: Ma no, ma per me no.
11: Che in questo momento c'è ancora il segno sotto la gola del coltello.
14: C'ho paura, okay. Non ci andiamo avanti fino a mezzanotte.
11: Sì,
14: un po' uscita qua.
12: Devono scendere a compromesso, ormai sono una coppia da tanti anni. Sì, è ovvio.

0: Peggy Gill su Globo.
1: Chiama lo 06 8928 996. The Morning Show on Radio Globo.
0: Eccola la Peggy, la DJ, produttrice, potrebbe anche essere, non so se è ufficiale o non è ufficiale, anche fidanzata di Berrettini.
2: Eh sì, okay,
0: È ufficiale ormai, è andata.
2: Li vedono insieme, fai set con lui accanto,
3: ufficiale o no, la beccuccia, direi sì. Che è evidente.
0: Beh sì, insomma, si vede. Su Globo TV stiamo vedendo delle immagini di lui che insomma balla dietro la console mentre lei si sta esibendo, però ecco, beccuccia ogni tanto.
2: No. Sì. Una delle donne più invidiate in questo momento.
0: Guarda. Quindi stai dicendo che lui è più bello di lei?
2: Io sì, io dico di così, okay, certo. No, ho detto semplicemente la donna più invidiata del momento. Beh, Berrettini è un gran figo, piace.
0: Anche lei piace, quindi potrebbe essere l'uomo più invidiato del momento.
2: Ma no,
0: non l'hai
2: detto,
0: non l'hai detto.
2: Carina lei, carina per carità di Dio. Però lui più bello.
0: Vabbè, insomma, vabbè, comunque stanno c'è un, diciamo così, un feeling, va bene?
2: Dai, okay. Sì, una liaison
0: un
2: ci
0: feeling,
2: sarà.
0: Un feeling. Siamo arrivati alla fine, ragazzi, ci stiamo per salutare, naturalmente non possiamo farlo se non vediamo prima le notizie sulla viabilità.
1: Traffic news. Spesa comoda, veloce e senza stress. Con MA Spesa Online.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? MA Spesa Online.it. Amici con un click. Radio Globo, Traffic News.
0: Sentiamo le ultime sulla viabilità.
4: Alla sono iniziate oggi i lavori di demolizione del ponte della Storta, divieto di transito in via della Storta fino a via di Boccea, con la chiusura dell'attuale ponte di raccordo tra le due strade. Per garantire la continuità della circolazione per tutta la durata del cantiere, che è prevista fino a dicembre, sempre da oggi è prevista l'apertura al traffico di un collegamento da via Mezzenile a via di Boccea, parallelo a via della Storta.
0: Tutto qua, finito? Tutto qua. Basta? E allora ce ne andiamo anche noi, abbiamo terminato per questo inizio di settimana, ci sentiamo domani mattina sempre qua su Radio Globo, sempre con il Morning Show.
3: Ah, non il primo settembre?
0: No, c'è ancora un'altra settimana, ciao!
1: The Morning Show. Morning Show è stato offerto da
5: Magicland.
6: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
9: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
10: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
10: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Shampoo Palmolive 2 in 1, super prezzo 79 centesimi. Mamezon stendino torre 3 piani con ruote 10,99 euro.
13: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
14: Sì, facci sognare!
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
14: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
15: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: Solo le migliori in FM DAB.
17: E sul canale 91 del digitale terrestre
18: Globo TV.
19: La partenza è sempre col botto su Radio Globo la mattina con il Morning Show. Buongiorno anche da parte mia. Sono Roberta Coletti, vi tengo compagnia fino alle 2 su Radio.

0: Ecco, per ripartire poi con la carica giusta, qui ci sono solo le migliori. Attenti, perché oggi regaleremo anche i biglietti per andare a vedere gratis il concerto di Jovanotti a settembre qui al Circo Massimo di Roma.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Deve essere l'alcol, perché se l'anziano si vuole fare un gin tonic alla sera del pomeriggio se lo deve poter fare. È giusto, è giusto.
3: Ma giusto sì, ma guarda un po', capirai, questa dici c'aveva 80 anni stasera, 82. Capirai, mi pare se fa 2 litri di vino al giorno, una pranzo, una cena e via, ce n'è 85. Voglio dire, qual è il problema? Ma soprattutto perché dice, se a me va, forse magari potrebbe essere la replica, sai, ti somministriamo anche, passano con il carrelletto delle medicine.
2: È quello.
3: E passa pure col carrello dei amari, come matrimoni, no? Che te frega?
2: Limoncello, grappa.
3: Esatto, limoncello, grappa, Fernet, che vi posso dare? Radio Globo.
4: Manchetti, te credo gli ingredienti da fuori, ma te immagini, quella là dalla cucina che fa, scusate, una minestrina al tavolo 6 e un mojito al tavolo 7.
5: Ma vi dico, guarda, le case di riposo dipende, perché il conto che parcheggi tuo nonno da bastardo, perché non c'ho in mezzo i coglioni che non si fa, perché i nonnetti sono patrimonio dell'UNESCO. Ma invece mio nonno andava a casa di riposo, ci andava volentieri, perché andava lì, tirava due madonne, sbatteva qualche asso di briscola sul tavolo, no, colorito dalla bestemmia che rafforzativa, e si passava la giornata.
6: Ragazzi, la signora basta che viene da me, io non ho problemi, Aperol Spritz tutti i santi giorni, tutte sante le ore.
3: E via!
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up! Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live. Grazie a Leonori. E Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
7: Chuck, motore, azione.
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Attenzione, promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
10: Da Pewex arriva l'operazione fresco. Fino al 30 luglio, lombatine di vitella 14,90 € al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Noi qui l'abbiamo.

riuscita a piazzare ben 5 brani nella classifica dei singoli in UK, 3 dei quali sono rientrati praticamente in diverse anche altre classifiche, compresa Espresso, Please Please Please. Su Radio Globo vi facciamo sentire anche la nuova di Beyoncé, Morning Dew Dunk.

0: Sono le migliori Radio Club MGK con Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Stiamo vivendo estate 2026 insieme a Radio Globo. Come state? Vi siete ripresi? Vi siete divertiti? Che avete fatto in questo weekend? Pronti quindi ad affrontare una nuova settimana lavorativa?

0: quale ci potete portare ovunque.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!
13: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

Insofferenze su una melodia bella, fresca, orecchiabile, però promette molto bene. Siete su Globo Zerb, Spacey con Odile e Victory. Tra poco vi aggiorniamo anche sulla situazione della viabilità in città, quindi per tutti i nostri amici che in questo momento

0: va a chiudere la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Ancora buon inizio, ragazzi, saluto chi si fosse sintonizzato e connesso soltanto adesso con Radio Globo. Settimana che è appena partita e noi siamo qui a non lasciarci intimorire, anzi a darle proprio la carica giusta con tutte le nostre hit preferite che poi sono le migliori di Radio Globo. Forza che qui si vola con Radio Globo.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Grano Salis
3: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
5: Magari!
4: Allora partiamo!
5: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
6: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49€ al pezzo. Ipercarni.com.
7: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
8: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
9: Mamma, io mi annoio!
10: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
11: Dentro la città.
10: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
9: Mamma, io sono già in macchina!
10: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: È tornata dove tutto era cominciato per lei, praticamente.

0: dovete soltanto indovinare i titoli di tre suoi grandi successi. Radio Globo Promotion. Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
1: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
1: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
1: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
1: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it. Wait for me,
2: I'll be back. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: più colorata, più figa, più energica. Wow.
1: Semplicemente
0: più bella.
2: Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

veramente favoloso. Fernanda, intanto una nostra amica ascoltatrice che ci chiede se possiamo fare un augurio a suo marito Gianni, che sabato 1 agosto partirà da casa la Zara per arrivare a Capo Nord in moto da solo, cioè il famoso promontorio lì sul mare glaciale artico in Norvegia. Ma che meraviglia, che spettacolo, bello bello bello. Quindi tantissimi auguri, buon viaggio Gianni. Ora c'è Achille Lauro con La Città degli Angeli su Radio Globo.

0: be back.
1: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo. Le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio Chalet Anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
2: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAIG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
3: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. La 25.
4: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
5: Magari!
4: Allora partiamo!
5: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
6: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
7: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
12: Un disastro.
11: Ah, e le escursioni?
12: Abbiamo naufragato!
11: E tua moglie?
12: È scappata! Con uno del posto!
11: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
12: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Solo le migliori in FM
13: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
14: Sono le 11:57 minuti, qui va tutto bene amici, con Roberta Coletti fino alle 2 del pomeriggio, almeno finché siate su Radio Globo, noi qui ce la godiamo in ogni momento, anche con

0: carica di impegni, o magari anche al contrario, perché no? Per chi si sta divertendo, si sta rilassando, godendo anche le ferie e le vacanze, sempre con Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
2: Globo. Ma raga, ma come si fa senza Giovanni che annuncia l'Open Day? Ma come si può fare? Ma come si può fare? Io campo solo per questo, guarda.
3: Ma no,
4: allora, verrò qui ad annunciare l'Open Day.
3: Verrà qui ogni volta e ci dirà
4: Open farlo? Day.
3: Allora, fallo così, fallo adesso, Giovanni, fallo così, prima della pubblicità. Ah, no, non è vero, non c'è.
4: No, è apposta, perché sennò no, poi no, la gente va al municipio che dico io, ha detto
0: ma come?
4: Lucifora.
3: Però dai, no. Open Day a richiesta, lo facciamo, ma vuoi anche la sigla? Ti devo mettere
4: cioè,
3: dei...
4: ovvio, scusa, sennò che lo, fa, che lo facciamo a fare.
3: Vabbè, allora,
4: non è,
3: allora, non, aspetta un attimo che te la
5: poi
3: devo...
5: però se qualcuno si presenta veramente al municipio è colpa vostra.
4: Vabbè, cioè, però dai, adesso diamo
5: sigla più Giovanni.
4: No, diamo delle indicazioni ben precise, soprattutto
3: ma
4: sulle
3: false.
4: Date.
3: Sei pronto?
4: Sì.
3: Vai, mi raccomando.
6: E open day, e open day, e open day, e open day, e open day, e open day, dai con i municipi Lucifora.
4: Allora, CIE, carta d'identità elettronica, Open Day, sabato 32 e domenica 33 agosto.
3: Oh,
4: sì, agosto, nei municipi 28 e 27, dalle ore 15 alle 18.
0: Bravo!
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10. Su Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze 26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto. Ma ricorda, il codice vacanze 26 dura solo fino al 29 luglio. Non fartelo scappare.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
7: Chuck, motore, azione.
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Sono da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
10: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
11: Lo voglio.
10: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
10: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
0: Il suo fondatore ormai, Kevin Parker, è diventato un produttore, autore molto richiesto da grandi star. Tame Impala.

0: splendidi, la voce di Sia in questa Wake Tonight insieme ad Afrojack e David Guetta. Bagno oggi fa più caldo di ieri, lunedì 27 luglio, e altro motivo in più per odiare il lunedì, ragazzi, tranne chi è con il di dietro a mollo, non ha nessun motivo di lamentarsi. Qui fortunatamente la viviamo con positività, con le migliori intenzioni, che con Radio Globo le giornate volano con più leggerezza e più energia.
1: Radio Globo Meteo.
2: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nel Lazio nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Il vero problema è che oltre al sole avremo anche un nuovo aumento delle temperature. Quarta intensa ondata di calore in arrivo sull'Italia. Il problema è il solito, c'è l'anticiclone nordafricano che si allunga verso il Mediterraneo e il nostro paese. Insomma, già Roma, domani, martedì, punte di 35 gradi, nei giorni successivi li supereremo, verso il weekend valori vicini ai 38-40. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
9: Attenzione, promo vacanze attiva!
10: Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
11: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

bellissima canzone questa di Miley Cyrus, naturalmente era il 2013, Wrecking Ball. Aveva ottenuto ottime recensioni dalla critica e poi soprattutto è stato molto molto discusso il videoclip, audacissimo.

0: sulle casse della radio, perché da un momento all'altro arriva il nostro gingolone, quello con le tromme, potrebbe portarvi sicuramente ad uno di voi gratis al concerto. Due sono i biglietti, quindi uno più uno, accompagnati di Jovanotti per il 13 settembre qui al Circo Massimo di Roma.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
3: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
11: Top Gun autorizzato al decollo. Supera ogni limite.
12: Da Pewex decolla il Top Gun. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
1: Solo le migliori in FM.
13: E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: 3:00 PM, entriamo nell'ultima ora con me, con Roberta Coletti. Buon lunedì, felice settimana a tutti quanti. A proposito, che si mangia oggi?

0: Globo.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 13.55
1: su Radio Globo. Con Radio Globo, ladies and gentlemen, vinci i migliori concerti dell'anno.
0: Eccoci. Siamo di nuovo pronti a regalare, sono i migliori premi con Radio Globo che quest'anno regala solo i migliori concerti. E se siete fan di Jovanotti, a settembre vi porterà gratis al suo concerto proprio qui a Roma. Voi dovete semplicemente indovinare i titoli di tre canzoni che fanno parte di questo mashup. Ragazzi, fermate tutto, ascoltate, poi scrivete.

0: sono facilissime. Il primo, la prima che arriva allo 06 89 28 99 e 6, ci riporta tutti e tre i titoli, vince due biglietti per andare a vedere gratis Jovanotti il 13 settembre qui a Roma Circo Massimo. Dai, via, da ora!
1: Chiama ora allo 06 89 28 99 6.
2: Dimostra di essere un vero fan.
1: Indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di
2: Jovanotti.
1: Radio Globo. Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
3: E quindi poi sei venuto in radio con tutta sta borsa piena di patate, saponi e vestito nuovo.
4: Che poi alla fine ho usato perché sono andata a lavare in un bar. Per non
5: Come lavare in un bar? Sa, camionista all'autogrill.
3: Ma scusa, non potevi tornare in palestra? Io questa cosa non l'ho capita. Non potevi tornare in palestra a farti la doccia?
4: Era troppo lontano. Tardi. Sì, era lontana, era troppo tardi. Il problema è che in camera mia.
6: Che c'è in camera tua?
4: Io.
6: La stanza degli orrori.
4: In camera mia io devo aver dimenticato un oggetto ludico per il piacere personale.
5: No! Ma signora Caselli, ma che dice?
3: Tanto. Ma così, ma perché? Ma così sul letto?
4: Non era previsto che entrasse qualcuno in camera mia,
3: no,
4: adesso.
3: Adesso, certo, uno non è che si aspetta che vengano a fare un'ispezione.
5: Ragazzi, all'ascolto. Però la trasmissione si fa interessante oggi. La spengo tutto,
3: cioè,
5: qua.
3: Nel senso, quando se lo usi, oh, poi lo rimetti a posto, no?
4: Ma no, perché volevo andare in palestra, poi tornavo.
5: E faceva il secondo tempo.
7: Vabbè, Lea, ma manca buttarlo sul letto come nastro del bastone a briscola.
1: Tutto bloccato.
2: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
2: Solo su
1: Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze 26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto. Ma ricorda, il codice vacanze 26 dura solo fino al 29 luglio. Non fartelo scappare.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
11: Magari!
10: Allora partiamo!
11: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
12: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49€ al pezzo. Ipercarni.com.
13: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Detersivo piatti Mauris, un litro e mezzo, 99 centesimi. Ace candeggina, un litro, super prezzo, 1,39€. Mauris.
14: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
15: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
14: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
15: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
14: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
16: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
17: Sì, facci sognare!
16: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
17: Ah, e questa è la vista dal finestrino
16: della macchina. Favolosa!
17: Sì, ma poi dove sei andato?
16: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
18: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: vinci due biglietti per il concerto di Jovanotti.
1: Ok ragazzi, siamo tutti pronti, felici di potervi portare al concerto quindi del vostro cantante preferito, che in questo caso è Jovanotti. C'è da indovinare quindi i titoli delle sue canzoni che sono racchiuse, lo facciamo risentire in questo mashup qui.

0: sei tu al telefono di Radio Globo?
1: Ciao, sono Emanuele.
0: Ciao Emanuele, sei a pranzo?
1: Ancora no, tra qualche minuto.
0: Stai lavorando?
1: Sì, ancora al lavoro.
0: Ok, ti abbiamo preso proprio in un momento forse poco opportuno, però hai colto la palla al balzo. Dici, oh, ci sono due biglietti di Jovanotti da vincere, quindi mi butto. Dai, dimmi i titoli di queste tre canzoni, vai!
1: Allora, Tensione Evolutiva, Ti Porto Via Con Me.
0: Sì.
1: E The Sound of Sunshine.
0: Allora, che dici? Credi di meritartela la vittoria? Che ce l'hai fatta?
1: Beh, sì, sono
0: ma
1: sicuro.
0: Ma sì, certo, sono loro, bravissimo. I biglietti sono tuoi, Emanuele. Che figata.
1: Grazie.
0: Potrai andare a vedere gratis, quindi il 13 settembre al Circo Massimo, qui di Roma, Jovanotti. Allora, qual è la radio che ti regala solo i migliori premi?
1: Radio Globo.
2: Abbiamo regalato due biglietti per il concerto di Jovanotti. Continua ad ascoltare Radio Globo. I prossimi potrebbero essere i tuoi. Radio Globo.

0: voce magica di Kaisa. Ultima mezz'ora. Ma se sono le 13.33, scaliamo un po', dai, meno di mezz'ora ancora con me. Io sono Roberta Coletti, poi arriva e ritorna Jacopo Saliani dopo la pausa del weekend. È anche bello lunghetto, devo dire. Speriamo di ritrovarlo bello rilassato. Poi dalle 16 alle 19 tutto bloccato con i supermarchetti Roberto e Roberta, e dalle 19 con Tommaso Di Vito. Insomma, questa settimana mi sembra ci siamo tutti qui su Radio Globo.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
12: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
13: E te lo voglio di.
14: Cosa?
13: E te lo voglio di.
14: Che cosa?
13: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: Lenny Kravitz, che a 62 anni non si limita a coltivare la sua aura, ma anche i suoi muscoli. Lui dice di stare bene adesso, meglio ora che 10 e 20 anni fa fisicamente. Dice che tra 10 anni starà ancora meglio di ora.
1: Posso dire, cioè, però, che invidia, ma non per i muscoli, ma per la forza di volontà, Roby.
0: Veramente, poi fa il suo primo pasto della giornata, lo sai a che ora?
1: No.
0: Alle 15 del
1: certo,
0: pomeriggio.
1: Certo, perché lui fa esatto il digiuno intermittente tutti i giorni, io non so come faccia, veramente.
0: Ma dalle 15, però, tu quante ore stai a digiuno lì? Oh.
1: Dipende da dove dormire.
0: Dici, può essere, certo.
1: No, posso dire, però posso dire, meglio un filetto in più ma col sorriso,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, fa.
1: Diciamolo.
0: E va bene.
1: Viva la prova costume che anche quest'anno non abbiamo superato. Cioè, non so te, ma io sicuramente no.
0: Assolutamente no. Va bene, ragazzi, è stato bello. Vi lascio con Jacopo Saliani, che avete già sentito. Noi ci sentiamo domani. Ciao.
2: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Ammorbidente Lenor concentrato, 55 lavaggi, 2,99 euro. Detersivo lavatrice Dash, 69 lavaggi, 8,99 euro.
8: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
9: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
11: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
12: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.
13: Solo le migliori in FM.
14: E sul canale 91 del digitale terrestre
15: Globo TV.
1: E dai che si parte, inizia un'altra settimana insieme. Buon lunedì 27 luglio, io sono Ian.

0: alza il volume. Sequenza bomba on Radio Globo.
1: Let's go.

0: Sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: È iniziato quel bel periodo, quello che arriva verso agosto, quando si inizia a partire per le ferie. Mi raccomando però, ricordatevi di portare sempre con voi l'app di Radio Globo. Se ancora non l'avete fatto, scaricatela, perché in quel modo potete ascoltarci davvero dappertutto, ma anche recuperare tutti i podcast e tutto quello che è successo durante l'anno qui sulla radio che suona solo le migliori, ma anche la radio che vi continua a regalare solo i migliori premi anche d'estate.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Aiutare!
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Ano Salis
6: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
1: Wake up! Good morning! The morning show!
7: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show
3: on Radio Globo.
1: Sponsored by
3: Magicland.
9: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro.
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato.
10: E tua moglie?
11: È scappata. Con uno del posto.
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAIG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
14: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Due concerti che hanno lasciato il pubblico senza parole a Milano qualche settimana fa. Lui è Bruno Mars, torna su Radio Globo con On My Soul.

0: nostro lunedì pomeriggio insieme. Un lunedì pomeriggio, devo dire, secondo me un po' difficile per tutti i romani ancora in ufficio, ma dai che le ferie sono dietro l'angolo, ormai spariamo le ultime cartucce e poi siamo pronti anche a riposarci.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
3: e Radio Globo. Wait for me, I'll

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: Te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Mamma, io mi annoio!
10: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
11: Dentro la città, fuori dal mondo!
10: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
9: Mamma, io sono già in macchina!
10: Info e biglietti su luneurpark.it.
12: Si sono presi un'estate lontana dai live, ma sono pronti a tornare l'anno prossimo con già tutti gli stadi sold out.

Calvin Harris, Ocean, per la prima volta peraltro, è un DJ della sua portata, per la prima volta è stato ospite del Tomorrowland e ha chiuso per ben due volte il secondo giorno, quindi il sabato sera. Siete su Radio Globo, 14:50 minuti, anche Rama quest'anno non si ferma, anzi oltre a questa hit estiva

0: 3 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, 14:55 minuti, tra poco parte un'altra sequenza bomba.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
3: Magari!
2: Allora partiamo!
3: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
4: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
5: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
6: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
7: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
1: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
0: 3 minuti esatti ci separano dalle 15 di questo lunedì pomeriggio.

0: a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo. Summer.
0: Come sempre verso le 3:15 del pomeriggio è arrivato il momento di ripassare un po' quello che è successo stamattina durante il morning show qui su Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del morning show Radio
3: Globo. Ci chiediamo sempre, ma quando le prende? Dove le porta? Nei campi da calcio sudamericani.
4: Suonato lì la suona. È vero, ma dove le porta? Se questa cosa non gli abbiamo mai chiesta.
5: Dove le metti?
4: Dove le metti?
6: Le
4: bisogna chiamarlo, bisogna chiamarlo per chiedergli dove le mette, ragazzi.
5: Perché indagare?
4: Oh, scusa, le toglie da casa sua e poi...
3: Cioè, da casa sua, cioè no, da casa di chi lo chiama.
4: Da casa di chi lo chiama, no? Le toglie da quella casa e poi, cioè, effettivamente, non me la sono
6: in
4: mai fatta.
6: Una riserva per api, che ne so. Cioè,
4: magari non lo so io.
3: Avrà delle arnie.
4: Ma non è che, cioè, tipo.
6: Beh, sì.
4: Quando, che ne so, sai, ti devi sbarazzare del divano all'isola ecologica. Non è che c'è l'isola ecologica delle api.
5: Beh, ma poi diciamo che fa interventi prettamente per le vespe. Sai, adesso queste orientali, no? Che sono gigantesche.
3: Beh, li stermina.
5: Io credo che li stermini. Li stermina.
6: No, credo chi? Lunerti?
3: Beh, le vespe sì.
6: Sì, le vespe, sì. Proprio,
4: comunque, su Globo TV stanno andando le immagini di questa partita di calcio che è stata interrotta
5: in Brasile, sì,
4: in Brasile, perché insomma uno sciame di vespe, appunto, i giocatori poverini come si sono dovuti rifugiati a terra cercando, ecco, di sfuggire. Ma sono stati punti, tanti sono stati punti.
5: Eh beh, uno sciame ricco, ce l'ha detto Lunetti.
4: Però sono punti che te fanno vincere il campionato, capisci? Che te
3: no, mi sta di no.
4: Ragazzi, dobbiamo fare punti.
7: Ma quello li leva da una casa, le api, e le mette a un'altra, così c'è un altro lavoro. Cioè, in realtà l'arveare è uno solo, e quello lo sposta da appartamento a appartamento, così lo richiamano e lavora.
4: È bella questa,
3: è sempre lo stesso.
5: C'è Luca Lunerti. The Morning
1: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Chuck, motore. Azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Sono da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
11: Missione Minions? Trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
12: Banana!
13: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
14: Sì, facci sognare!
13: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
14: Sì, ma poi dove sei andato?
13: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
15: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Sgrassatore Chantecler Spray, super prezzo 2,29 euro. Bagnoschiuma Palmolive, maxi formato, varie profumazioni, 1,90 euro.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene.
1: Si sta godendo l'estate in Sardegna, non è un segreto, insomma, si vede dai suoi social a Porto Cervo al mare, niente male, per Olli. Siete su Radio Globo, torna anche Shakira.

0: ultimi minuti insieme in questo lunedì pomeriggio, poi dopodiché un altro appuntamento con Tutto Bloccato, che volendo potete anche ascoltare dalla nostra app oppure dal nostro sito, eh. Quindi io vi ricordo di andarci sia su radioglobo.it sia, se ancora non l'avete fatto, di scaricare la nostra applicazione.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
3: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Non conviene farlo in casa, ragazzi, altrimenti sporcate tutte le pareti. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Globo.

la Young, la sua Dealers, la radio che suona solo le migliori di Radio Globo. Lui invece, oltre a essere un cantante, è anche un grande produttore che si è fatto conoscere all'inizio grazie a TikTok e adesso ha sbancato in tutto il mondo. Somber

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Tutti i giorni dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30 apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: È stato lanciato un appello da una collaboratrice della trasmissione radiofonica Tutto Bloccato, accolto anche dal celeberrimo programma televisivo Chi l'ha visto. La ragazza ha perso il suo miglior amico nella notte tra il 23 e il 24 luglio. L'ultima volta che è stato avvistato versava in una condizione di totale abbandono. Interamente consumato, roteava la testa in maniera meccanica. Chiunque l'avesse conosciuto sosteneva che negli ultimi giorni era sudicio e sembrava scarico, quasi irriconoscibile. Per favore, aiutate Ileana Caselli a ritrovare il suo vibratore.

0: ascoltando Tutto Bloccato
1: on Radio Globo.
2: Marchetti, un nome, una garanzia, Namo Treni!
3: Ma quale treni?
2: Namo Cavalli!
4: Marchetti, buonasera. Marchetti, ma oggi è una giornataccia per Roberta. Prima la tartaruga gli si è incastrata. Poi, ah Roberta, io c'ho bisogno di 8 ore, io se non dormo 8 ore. 8 ore? E Marchetti ne dorme 4 e manda avanti tutta la di dopo.
5: Potrei lavorare 24 ore su 24 se ci fosse sempre la voce di Roberta Marchetti su Radio Globo.
6: Sarebbe possibile mettere le telecamere invece che in casa della Marchetti, in casa della Caselli?
4: Ah, vabbè, hai sentito? Vuole tornare pure lei nell'antica Roma con te.
7: A Robben, ci ho capito un cazzo, però mi sono ammazzata di risate, rifallo sempre così il traffico.
8: Comunque mi rendo conto di essere malato, cioè io non riesco a stare ben lontano, per me siete la mia droga.
9: Ma chi fece il culo?

0: only on Radio Globo.
1: Dai Marchetti, che è l'ultima settimana.
2: Ma per voi però, a noi è ancora lunga.
3: Oh, ma dipende, siamo tanti, tantissimi. Buon pomeriggio, signori. Buona settimana, buona ultima settimana, perlomeno per quello che riguarda questo programma che si chiama Tutto Bloccato, anche oggi alle 4 e 5 minuti di lunedì 27 luglio 2026, in onda fino alle 19. E

0: l'ultima settimana sono emozionata perché ovviamente quando si arriva alla fine delle cose belle sì. si fanno dei bilanci, no? Quindi ho iniziato a fare anch'io questo bilancio di questa stagione di tutto bloccato.
1: Ma che vuoi bilanciare? Cosa devi bilanciare? C'è la bilancia, cioè devi soppesare.
0: Bilancia lasciamola stare questo periodo che sono iniziati già i gozzovigli estivi. Uno fa tanta fatica per arrivare decente a prova costume, invece niente, te fai due scatti prime due volte e poi via.
2: Macchetti, buonasera. L'ha vista la foto di Roberta? L'ha vista come ci crede? Ha visto si è messa lì tutta impettita? Quanto so bella! Quanto mi piace! Quanto mi piace! Quanto so tanta! Ma poi non è vero, Marchetti! Ha sbagliato tutto! A spalla non ci sta, il tricipite non c'è, il bicipite non si sa che fine ha fatto, il trapezio si è scordato. Ma io vorrei sapere una cosa, ma chi ha allenato? L'hanno allenato al contrario, Marchetti! Cosa oggi, come inizierà la puntata? Marchetti, mancano pochi giorni, siamo arrivati, che è lei che dice sempre meno 5, meno 4, invece lei Marchetti è sempre lì giù al lavoro, pronto, preparato, che attacca, gli dà la voglia, la volontà, Marchetti. Ma io gli faccio una domanda, ma la volemo portare alla prossima stagione, Roberta? Ci faccia sapere, vendiamo dalle sue labbra. Buon inizio settimana, arrivederci
1: carissimo, arrivederci. Ovviamente tutto corrisponde alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
0: L'allenatore della mia palestra ringrazierà se è all'ascolto e dice che mi hanno allenato al contrario. Vabbè, c'ha ragione, però, perché io non è che mi alleno per essere palestrata, io mi alleno per mangiare e bere ogni tanto serenamente e quindi per mantenermi.
1: Ma che mangi come un pulcino durante la settimana, dai, su
0: appunto, poi il weekend mi sfondo.
1: Sono nato una volta a casa di Roberta Marchetti, c'aveva praticamente in cucina, nella dispensa, c'ha gli ossi di seppia, quelli che si mettono praticamente sulle gabbie dei canarini, e anche una foglia di insalata. A proposito di foglia e soprattutto di insalata, Ileana Caselli!
0: Bella Vez!
1: Sentila com'è rinnovata da Bologna.
3: Mamma mia, ho fatto proprio una rinfrescata.
0: Non abbiamo dubbi. Io aspettavo oggi di vederti perché non era neanche così certo.
3: No, è vero, era veramente dubbia la cosa. Però alla fine ce l'ho fatta. Ho preso una carrucola e sono arrivata.
1: Una carrucola, che tradotto so 5 euro di fumo. Sì. Allora, attenzione, perché ovviamente no, non diamo niente per scontato. La formazione anche in assistenza è al completo, oggi in divisa khaki, quindi insomma molto coloniale. Abbiamo il feldmaresciallo Emiliano Di Bartolomeo e ho con una delle sue meravigliose, anzi ottime, camicie a maniche corte, il mitico Tommaso Di Vito, oggi camicia nera.
0: Non l'ho visto oggi, quindi me lo immagino, perché noi da qua non lo vediamo. Invece Miriana con un capello alla Shakira,
1: sì.
0: Bellissimo, devo dire, oggi sbarazzina così.
1: Sempre dopo l'incidente col tigre, ovviamente.
0: Su questo.

0: stanno.
1: Allora raga, ma io sono un paio di giorni che ci sto pensando, ma fino a prima, no? Fino a prima che voi non ci stavate, io che c***o facevo dalle 4 alle 7, porco d***o?
0: Dai,
1: che tre! No, ci stava la polizia locale, non posso suonare il clacson. Vabbè, sti cazzi. Dai, che tre!
2: Ma sì, ma tanto ci ascoltano pure loro, vai tranquillo.

insomma, andremo nelle profondità del cielo, che sembra insomma un'iperbole, ma così sarà. O il 06 892 8996, rispondono le linee qui, se volete parlare con noi, altrimenti Globo WhatsApp 393 777 7172. Questa è Globo.

0: Sebbene la trasmissione radiofonica Tutto Bloccato sia tra le più ascoltate ed apprezzate di tutto lo stivale, a causa di ingenti somme di denaro scialacquate dallo staff della suddetta, la produzione ha necessitato di tagliare gran parte del budget destinato al programma. Per darvi qualche dato reale in modo da comprendere meglio, solo nell'ultimo mese sono stati sperperati 150.000 euro tra aria condizionata, bottiglie di champagne, sex toys e cene private mascherate da riunioni staff. Ad oggi il patron Bruno, per far sì che voi cari ascoltatori possiate godere della vostra trasmissione preferita anche per la prossima stagione, è dovuto ricorrere a modifiche strutturali sostanziali. In primis, lo studio radiofonico avrà una nuova sede in Cambogia settentrionale e il programma potrà essere ascoltato in Italia dalle 2 alle 5 del mattino, prima del morning show. Ma non temete, non ci saranno tagli al personale e i vostri conduttori e beniamini rimarranno gli stessi. L'inconveniente è che trasmetteranno in lingua locale. Il nuovo programma prenderà il nome di Tutto Accroccato, o in cambogiano Chi è Zab Fen Kluan.
1: Signore e signori, benvenuti al circo. Questo non è un circo normale, signore e signori, questo è il circo di Tutto Bloccato.
2: Radio Globo.
3: Signori, guardate che lo sappiamo tutti che oggi non è un 27 luglio qualsiasi, eh? Cioè? Oggi è la vigilia . E come ogni vigilia va affrontata con austerità, sobrietà ed equilibrio. Pertanto la scaletta di oggi è sì crazy, ma non troppo, perché oggi è la vigilia e Roma si sta preparando alla celebrazione.
4: Allora ragazzi, ecco, su questo va steso un velo pietoso, perché la vigilia sicuramente alla quale si riferisce il mitico Giorgio Fake Art Director è la vigilia del compleanno qua di Roberta Marchetti.
5: Compleanno importante.
4: Compleanno importante.
5: I 40 anni arrivano anche per me.
4: Sì.
5: E quindi arriveranno domani.
4: Esattamente.
5: Però
4: questo segno zodiacale meraviglioso che ti trovi, però ecco, si va a così a innestare, va a calpestare un'altra giornata molto importante, cioè domani sera avremo una sorta di festa di Radio Globo, la festa di così di saluti,
5: di fine stagione
4: prima della pausa estiva, e tutta la radio, anzi Radio Globo e Radio Romanista saranno insieme così per festeggiare. Roberta Marchetti, grande assente. Perché siccome la Marchetti giustamente va a festeggiare i 40 anni, praticamente sta organizzando una sorta di capodanno cinese. Ogni sera avrà organizzato una festa con il gruppo delle amiche strette, il gruppo delle VIP, il gruppo delle giornalisti.
5: Certo, così è un carnevale di Rio questo compleanno, per forza, dai, era un compleanno cifra tonda, dovevo fare così. Infatti, poco importa, cioè se l'avessero fatta domani la festa, qui a Radio Globo sarebbe stato uguale. Ormai l'avevo organizzata da un po' queste tappe, però dai, comunque ci sarò col cuore. Pensa, potevo scoccare la festa a Radio Globo.
4: Ma infatti!
5: E dai, saperlo prima così facevo. Portavo un po' di gente di soppiatto. Ma vabbè, dai.
4: No, non ce la faccio, andare avanti. Domani grande assente.
5: Come farete senza
4: grande assente la Marchetti, grande assente la Fredella. Cioè, ci viene Chris, capito?
5: Vabbè,
4: ci viene Chris, non ci vieni te. Ma roba da matti, roba da matti. Grande perdita, la domani alla festa di Radio Globo. Tutto saltato.
2: 06 892 8996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
6: Bravo Roberti Marchetti, dai che sono arrivati all'ultima settimana.
5: Bravo.
6: Beati a voi, io un po' ben video, un po' però sono pure felice per voi, Vi dico la verità, sono contento. Però niente, mi aspetto una settimana bomba, ragazzi, mi raccomando. Non ci deludete. No!

0: fatto?
1: Non lo so, capito culo il cazzo. No. Non lo so poi dopo come li volete innestare.
2: Oh, due giorni senza di voi sono dovuto andare in comunità. Porca vacca zozza. E dai, astinenza proprio, dai treni.
0: Eccoci, eccoci.
3: Roberta, a proposito del bilancia, è pesa più la tetta destra o la tetta sinistra?
0: Dai. Ma questo non lo so. Ma, posate insieme.
1: Ma no, cambierà, dipende come se si piega da una parte, cioè quando fa editoriale pende tutta dalla parte, perde.
2: Ah, robe, ma che me stai a dire? Ma che vuol dire? Che da lunedì comincia tutto trombato, allora?
1: Da lunedì.
0: Da lunedì, ragazzi, organizzatevi, noi dalle 4 alle 7 non ci siamo.
1: Chi c'è il lunedì? Sì, il lunedì, chi c'è durante la settimana? Lo sappiamo, adesso ci rispondono.
0: Ora ce lo dicono.
4: Buonasera, Marchetti.
1: Buonasera.
4: Ma io vorrei capire questi che se strillano. Dai treni, namo treni. Qua non si sa più lo sbatta la testa. Sono andato a comprare il pellet 6 euro a sacco in prestagionale, una volta lo trovavi a 3,50 fino a 3-4 anni fa, e il gasolio è arrivato a 2,30, la benzina a 2 euro. Mo adesso voglio ridere, guarda quanto che gli arriveranno le bollette del gas quest'inverno.
0: Però dai, siamo a luglio.
1: Visto che siamo a luglio, attenzione, perché mi raccontavi prima di andare in onda, è vero che qualcosina ho visto però non nel dettaglio, un problema incendi enorme.
0: Ieri è stato il panico sul raccordo.
1: Mamma mia.
0: Verso l'ora di pranzo a luna ci sono stati degli incendi su via Laurentina, le fiamme sono arrivate fino alla corsia del raccordo tra Pontina e Laurentina, era tutto bloccato, una nuvola nera, le fiamme poi appunto vicinissime al raccordo. Io ho visto al ritorno verso le 7, ho fatto la stessa strada, c'erano le sterpaglie bruciate proprio lì al guardrail, quindi impressionante. Ci sono le immagini, tra l'altro su Radio Globo FM, la nostra pagina Instagram, ci sono due video, chi non l'ha visto può andare a vedere, è proprio stata una cosa allucinante. Addirittura la gente presa dal panico, perché sono rimasti bloccati sotto il sole a quell'ora con le fiamme vicino, hanno girato la macchina e hanno ripreso le rampe contro mano per fuggire.
1: Mamma mia. Quindi anche il rischio incidenti, pure ulteriori blocchi,
0: il panico. Ora non si sa se si sia trattato di un incendio doloso, stanno vedendo tanto. Comunque
1: O doloso o colposo, insomma, magari qualcuno getta una sigaretta accesa. Mi raccomando, datevi una regolata, perché
0: dai, su,
1: nemmeno a mettere in difficoltà i nostri amici pompieri.
0: Sì.
1: Se volete confermare o aggiungere dettagli, ragazzi, conoscete tutte le vie per farlo, quindi 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172.
5: Roberta, a noi ci inviti per favore solamente quando fai la festa insieme al gruppo ristretto delle amiche maggiorate, grazie.
0: Non ci sono,
1: manca quello,
0: perché sono da sola lì.
6: Quindi dai, da lunedì niente traffico, Ale, finisce tutto bloccato.
1: Sì.
0: L'equazione è giusta.
7: Oddio, Marchetti, mannaggia, che strano non sentirvi la prossima settimana. Siete come la comitiva che sta sempre lì all'angolo sul muretto e tu, anche se stai al lavoro, anche se hai da fare e anche se non puoi sempre passare, e sai che sta lì e che quindi se fai un'improvvisata c'hai gli amici pronti. Mannaggia, però dai, riposatevi e un grande abbraccio e sempre più carichi, ci sentiamo poi a settembre.
8: Tutto bloccato on Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto. Ma ricorda, il codice vacanze26 dura solo fino al 29 luglio. Non fartelo scappare.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Dentifricio Colgate, super prezzo 79 centesimi. Ammorbidente Coccolino 3 litri, 2,69 euro.
10: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
11: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
12: Magari!
11: Allora partiamo!
12: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
13: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
14: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
15: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
16: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
17: Un disastro.
16: Ah, e le escursioni?
17: Abbiamo naufragato!
16: E tua moglie?
17: È scappata! Con uno del posto!
16: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
17: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
16: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
18: Tutto bloccato on Radio Globo.
19: Robè, stamattina il raccordo ancora bruciava là sotto. Ma ha fatto un maicello che non finiva più.

0: Incendio Roma Tuscolano, si vedono le fiamme, il fumo dal raccordo. E sua Laurentina ancora sta a bruciare qualcosa perché c'è fumo.
1: Dai, che se no sarebbe stato troppo semplice salutarci così in questa settimana, quest'ultima settimana tutto bloccato, se fosse scorso liscio così come l'olio.
2: Sarà una settimana fiammante.
3: Oh. Ah, ma che? Ma che vuol dire? Che finisce tutto bloccato? E da lunedì il caffè non lo viene più a prendere?
2: Eccola.
3: No, che amarezza.
2: La barista.
4: Cara amica barista, adesso in questi giorni passerò.
2: Questi sono gli ultimi però, perché poi torni su ad Ancona.
4: Ancona. Allora, venerdì ho sempre una data del Capodanno cinese.
2: Esatto. E quindi poi anche sabato ti fermerai, perché sabato sarà di recupero.
4: Sabato credo che verrò portato a casa tipo quasi amici. E poi... con calma, no, devo sistemare un pochino casa così per partire, che sono una brava signora, io sistemo tutto, poi parto.
2: Ah, tu ti metti a posto, pulisci.
4: Certo, sì, perché metti che devo tornare così all'improvviso, metti che mi va un altro caffè.
2: Certo, anche perché da lì è un attimo, casa e bottega,
4: sì,
2: sta proprio là sotto.
4: Sta proprio lì,
2: no, ci vuole, dai, ci vuole una sistemata.
5: Ecco che era stamattina qua con la fumera che c'è stava ancora per Laurentina. Io pensavo che era Caselli.
4: Ah, ecco.
2: Caselli è tornata da Bologna, quindi
4: capirai.
2: Poteva essere, no?
4: Come sei tornata, Caselli? Con un passaggio,
6: l'autostop. Sì, è il mio
4: camionista turco.
6: Fino a un certo punto, cioè fino all'Umbria, poi col monopattino
2: direttamente
6: dall'Umbria in discesa.
4: Perché c'è una batteria nucleare praticamente dall'Umbria fino a qua, non è proprio vicino, cosa te lo volevo dire.
7: Sì, però dico, non va collati così, mo vanno in vacanza, lasciatili respirare. No. Oddio, come famo, oddio. Pensa se voi fanno pure a voi ogni volta andate in ferie, va collati così e dai, e namo.
4: Bravo, l'amico ruffiano, mi piace.
2: A noi ci piace questo affetto, lo apprezziamo, però abbiamo bisogno di fermarci un attimo.
8: Tutti che dicono ci vediamo a settembre, ma il direttore m'ha confermato.
4: Allora, in realtà, guardate, ve lo dico così, molto in trasparenza, io ancora devo riparlare con l'editore, quindi ci sono tutti i presupposti per andare avanti, però mancano
2: un paio di dettagli,
4: però in linea di massima dai, penso che insomma dovrebbe essere soddisfatto di questa stagione, mi auguro, insomma abbiamo fatto i botti, dai. Abbiamo, intendo sia noi che gli ascoltatori, sia chiaro, abbiamo lavorato tutti in maniera seria.
2: Ma anche scherzi, la scaletta è stata un 50-50 per tutto l'anno.
9: Va bene, Robè, lasciala pulita, che hai visto mai che ti entrano dentro, almeno la trovano sistemata.
2: Anche, ha ragione pure lui.
4: Allora, dentro per il momento, così, messaggio per i ladri, dentro la cosa più di valore che potrete trovare sono le piume di pavone, sia quelle normali blu e verdi che quelle bianche.
2: Quelle bianche forse ancora di più, perché è raro il pavone bianco.
4: Il pavone bianco al cinema. Allora, signori, andiamo così a sfogliare quello che può essere lo stesso accaduto nel weekend, quindi non solo grandi roghi, ma arriva, c'è una notizia meravigliosa, insomma, che lascia un pochino perplessi. Questa povera signora con un megafono
2: a Milano
4: alla bocca.
2: Sì.
10: Per chi non c'è e chi dovrebbe essere, oggi sono qua come cittadina in primis, come donna, ma soprattutto perché non sono d'accordo con la condanna che è stata data a Mario Ruggero, il gioielliere che è stato rapinato non una volta, bensì 7 volte.
4: Io non ho mai visto una cosa del genere. Cioè, una manifestazione dove si presenta solamente l'organizzatore, in questo caso l'organizzatrice.
2: Sì, lei, quella che abbiamo sentito è Stefania Caiva, l'organizzatrice della manifestazione a sostegno di Mario Ruggero, che c'è stata sabato pomeriggio a Milano ed era l'unica in strada. Quindi c'era, tu pensa, un sacco di polizia, perché pensavano che ci fosse una manifestazione massiccia, una presenza massiccia, visto quello che si è detto e stradetto per giorni, invece era da sola là.
1: Ma io non me la spiego questa cosa, non è possibile. Secondo me hanno fermato, ma almeno ci avrà un parente, un amico, qualcuno.
2: Che
1: non
2: ti
1: è,
2: devo dire?
1: Ma non è possibile, questo è umanamente impossibile.
2: Ma anche guarda che dici passo di là, vedo sta poraccia da sola, mi fermo pure io. Dai così.
1: Così e stringo la mano.
2: No, nessuno, sola.
1: Ma ha fatto un comunicato, qualcosa ci sarebbe stata sta manifestazione?
2: Ma ti ho detto, c'era una disposizione abbastanza imponente delle forze dell'ordine perché erano convinti, visto le polemiche anche molto accese di questi giorni, che ci sarebbero stati anche dei casini, invece no, lei da sola là.
1: Però a parte che arrivi ormai un pochino in ritardo, cara signora, ti do del tu un attimo, perché così appunto c'è un legame di tenerezza. Ma senza scendere nel merito, dico ormai il mondo va molto più veloce. Cioè, dopo due giorni la gente se ne sbatte di tutto, compreso Mario Roggero, che sia giusto, non ci metto bocca adesso. Sul fatto di prendere distanza dopo un paio di giorni, ma è un mondo che scorre, soprattutto per le notizie, in maniera velocissima. E se non dai nemmeno una comunicazione fatta bene sui social, ma chi ci viene? Questa, secondo me, lo sapevano solo appunto le forze dell'ordine, le forze di polizia.
2: No, c'è da dire che mi fa molto ridere questa cosa, perché erano pronti tutti a manifestare per Roggero. Ne abbiamo parlato anche noi qua, tutto bloccato, un sacco di gente. Se organizzate, venga anch'io, ma pure io. Ma vabbè, stavo a Milano, però non c'è andato nessuno. È esattamente quello che dici tu. Dopo 4-5 giorni della vicenda Roggero è successo, dopo una settimana forse è successo
1: Fakir,
2: il marocchino che è morto a Bologna dopo essere stato immobilizzato dalla polizia, e quindi poi l'attenzione mediatica si è spostata su quello.
1: Cioè serve per una manifestazione, serve un sindaco che si metta lì, raccolga nello stesso giorno la rabbia, così a quel punto si spacca tutto e non si risolve niente. Però almeno dice la manifestazione era piena di gente, quello devi fare. Solidarietà alla signora, voglio fare una manifestazione per lei, adesso l'organizzo.
11: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una...

0: Ah, Bruno, non fa scherzi, tengo qui a casa con due gorilla, riconfermiamo tutto bloccato, fa scherzi,
1: Mario, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia sul raccordo, andiamo a treni!

0: non ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato.
1: Stai ascoltando
2: Tutto Bloccato.
3: Mi hanno fermato i guardie e mi hanno sto messaggio del cazzo. On Radio Globo.
4: Un parente, un amico, un familiare, un figlio che va là, l'abbraccia e fa: vieni mamma, andiamo via. Posso capire che per diventare famosi siamo disposti a tutti, ma c'è un limite a tutto, mamma. Stai esagerando, non la dovevi fare questa cosa. Sei arrivata, hai visto che non c'era nessuno, metti il megafono in tasca, andai via, facevi finta di niente. Poi scrivi in posta e dici: regà, mi dispiace, se volete andare io ho avuto il cagotto. Non dovevi farlo, mamma. Non glielo do di figlio, glielo do di nipote, il cane, il gatto, qualcuno glielo do di...
5: La solidarietà familiare per la signora che ha fatto la manifestazione da sola, quella non l'ho mai sentita, manifestazione da sola, cioè ma poi da sola, solo organizzatrice, quello era. Vabbè, vedi, c'è solidarietà con gli ascoltatori di Tutto Bloccato.
6: Ehi, treni! Oh. Scusate che io 2 settimane sono mancato, io vi ho promesso che sarò in streaming con voi, vi seguirò, invece sì? Niente, sono andato a casa e ho avuto tanto, tanto da lavorare, quindi oggi sono rientrato e vi auguro tante belle cose. Oggi sono rientrato col compleanno mio, quindi tanti auguri a me.
5: Oh, attenzione, auguri. Ma che bella sei matta. Allora attenzione ragazzi, questa è la svolta da scaletta, questa è anche la prova per capire effettivamente quanto pubblico di Tutto Bloccato nell'ultima settimana di luglio e anche nell'ultima settimana della nostra stagione, quindi Tutto Bloccato, sia presente con calore, con calore, cioè è il compleanno di Sergio il Moldavo.
7: Ecco.
5: Sergio il Moldavo. Quindi signori, mi raccomando, è una richiesta d'aiuto e di auguri soprattutto.
7: Anche perché per dirlo così apertamente significa che ha proprio bisogno di questo calore che lui conosce benissimo, perché è un ascoltatore affezionato.
5: Ci si tuffa proprio così in quella pozzanghera di auguri che sta per arrivare, in quella cascata di auguri che sta per arrivare. Ovviamente a stile Tutto Bloccato, certo. Mi raccomando, niente melenze.
7: Lui ci tiene proprio.
5: Esattamente. Quindi vedete cosa riuscite a fare.
8: Quando si tratta di manifestare delle cose importanti, mo lascia perdere sta sfigata che stava da sola, ed è quello che si merita a manifestare. Però è Ruggero, tutta sta caciara, e che firca birra, come cacciarola si chiama. Tutta sta caciara. Sì. Della nazionale, Pirlo, sì, Pirlo no, affari con la Russia, erbette, scommesse, tutti che fanno caciara marca, soli a 2,30 euro, a benzina a 2 euro, stipendi fermi a 20 anni, il potere d'acquisto che non basta manco per fare 2 spese. Niente, però dice un c***o nessuno, come al solito, nessuno che smania, nessuno che si lamenta, nessuno che vuole fare una manifestazione, una protesta, niente. Basta che scegliamo il città giusto per la nazionale, o ci sarà una pena più giusta per questi poliziotti, che poi come a quanto pare abbiamo fatto una figura di merda su quello.
5: Allora, comunque posso aggiungere una cosa un attimo con tutta sta lamentella, sempre note di sti rincari, se la fa. Allora, oggi, questa sera, no? Questa sera, cosa mangerete? Potete scegliere cosa mangiare questa sera? E già mi sembra un ottimo punto di partenza. Siete liberi di dire quello che volete? Sì, perché ad esempio qua soprattutto lo potete fare. Avete, aprendo un armadio, avete ancora dei vestiti? I vostri figli ce l'hanno, stanno bene, sono in salute? Dai, ma poi soprattutto immaginate, cioè voi, mentre diciamo dite ste cose, pensate alla Caselli. Cioè quella viene qua tutti i giorni, 8 ore al giorno, e prende come stipendio, come ricompensa più che stipendio, prende una pannocchia a settimana. Cioè ora, veramente un po' di rispetto.
9: Succe! Eccola là, l'impallata da Bologna.
10: Poche parole chiare e mordenti.
11: Arrivo con lo skiff.
12: Con lo skiffit. Sì.
13: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
14: Presidente!
13: Viva la Caselli!
15: Ma che fa? Su via che ti do 4 cappuccini.
11: Io non ci ho capito più niente.
13: Ma

0: qualcuno?
1: Non lo so.
2: Senti, chi ci fa una parafrasi di quello che sta facendo? Cosa deve fare una cosa?
3: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
0: Allora, Ileana Caselli.
1: Sì. No, la pannocchia che è il mio stipendio. E come la uso poi sta pannocchia?
0: Quella è la pannocchia.
1: Mamma mia.
0: Cioè, ci soffi tu? Ci soffi dentro per gonfiarli?
1: Oggi popcorn.
0: Ma tu vuoi incendiare tutto? Non solo il raccordo in fiamme. Tu vuoi mandare a rogo gli ascoltatori di Radio Globo. Allora vai, forza Caselli, che siamo in ritardo già.
1: Allora, senso, si sta parlando di questa, di questo, di questa bistrò che realizzeranno a tutti gli effetti sul cupolone.
4: Ah sì,
1: a San Pietro.
0: Per rimanere sempre.
4: Là.
1: È confermato perché l'ho approvato, ha dato il via libera anche Papa Francesco e Papa Leone.
4: No, ma lei è rimasto a Francesco. No,
0: Papa,
4: non lo so.
0: Vabbè, quindi
1: Papa Leone ha confermato questa cosa e quindi faranno un bistrò là in alto su questa terrazza, insomma.
4: Sì. E c'è un po' di polemica.
1: C'è
4: sui
1: tanta social. Polemica, però io sono d'accordo con chi è un po' si incavola per questa cosa, perché secondo me non è, cioè, allora, oggettivamente fa un po' contrasto con quello che è un po' di sacro, cioè, insomma, è comunque un'attività commerciale. Boh, stona un po', secondo me, proprio lì sul cupolone.
4: San Pietro, il centro della cristianità.
1: Sì. E poi tra i commenti, infatti, c'è chi dice: ci mancava l'ennesimo ristorante, proprio lì lo dovete fare. Cioè, nel senso, boh.
0: Ma allora, pure queste polemiche, no? Io ci vorrei parlare con quelli che stanno lì. Per carità, no, anche in questo caso, poi ci entro se volete, ma non sto entrando nel merito se sia giusto o meno fare un bistrò sulla cupola di San Pietro. Ma più che altro vorrei parlare con questi commentatori, quelli che non sono d'accordo. Che ma l'ultima volta che sono andati alla messa è stata al battesimo. Dopo quella volta lì non sono andati più. Odiano la chiesa, cloro al clero, quelle robe là, così poi no, secondo me non sarebbe.
4: Beh, comunque è una notizia che fa discutere,
0: no,
4: perché
0: ci certo.
4: aprono, anche se c'è da dire che sulla cupola di San Pietro, poi non è che apre proprio sulla cupola, una di quelle terrazze lì accanto, però certo devi arrivare fino a su.
1: Sì.
4: Però in realtà c'è un piccolo bar.
0: Già c'è.
4: C'è un piccolo bar perché giustamente i pellegrini che arrivano fino a su, se uno ha bisogno di una bottiglia d'acqua, vuole un caffè o anche semplicemente stare una mezz'oretta rilassato, non significa non essere, no, non rispettare il luogo sacro, cioè anche il momento di così di relax, che c'è di male? Non è che uno deve fare in un posto sacro, deve fare la scalinata in ginocchio.
1: Sì, allora se non è proprio dentro è vero, perché a me è venuto subito in mente a Liverpool che ci sta una cattedrale, poi è vero che sono anglicani eccetera, ma dentro proprio sotto, cioè dove ci stava la croce, tutto all'aperto, c'era questo negozio di souvenir che proprio mi stonava, cioè,
4: ecco,
1: era proprio brutto da vedere.
4: Quello anche a me un po' a volte disturba. Ci sono alcuni luoghi sacri che effettivamente sono diventati un po' tipo Albero Bello, che tu arrivi e ci stanno solo negozi di souvenir. Quello è vero, un pochino stona.
0: Vabbè, Albero Bello però non è che è sacro, cioè Albero Bello.
4: No,
0: sono,
4: per dire, però
0: case.
4: Albero Bello, se tu ci vai
0: trulli,
4: adesso non trovi più nulla, sono solo souvenir, solo negozi di souvenir e ristorante, quindi ha perso la sua identità, e molti luoghi religiosi purtroppo stanno andando in quella direzione.
0: Ora, per carità, se già c'è un bar, chi sono io per mettere bocca dentro al Vaticano? Voglio dire, anche un altro stato sovrano con un monarca, non vado sicuramente a creare problemi diplomatici tra noi e il Vaticano, faranno come vogliono, e quel monarca risponde a sua santità. Ma mi chiedo, ma non è forse nel Vangelo, credo proprio quello di Giovanni, appunto, dove Gesù lo troviamo per una volta bello iracondo e sta lì e scaraventa via tutta l'attività commerciale del Tempio? Mi chiedo questo, ma forse cosa più importante, a questo punto diciamo che siamo tutti d'accordo sul bistrò, come si può chiamare il bistrò? Quale nome potrebbe avere questo bistrò? Con l'aiuto degli ascoltatori forse riusciremo a venirne a capo o a caput mundi a questo punto. Quindi forza signori, Globo WhatsApp 393 777 7172.
4: Anche perché ormai è certa, la notizia dovrebbero aprire a settembre. Quindi ci siamo.
0: Però ancora sono indecisi sul nome.
4: Il nome non si sa.
0: Quindi, forza signori, diamo una mano al Vaticano.
5: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
6: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
5: Radio Globo Meteo.
7: Amici di Radio Globo, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nel Lazio nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Il vero problema è che oltre al sole avremo anche un nuovo aumento delle temperature. Quarta intensa ondata di calore in arrivo sull'Italia. Il problema è il solito, c'è l'anticiclone nordafricano che si allunga verso il Mediterraneo e il nostro paese. Insomma, già Roma, domani, martedì, punte di 35 gradi. Nei giorni successivi li supereremo, verso il weekend valori vicini ai 38-40. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Attenzione, promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
10: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
12: Lo voglio.
11: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
12: Lo prometto.
11: Vi dichiaro uniti per sempre.
13: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
15: Mamma, io mi annoio!
16: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
17: Dentro la città, fuori dal mondo!
16: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
15: Mamma! Io sono già in macchina!
16: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
0: Allora signore, attenzione, 16:46 di lunedì 27 luglio 2026, ci siamo! Siamo qui! Roberto Marchetti, Roberta Marchetti, ancora
1: dai,
0: tutto bloccato! E poi Elena Caselli, Milano Di Bartolomeo, Tommaso Di Vito, ragazzi, il programma ancora c'è, fino a venerdì e poi vedremo che succede.
1: Speriamo botta questi ultimi giorni.
0: Vai. Oh, ovviamente sono tanti i messaggi che arrivano, che continuano ad arrivare. E poi non possiamo dimenticare la segnalazione di Sergio, il moldavo, che poco fa ci ha detto in coda a un messaggio che oggi è il suo compleanno.
18: Tante belle cose. Oggi sono rientrato col compleanno mio, quindi tanti auguri a me.
0: Ecco, allora,
1: contento lui.
0: Mi segnalano alcuni auguri per il mitico Sergio.
1: Dai, che ci tiene.
18: Oh, Sergio, da quanto tempo? Lima, certina hai fatto, Ma chi te sei mancato?
0: Ecco qua.
18: Oh, sei entrato col compleanno mio, quindi tanti auguri a me.
0: Ecco, allora,
1: contento lui.
0: Mi segnalano alcuni auguri per il mitico Sergio.
1: Dai, che ci tiene.
18: Oh, Sergio, da quanto tempo? Lima, certina hai fatto, Ma chi te sei mancato?
0: Ecco qua.

0: Tanti auguri Sergio, ma non potevi rimanere tanto stavi, no?
1: Comincia tutto bloccato!
2: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
4: Non è forse nel Vangelo, credo proprio quello di Giovanni, appunto, dove Gesù lo troviamo per una volta bello iracondo e sta lì e scaraventa via tutta l'attività commerciale del Tempio? Mi chiedo questo, ma forse cosa più importante a questo punto, diciamo che siamo tutti d'accordo sul bistrò, come si può chiamare il bistrò? Quale nome potrebbe avere questo bistrò? Con l'aiuto degli ascoltatori forse riusciremo a venirne a capo o a caput mundi.
0: Secondo me invece è un'idea carina e fai soltanto che puoi mangiare pane e pesce, quindi che ne so, a bruschetta calici, a bruschetta con tonno, a bruschetta che ne so, col pesce spada,
4: il nasello,
0: cose salmone. Così, caruccio, dai, ma che state a dire, profano?
5: Bistrò da Dio.
0: Mangiate e bevetene tutti.
6: E praticamente il bistrò sul Vaticano lo chiameranno un caffè da Dio.
7: Beh, ma mi pare ovvio, il nome migliore è Bistro San Bitter.
8: Nuovo Bar Paradiso.
9: Io lo chiamerei Dar Leone al Vaticano. Beh. Gli artigli romani, ovviamente.
10: Beh, io opterei per Cristo Bar.
11: Settimo cielo.
4: Ah, anche il settimo cielo. Sì. Comunque quello da Leone fa molto trattoria.
12: Sì, sì, di Trastevere proprio. Sì,
4: esattamente, anche perché non è nemmeno così distante, insomma.
0: O potrebbero chiamare Bar Padre Nostro, che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome.
12: E basta.
0: Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: E bravo. Poi anche la formula, quella
12: è
4: giusta.
12: È sbagliato il Padre Nostro,
4: quella giusta prima dell'ultimo Papa, anche
12: non,
4: quella. Anche
12: non
4: quella.
12: Abbandonarci alla tentazione.
4: Infatti, quella giusta, lui è quella che i padri della Chiesa hanno portato avanti per 2000 anni, lui l'ha ancora tirata fuori, perché sicuramente questo ascoltatore conosce il latino.
12: Perché è in chiesa da 20 anni, sicuro.
4: No, è stato 3 anni, sono. E poi c'erano anche altre modifiche su uomini di buona volontà, pure lì c'è una modifica, anche sul Padre Nostro c'era un'altra, adesso un attimo perché troppe cose insieme. Allora, 10 minuti ragazzi, 10 minuti alle 5 e così andiamo quasi a chiudere la seconda ora di Tutto Bloccato.
13: C'è un incendio dietro a Nannina e si sta avvicinando verso la carreggiata, guarda se famo come

0: poi fate sentire la voce italiana che è così sexy, marapa come il somaro, maraglia proprio, per favore che sto in coda. Almeno penso mentre guido, penso agli
1: altri. Come un somaro, ma cos'è? Traffic News.
2: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click. Radio Globo Traffic
3: News. Adesso la viabilità. Al Circo Massimo questa sera c'è il concerto di Patti Smith. Al via alle 19 le modifiche alla viabilità della zona con la chiusura di via dei Cerchi.
1: Vai, Vito.
3: In via dell'Ara Massima di Ercole e di via del Circo Massimo tra via della Greca e piazzale Ugo La Malfa.
1: Vada!
3: Sono iniziati oggi i lavori di demolizione del ponte della Storta, divieto di transito quindi in via della Storta fino a via di Boccea per garantire la continuità della circolazione per tutta la durata dei lavori, indicativamente da là fino a dicembre. È prevista la riapertura al traffico di un collegamento da via Mezzenile a via di Boccea parallelo a via della Storta. Al quartiere Trieste proseguiranno fino al 13 agosto i lavori in viale Eritrea, chiusa al traffico tra via Lucrino e via Lago di Lesina in quest'ultima direzione. Attenzione alla segnaletica. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Allora questa volta ti hanno trasmesso qua, lo diciamo, sul maxi schermo, cioè il network come lo chiamano con i fichi, ti hanno trasmesso,
3: non se può.
1: Come si chiama il programma, che non mi ricordo mai.
3: È il primo appuntamento dove ho partecipato. Ma è la perché... puntata disponibile su Netflix,
1: sì,
3: tra l'altro.
1: Certo. Ma perché c'è il rossetto di zia Elena?
3: No, bel rossetto, rosso fuoco. Ma come no? Vabbè, perché
1: da Rosario, quello è da Rosario, prima della messa.
3: In TV il trucco deve essere pesante, sennò non si vede, capito? Era una maschera,
1: anche
3: mascherone.
1: Lui, anche lui era truccato.
3: Come bevevo perché non ce la facevo più. Mamma mia.
1: Quella ce viene in onda ogni tanto con quella camicetta,
3: quella
1: rosa.
3: Sì, carina, di seta. Sì.
1: Benissimo.
3: Grazie per il ricordo.

0: così buttando un po' di tutto nel, di quello che è accaduto nel weekend. Purtroppo brutte notizie sparpagliate da, da diverse città, da diversi luoghi dell'Europa.
1: Sì.
0: Di quelli più, più forti ce n'è uno questa, questa mattina, credo che fosse.
1: Sì, stamattina
0: di
1: un accoltellamento a Parigi. Sì, un uomo ha accoltellato tre donne in centro a Parigi. Una, se non, non sbaglio, era anche incinta.
0: Ecco.
1: Accoltellato, insomma, non è stato l'unico attentato di questi giorni,
0: no,
1: perché ce n'è stato un altro questo fine settimana.
0: Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, calma, calma, calma, perché qui bisogna aggiungere il dettaglio. Mi ha detto Allah di colpire. Questo mi sembra un segnale importante. Insomma.
1: No, non l'ho detto perché hanno anche detto che era una persona con problemi psichici.
0: Beh, guarda
1: quindi,
0: un po', non credo che fosse il chirichetto di Notre Dame.
1: Non credo che in quel caso sia terrorismo, al contrario invece di...
0: Di Berlino.
1: Berlino, dove invece è sicuro che è una persona affiliata all'ISIS.
0: Che poi la, la polizia ha sparato,
1: l'ha ucciso. Sì, perché lui è fuggito, vestito, con, è andato sul, con l'auto sulla folla a Berlino dove si stava tenendo il Gay Pride.
0: Sì.
1: Una donna è morta, ci sono stati 16 feriti, insomma, più o meno. E poi è scappato, tra l'altro era anche sceso dalla macchina provando ad accoltellare delle persone. È scappato, è stato ritrovato in un orto urbano di Berlino che andava incontro ai poliziotti con un coltello e quindi alla fine hanno sparato e l'hanno ucciso.
0: No, non ci sto, non ci sto. Manifestazione a Bologna.
2: Mentre leggo il giornale questa mattina provo ad immaginarmi come leggeranno la notizia il figlio, il marito o il fratello, la madre di questa signora morta nel tragico attacco di Berlino. Provo a immaginare quale sarà la loro reazione leggendo queste parole. Abdul Ballut era già noto alle autorità. Nel 2025, secondo la procura, si era recato in Libano con l'obiettivo di raggiungere la Siria per unirsi all'ISIS. Era stato poi arrestato in Libano e condannato a 3 mesi di reclusione. Dopo aver scontato la pena era tornato in Germania, dove era stato arrestato all'aeroporto di Berlino. Di lui pesava già una condanna per preparazione di un grave atto di violenza contro lo Stato. Maggio scorso un tribunale minorile lo aveva condannato per questo, oltre che per aver pubblicato propaganda dell'ISIS sul suo account Instagram. Il tribunale aveva emesso una condanna a 1 anno e 10 mesi con sospensione della pena contro cui la procura aveva presentato ricorso. In attesa dell'esito era stato rilasciato. Non credo importi aggiungere altro.
3: Tutto bloccato, torna tra poco
4: su Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
9: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
10: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
4: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Shampoo Palmolive 2 in 1, super prezzo 79 centesimi. Mamezon stendino torre 3 piani con ruote, 10,99 €.
5: Mauris. Solo le migliori. In FM.
6: E sul canale 91 del digitale terrestre
7: Globo TV.
8: Eccoci, due sono i minuti dopo le 17, dopo le 5 di lunedì 27 luglio 2026. Ancora siamo qui, signore e signori, fino alle 19, altre due ore di tutto bloccato.
9: Ragazzi, aggiornamenti sull'incendio della Laurentina di ieri. Ah. Ha ripreso l'incendio e c'è un elicottero che sta prendendo secchi d'acqua dalla piscina della palestra Sport City a Trigoria.
10: Ma dai.
11: Addirittura. Oddio, l'aereo che prende l'acqua dalla piscina, non l'ho mai sentito.
10: L'elicottero, sì, quello che è. Ma, no, ma poi, no, ma fermateli perché c'è il cloro dentro. Il cloro fa pure peggio. Sul fuoco? Fa un casino, fa un macello. No, non è vero.
12: Iniziamo ad armare il camion! Dai, esomari!
13: Anche io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
12: Siamo treni!
14: E adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda.
15: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
16: La musichetta rabba sotto la notizia tragica mi ha fatto venire fame. Mi sembrava di star che babbaro sotto casa.
17: Io comunque sono appena passata lì dove c'è stato l'incendio ieri e i ragazzi della protezione civile e degli antincendio, i vigili del fuoco, hanno messo dei gazebi per tenere sotto controllo tutta la situazione, anche perché ancora si sente tanto odore di fumo e probabilmente la sterpaglia non è del tutto sotto controllo, per cui questi qua, insomma, stanno fissi lì per aiutare nel caso dovesse succedere qualcosa.

0: Roberta, ci dici che puntata è su Netflix?
1: Allora, guarda, dovrebbe essere l'ottava della, non mi ricordo quale stagione, perché non è la ci sono diverse stagioni, no, in copertina si vede la mia faccia, però non è la prima stagione della prima puntata della prima stagione, non so, l'ottava di qualche stagione.
2: Non ci ho capito niente, se sapessero i conti che fai.
3: Correggo l'ascoltatrice, l'acqua la stanno prendendo dall'ex Cavananni su via di Trigoria.
1: Mi sembrava strano, ti pare che i Gelfuoco prendono quello dalla piscina?
2: Quello è pure peggio, c'è lo zolfo dentro. Guarda te, se vanno a farmi un casino, qui mi fanno il cloruro di zolfo.
1: I piccoli chimici.
2: Ce l'avevate voi il piccolo chimico da ragazzi?
1: No, però non mi sono mai piaciuti.
2: Roba da maschietti, forse? No,
1: sì, sì, vabbè, dipende, poi no, a me non mi è piaciuta quella roba.
2: Porto ancora i segni, mi sono squagliato io una volta, mi sono fatto malissimo, sì.
1: Vedi, quei giochi erano pericolosi allora.
2: Ma scherzi, c'erano tutti ampolline, becco bunsen, serpentine.
1: E che ci mettevi dentro?
2: Dentro ci mettevi, non mi ricordo, c'erano
1: benzina.
2: Ma che benzina?
1: Che ne so,
2: le bombe, le molotov.
1: Erano giochi in sicurezza.
2: C'erano, sì, però no, dovevi stare attenti, c'erano anche tanto di occhialini trasparenti da mettere, certo, sì, sì, ho voglia. Ogni tanto qualche sfiammata veniva fuori, appunto anche con lo zolfo, perché no? Allora, ragazzi, attenzione, perché noi qui così chiacchieriamo, facciamo i cretini.
4: Roberta, devo dirti che su YouTube, se scrivi Roberta Marchetti primo appuntamento, esci fuori.
2: Ah, vedi?
1: Esce subito la puntata senza andare su Netflix.
2: Andare a cercare chissà dove.
1: Guardate, là, se vabbè, ci va.
2: Forse Netflix c'aveva un po' più di qualità, un video, non
1: sì,
2: so, rispetto al Tube. No,
1: sì,
2: non lo so,
1: non l'ho vista su YouTube.
2: Allora, attenzione, perché dicevo, qui noi parliamo di tutte cretinate o anche di cose più serie, ma forse in cima alla lista c'è un avvenimento importante, una dichiarazione, l'ulteriore dichiarazione di Flavia Bento.
1: Ne fa diverse, questa devo dire che nella sua carriera è stata una delle migliori.
5: Non dovete pagare le tasse, perché tutto quello che vedete è una finzione.
2: Giusto.
5: Ci stanno prendendo in giro, siamo sotto una schiavitù di un sistema che ci vuole schiavi delle bollette, della luce, del gas, della macchina, della benzina, di tutto ciò che noi non necessitiamo. Noi possiamo vivere benissimo come la famiglia del bosco, con poco, e bisogna andare contro questo sistema. Quindi io dico, non paghiamo più le tasse.
1: Ecco, giusto consiglio di Flavia Vento.
5: Là, se uno lo vuole comprendere, lo capisce.
2: Flavio Vento è un sistema, Nio. Non pagate le tasse. Non pagate le tasse perché è tutta una finzione. Non trovo. Cioè, posso essere in parte d'accordo con Flavio Vento. Ma non trovo il collegamento. Cioè, se pensi che effettivamente sia tutta o una simulazione o effettivamente una prigione umana, questa esistenza che ci hanno relegato su, dove noi ci impersonifichiamo proprio ciecamente, però quello delle tasse è l'ultima delle cose. Cioè, anzi, dovresti pagarle con distacco.
1: Ma sì, ma poi voglio dire, se stai a questo mondo, paghi le tasse.
2: Quella è un'altra sola. Cioè, nasco già col debito pubblico e non ho fatto niente. Nasco col peccato originale da un punto di vista religioso. Nasco con debito pubblico tipo 30, 40, 50 mila euro appena metto piede su questa esistenza.
1: Ho capito. Sono d'accordo con te. Però, insomma, se poi ti devi curare, ti curi in Italia gratuitamente. Poi, certo, le liste sono lunghe.
2: Ecco.
1: Lo so, certo, però. Le tasse servono anche a quello.
2: No, al massimo, ragazzi. Ma tanto, a parte che il messaggio l'ha detto in italiano, quindi lo vai a dire in italiano, pagare le tasse. Molti già
1: lo
2: fanno prima di te che lo dica.
1: Dichiarano fuori.
2: Vabbè, quei pochi, insomma, che riescono ad avere conti all'estero. C'è poco da pagare qui le tasse. Non è che dici, me le restituiscono indietro, me torna indietro, perché effettivamente no, l'abbiamo detto un sacco di volte, anche i nostri ascoltatori dicevano, però sì, è vero, la sanità è libera, è gratuita, sì, ma quella pubblica ormai oggi aspetti non si sa quanto.
1: Purtroppo e sì, fai? Le liste sono molto lunghe, però c'è da dire che poi una volta che hai accesso funziona, no,
2: se,
1: e funziona
2: se
1: bene.
2: Se ancora campi, cioè se, vabbè, se sì, ci arrivi,
1: però,
2: perché uno non è che fa, diciamo così, esami approfonditi a caso, no? Li fa no, quando c'ha un'esigenza,
1: certo,
2: importante.
1: No, ma sicuramente ieri, l'attesa è lunga.
2: C'era questo amico ieri che mi diceva la figlia doveva fare un esame importante, sì, un anno d'attesa, ma un anno d'attesa per quell'esame lì che era molto delicato, quindi pum, il giorno dopo invece 400 euro
1: e via, l'ha fatto subito,
2: capito? Certo. Questo vabbè, insomma, una vecchia pratica. Ma ragazzi, forse devo dire che in testa devo denunciare un'altra cosa, perché allora
1: che è successo?
2: Ho messo, non so se l'hai visto, ho messo un video dove si ritrae il mio bellissimo papà.
1: Ah sì, come no, su Instagram, sì l'ho visto.
2: L'ho messo su Instagram, quindi automaticamente mi viene pubblicato anche su Facebook, dove viene ritratto, mi pare, nella sua tipica colazione estiva.
1: Sì.
2: Che consiste in un pezzo di pane, una melanzana colta appena dall'orto e... mezzo, lui dice mezzo, ma in realtà è mezzo pieno, è il famoso sì, mezzo vuoto, mezzo pieno.
1: È un mezzo abbondante.
2: Lui è ottimista, quindi è un po' più di mezzo un bicchiere di vino rosso. Poi quando te giri fa pure l'altro mezzo.
1: Ecco.
2: Ecco, una marea di commenti sotto, ma la cosa che io dicevo, vedrai che qualcuno si scandalizza, che alle 8 di mattina questo signore, mio padre di 85 anni e mezzo, lucidissimo, ancora fa l'orto, fa un sacco di cose.
1: E in salute.
2: In salute, in salute, grazie a Dio, in salute, sta benissimo. Ora, pensavo fosse l'indignazione, ma come? Il vino alle 8 di mattina, il vino alle 8 di mattina. No, ragazzi, l'incredibile è su un altro fronte. Il problema è la melanzana cruda in Sale Imperio.
1: Ma infatti io ti volevo chiedere una cosa. Ma perché anche io ho visto che se la mangiava cruda la intingeva nell'olio.
2: Olio, sale e pepe.
1: Ma ho letto un sacco di commenti che dicevano che è tossica.
2: Tutti.
1: Ma tuo padre sta bene.
2: Ma sta una bomba, la fa quella colazione, la fa da boh, da 70 anni, non lo so, la fa da sempre.
1: E allora che c'è di tossico?
2: Non lo so, che, i tossici sono quelli che commentano. Devi vedere là sotto tutti i professoroni che stanno lì a dire no, per carità, è tossicissima. Ha all'interno una molecola che si chiama, non manco mi ricordo.
1: Io non sapevo che era tossica la melanzana cruda. Ma non la mangerei perché secondo me ha un sapore molto amaro.
2: Sì, certo, ti devono piacere le cose amare. C'è chi piace, preferisce primo la colazione dolce oppure le cose dolci in generale.
1: Il negroni invece.
2: Ma ho voglia, non finiamo più adesso se ci estendiamo anche verso quel fronte là. No, però la cosa assurda è sentire un signore a cui auguro, ovviamente, primo perché mi pare, ma poi perché è una persona straordinaria, di 85 anni e mezzo, cioè, ci ha tenuto a specificarlo, perché come i bambini, no? Se dici vecchi donano bambini, e come quando sono bambini c'ha 2 anni e mezzo, adesso se ne è uscito
1: la mezza età la dice.
2: Se dice 85 e mezzo. Ecco, questo signore che lo vedi e ti sta lì a raccontare la sua colazione, tu vai a dire no, fermati, perché nella si chiama melanzana perché è mela insana. Ma
1: ma anche perché adesso vagliela a togliere quell'abitudine là, tuo padre.
2: Sì, la levi, quello veramente mi saluta per sempre.
1: Capito? Sei abituato così da una vita a fare colazione d'estate in quel modo.
2: Ma perché poi non hai visto quella.
1: Ma d'inverno, infatti, che si mangia?
2: Non hai visto quella invernale.
1: Il vino resta.
2: Il vino resta sempre. Il vino resta sempre, perché quella invernale c'è pure una bruschetta con una chilata di aglio e una salsiccia, saltuariamente, non tutti i giorni, però una salsiccia messa sul camino che è sempre acceso, tipo le caldaie del Titanic. Praticamente lì da me. Tra un po' dico se muoverà sta casa, perché con questo fuoco sempre acceso diventa tipo locomotiva. Quindi, cioè, datemi una calmata, mamma mia, professoroni, tutto, sanno tutto.
1: Sono tutti salutisti.
2: Guarda, c'ho una voglia adesso, una boccia di vino. Domattina, boccia.

0: ossigeno.
1: Quanto mi piace la pannocchia.
2: Dai e bomberoni.
3: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, tutto bloccato.
4: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
5: Stai ascoltando
6: Tutto bloccato.
7: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
5: On Radio Globo.
8: Perché tutto quello che vedete è una finzione, ci stanno prendendo in giro, siamo sotto una schiavitù di un sistema che ci vuole schiavi delle bollette, della luce, del gas, della macchina, della benzina, di tutto ciò che noi non necessitiamo.

0: Ma Fabio Vento che fa oggi? Fatemi capire.
1: A me sta in bianca rovinata.
2: Tutti fuori dalla Matrix.
3: Vabbè, ma è normale che Flavia Vento parla così, lei usa l'energia eolica.
4: Ci possiamo scatenare con gli insulti per Flavia Vento?
5: Calma.
4: Chiedo per amico, eh?
5: Calma, calma.
6: Ma la signora Flavia Vento, no, che parla così, ma lei dove vive? Sotto i ponti? Cioè lei non usufruisce dei beni, dei servizi?
7: Che c'entrano le tasse con le bollette dei consumi?
8: Ragazzi, per fare un eco e mammo, l'ho prenotata ad aprile di quest'anno e me l'hanno data ad ottobre 2027.
9: Pensavo fosse, no, l'indignazione, ma come? Il vino alle 8 di mattina, il vino alle 8 di mattina. No, ragazzi, l'incredibile è su un altro fronte. Il problema è la melanzana cruda in Sale Imperio.
10: Ma infatti io ti volevo chiedere una cosa. Ma perché anche io ho visto che se la mangiava cruda, la intingeva nell'olio.
9: Olio, sale e pepe.
10: Ma ho letto un sacco di commenti che dicevano che è tossica.
9: Tutti.
10: Ma tuo padre sta bene.
9: Ma sta una bomba, la fa quella colazione, la farà da 70 anni, non lo so, la fa da sempre.
10: E allora che c'è di tossico?
9: Non lo so, i tossici sono quelli che commentano.
11: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
12: Marchetti, cioè, tu non è che poi rosica così perché la gente ti dice che è una cosa che non va fatta. Effettivamente è una cosa che non va fatta, tuo padre la fa lo stesso, gliene frega niente. Si è intossicato tutta la vita e infatti ha tirato fuori in fio come te. E che domo fa?
9: Oh, lo vedi? Lo vedi? Oh, tutto sto tossico non c'è.
10: Tra i commenti leggevo qualcuno che ipotizzava che tuo padre si fosse in qualche modo assuefatto a quel tipo di veleno che c'è nella melanzana. Ti giuro, uno l'ha scritto.
9: Dovissime.
10: Ha detto effettivamente lui ha abituato il suo stomaco a digerire quel veleno.
9: Ragazzi, non è che è una lumaca, mi pare se va a mangiare pure le piante della melanzana, tutto l'orto ogni mattina. Una, ma manco tutti i giorni.
10: Ma tutta, la finisce?
9: Ma è lunga 10 centimetri, non è che prende la melanzana oblunga de 30, fa i fornazzi.
10: Mi parmigiana.
9: ma c'è roba da matti.
13: Va bene, tutti a fai salutisti. No, questo no, questo no. Ci sono rimasti pochi piaceri nella vita. Vino e salsicce alle 7:30 di mattina. E dai.
14: Io la gente perché se fa i cazzi sua non lo capisco. Cioè lui c'ha 85 anni e mezzo, ma un po' fa come gli pare. Se si vuole mangiare la melanzana cruda per bicchiere di vino. Mia moglie c'ha la nonna 90 anni. No, nonna, non ti mangiare i dolci perché ti fanno male. La nonna è golosissima, ma lascia che mangiare il dolce a sta cristiana che un altro anno non si sa se ci arriva, c'ha 90 anni. E lascia la campa come Dio comanda, ma che mai, io dico boh.
15: Mio nonno 87 anni, colazione con lardo, olio, aringa e bicchiere di vino. Mia nonna 84 anni, colazione con salsiccia di cavallo sparmata sul pane. Mi sono fermato mo al supermercato, ho preso un pacchetto di patatine per le mie figlie. Una signora, leggi attentamente con che olio è fritto, leggi tutte le dinamiche, ma vattene a fanculo, ma fateli cazzi tua.
10: Sarei curiosa però di sapere il colesterolo dei nonni.
9: Ma il colesterolo, ma quale colesterolo?
10: Come no, però, problema.
9: Però il colesterolo, ecco, amico mio, qui mi ci metto pure io, sicuramente c'è differenza tra la patatina fritta, quel prodotto industriale, e invece un prodotto più casereccio come può essere una salsiccia di quelle buone. Chiaro, se è una salsiccia del merda, cioè è uguale, siamo sullo stesso livello, sullo stesso livello.
16: Arub, buonasera.
9: Buonasera.
16: Ieri ho incontrato il Baracuda. Ma detto il pavone, si è aperto uno stabilimento abusivo. Si mette a venne sotto banco le telline. E parla bene, invece si è aperta una bancarella dei cocomeri.
9: Sì.
16: Si mette a strilla. Venite a treni, sono zuccherini. Lo stabilimento è solo per over 65-70. Tutto in topless. Perché al pavone piace vedere detta tapparella, come chiama lui. Ma il punto forte sono le pene varicose. Col callo si gonfiano e lui gli crea una sorta di estasi. Quando gli chiedono di sparmargli l'olio solare, poi diventa proprio selvatico. Comunque, Roberto, ho lasciato uno scampo in acquazza. Mi raccomando, mangia che fa caldo. Ciao, amico mio.
9: Ciao, bell'uomo.
11: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Mio zio faceva la stessa identica colazione, tranne per la melanzana e il pezzo di pane, cioè beveva solo il vino. Ci ha lasciato a 52 anni.
11: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
17: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
18: Anche quest'anno per il giorno di Ferragosto Roma Capitale organizza un pranzo conviviale per arginare la solitudine e l'isolamento sociale. Il pranzo di Ferragosto viene allestito nelle sedi messe a disposizione dai municipi per un totale di 3.000 pasti. Con l'arrivo dell'estate cresce il pericolo di incendi nelle aree verdi e rurali della nostra città. Comportamenti corretti e segnalazioni tempestive aiutano a proteggere persone, abitazioni ed aree verdi. Per chi possiede un terreno, la Protezione Civile di Roma Capitale invita a non trascurare la manutenzione rimuovendo erba secca, rifiuti e materiale facilmente infiammabile e a rispettare le indicazioni dell'ordinanza comunale. Ultimi giorni di India Città Aperta al festival multidisciplinare negli spazi esterni del Teatro India all'ombra del gazometro proposto dal Teatro di Roma. In cartellone eventi fino al 31 luglio con una programmazione che spazia tra teatro, musica, incontri, danza e nuove generazioni.
11: Wake up! Good morning! The Morning Show.
19: Buongiorno!
11: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
20: Siete il mio appuntamento mattutino.
11: The Morning Show.
17: On Radio Global.
11: Sponsored by
17: Magicland.
21: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
22: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
23: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
24: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
25: Think big, become big.
26: Lui è un esibizionista.
27: Ho sognato con Marchetti nudo, da quel giorno non ho più dormito.
28: Io una botta a Marchetti gliela darei.
29: Bello come una specie estinta, viene e se ne va.
30: Ma quanto è bravo Marchetti.
31: Comunque come spiega le cose Roberto? Nessuno mai.
11: Tutto bloccato. On Radio Globo.
32: La mia direttrice sanitaria dove lavoravo prima in RSA diceva: e questi nonnetti di qualcosa dovranno pur morire, lasciateli bere e mangiare.
33: Infatti le persone di una volta campavano 100 anni, proviamoci noi a campare 100 anni con tutta sta monnezza che ci hanno messo in mezzo dentro ai supermercati. Fai bene, continua così nonno.
34: State tutti tranquilli e sereni che noi, vecchi come i nonni nostri, e stanno pure bene così, non ci arriveremo mai, perché i vizi ce li avremo tutti. Non diamo solo la colpa all'aria, a quello che mangiamo, pure i vizietti ce li abbiamo tutti, quindi non vi preoccupate che noi, 80 e passanni, non ci arriviamo.
9: Ma tanto, ma mica facciamo, dobbiamo fare a gara nella vita chi arriva più in là. L'importante è godersela, e godersela non vuol dire fare i cretini, godersela nel senso avere contezza di dove siamo, essere grati, vivere, insomma, e vivere questa grande avventura.
10: Vabbè, poi se ci sono delle accortezze che uno se mette in campo ha un'aspettativa di vita più lunga, perché non farlo?
9: Oh, allora parlavamo di cibo, no? Legato appunto a tradizioni. Ecco, c'è una grande tradizione anche sui prodotti quelli casereccio, quelli fatti in casa, no?
10: Certo.
9: Tipo
10: sì.
9: Soprattutto quelli sott'olio, i pomodorini sott'olio,
10: quelli
9: secchi.
10: Che fanno tanto al sud.
9: Soprattutto al sud, sì. Quelli che vengono dal pacco, che stanno nel pacco da giù.
10: Nel pacco da giù. Buoni, mamma mia, sott'olio.
0: Abbiamo preso questo panino e l'abbiamo diviso a metà. E niente, mamma l'ha mangiato tutta la sua metà, mentre io ho fatto giusto qualche morso.
1: Paolo parla a fatica. È questo ventenne l'ultimo intossicato dal focolaio di botulino scoppiato in Calabria. In terapia intensiva a Cosenza c'è anche sua madre. Hanno mangiato insieme un panino dal food truck di Diamante. Il proprietario lo conosciamo bene, racconta.
0: E lui sarà forse 7 anni che c'ha il food truck.
9: Aia, aia, ecco, questo è sempre stato un grande incubo quello del botulino, cioè mentre la chirurgia la usa, no, ci sono quelle che si rivolgono, o anche quelli, che si rivolgono, persone che si rivolgono alla chirurgia con l'uso del botulino, perché si usa il botulino poi tra l'altro per la chirurgia estetica? Perché ti va a paralizzare,
10: certo,
9: parti di pelle, di faccia, di muscoli facciali, è perché appunto è una cosa tossica, ecco, quella è tossica davvero, altro che la melanzana cruda.
10: No, e tra l'altro non sono pochi gli episodi di intossicazione da botulino, questo l'abbiamo sentito in Calabria, ma ce ne sono stati, una volta ce n'è stato anche qualche anno fa a Roma, in alcuni panini in un locale del Pigneto, poi c'era stato, mi ricordo, un anno o due anni fa a un altro food truck che vendeva cose argentine, forse. Quasi sempre succede d'estate e succede in questi chioschi, in questi food truck, che magari complice il sole, le alte temperature, uno non conserva benissimo le cose e poi succedono i drammi.
9: Traduco food truck per alcuni, lo zozzone, ecco.
10: Esatto,
9: lo zozzone.
10: I camioncini che vendono panini e cibo. Bisogna stare attenti, però che fai se d'estate soprattutto stai in giro per qualche sagra, per qualche festa o semplicemente in vacanza e la sera fai una passeggiata e ti vuoi prendere un panino, che fai? Ti fai 100 problemi perché hai paura che ci possano essere contaminazioni?
9: Ma prendi, al massimo diventerai tipo la Versace. Se ti va bene, insomma, ti tira bello la pelle, no, che purtroppo è rischioso. Solite cose, speriamo, perché tante volte, no, quante volte vai al ristorante, prendi il piatto di crudi imperiale, basta qualcosa. Beh, che
10: esatto.
9: non è genio.
10: Il botulino è il caso più estremo, però certo. Intossicazioni alimentari proprio a pioggia, se va in giro col crudo di pesce, mamma mia.
9: Esattamente, però è buono, quindi te lo mangi lo stesso, vai a rischiare. Ce l'abbiamo tra gli ascoltatori, sicuramente quelli che mangiano non quotidianamente però frequentemente prodotti del genere, quelli a rischio botulino, ad esempio, eccoci qua, senti, io c'ho mia madre che insieme a mio padre preparano sempre ogni anno le melanzane, quelle stesse melanzane
10: sott'olio, okay.
9: Però vengono comunque, le devi, per evitare il rischio botulino, le devi bollire tipo credo con acqua e aceto. Poi stessa cosa i peperoncini, quelli tondi che li fa ripieni col tonno, l'acciuga e il cappero.
10: Ah, buoni, assaggiati pure io, li faceva mia nonna.
9: Una bontà,
10: lo so.
9: Infinita proprio.
10: Ma
9: lì vengono bolliti pure.
10: La responsabilità è di chi lo fa. Cioè, nel senso, è un errore nel farlo, non è solo il caldo.
9: È un errore di conservazione, di preparazione proprio durante, durante la preparazione, mentre lo vai a confezionare nella parte iniziale. Ecco, mia madre dice sempre: no, per sicurezza le faccio bollire anche abbastanza, in modo che togli
10: il
9: pericolo.
10: Che è più o meno il problema dei funghi, di chi va a funghi, esperto di funghi, e poi magari si sbaglia perché comunque è un errore umano. Quindi,
9: quello sicuramente. Ecco. Però quanto so buone pure queste cose, anche perché poi quando le fai per casa ci metti l'olio buono, ci metti tutti i prodotti buoni, tipo in questi peperoncini il tonno.

0: mamma mia, che romanticismo, ragazzi, è tutto bloccato.
1: Tutto bloccato on Radio Globo.
2: Guarda, lo stesso discorso del sushi. A tutti ci piace, tutti sapevamo che sa che c***o c'è sta dentro, però ci andiamo lo stesso, che ci piace. Poi magari una volta su cinque uno di noi sta male, ci capita, è preventivo.
0: Ma sì, ma tanto male che te va, mori. 06 89 28 996, scusa?
3: No, dico, è vero, se te capita ti capita, però se te capita fatto male, mo non dico che ci muori, ma stai tanto male, eh. Io, una mia amica si è sentita male per un'intossicazione alimentare col pesce, 3 giorni in ospedale a Barcellona in vacanza. Vabbè, non è proprio carino,
0: ma voglio, ma c'ha qualcosa in più da raccontare, se no una vita banale sempre, mamma mia, sempre le stesse cose. Com'è andata? Benissimo. Uff, che coglione. Invece non è bello, com'è andata? Oh, non puoi capire, amica mia, se oggi non avessi avuto niente da dire in questo momento alle 17:32.
3: Tanto c'è stata lei e me che me
0: ma
3: frega.
0: Te che ma te poi, ma no, che fai finta di essere empatica in realtà tu sei
4: chi brutta donuccia cattiva.
0: Oh, allora dicevamo, andiamo a telefono. Via, andiamo da Francesco, benvenuto a Radio Globo.
5: Ciao Roberto.
3: Ciao Fra.
5: Sì. Guarda, io sono un tecnologo alimentare, quindi parlando di botulino, botulismo, insomma, è precisamente il mio campo.
0: Sì.
5: E diciamo, la cosa principale per evitare, insomma, questo tipo di intossicazione, che poi è la peggiore, insomma, che si può riscontrare, perché è quella che poi dà più problemi, più gravità.
0: Sì.
5: L'importante, ecco, è proprio utilizzare l'aceto, cioè nel senso acidificare il prodotto, quindi non tanto la bollitura, perché il botulino è un microrganismo piuttosto cattivello, perché diciamo produce delle forme di resistenza, quindi anche bollire i vasetti a 100 gradi non è sufficiente per ucciderlo, tra
0: virgolette.
5: Quindi l'unico modo è proprio quello di acidificare, quindi rendere il prodotto acido, è per questo che si aggiunge l'aceto. Proprio perché sotto un certo pH poi non si sviluppa.
0: E il latte scaduto? Va bene il latte scaduto, no?
5: Assolutamente no, perché il latte in generale è la matrice praticamente migliore per tutti i microrganismi.
3: Quindi si può fare in casa in sicurezza mettendo molto aceto su questi prodotti?
5: Si può fare, diciamo, la dose consigliata, che penso un po' tutti conoscono, è una parte d'acqua e una parte d'aceto. Quindi se si fanno, ecco, le melanzane, le zucchine, è proprio fare un litro. Oltre magari al sale o altri, diciamo, però l'aceto è un conservante.
0: Però dico, comunque la pratica poi di una volta messo aceto e acqua della bollitura va bene comunque.
5: Va bene per tutti gli altri microrganismi che magari tollerano un pH più basso, però per quanto riguarda il botulino l'unico modo è proprio l'acidificazione, tant'è che nelle pazzane, le conserve di pomodoro, il botulino non si troverà mai, perché comunque c'è un pH già basso di suo, mentre per gli altri prodotti no, è importante acidificare bene, avere cura, insomma.
0: Scusami Francesco, per capire bene proprio da un punto di vista pratico, per acidificare poi posso pure non bollire, basta che le metto dentro l'aceto per un po'?
5: No, è sempre consigliabile bollire, perché ad eliminare anche tutta l'altra parte dei microrganismi, insomma,
3: però
5: terassi,
3: aceto e bollitura siamo sicuri, dovremmo stare sicuri.
5: Esatto. L'importante è rispettare le dosi, quindi una parte, e poi anche bollire per almeno, insomma, mezz'ora, e che si faccia il sottovuoto, perché questi sono un po' i parametri migliori.
0: Hai capito, Francesco?
3: Pure il tecnologo alimentare all'ascolto.
0: Ma chi ve manda? Questo sempre manda già voi, perché io volevo andare all'editore di non ci ascolta più nessuno, addirittura metto il tecnologo, chiama lui.
6: Olive fresche staccate dalla pianta vengono messe in padella con filo d'olio, aceto e olio, un gusto particolare. Tutti può piacere. Questa è una ricetta calabrese, io non so calabrese, però vista su YouTube mi è piaciuta troppo come gusto.
0: Ma che calabrese facciamo pure sempre, solo che l'aceto non ci ho messo mai. Non mi dici che c'è botulino pure lì? Prendi l'oliva, quella fresca, proprio appena staccata dall'albero, ne metti su un padellino con un goccetto d'olio, così si risente a casa, ed è una bontà infinita. Se raggrinzisce un po' così diventa morbida, amara che te cascano gli occhi.
3: Allora non mi piace. Comunque capirei, dopo sta cosa un'ansia, me lo metto pure sulla pasta l'aceto.
0: Ah, buonissima, pasta aceto, la consigliano.
1: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
7: Qui c'è il raccordo che è tutto bloccato in esterna. Non lo so che è successo, da Sant'Andrea fino a Sant'Antonio è tutto fermo.
1: Radio Globo.
8: promotion. Farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo e la voglia di stare dietro ai social e a tutto quello che serve per farsi promozione online. Proprio per questo bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata, quindi con nuove idee originali e che sia pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne è qui con noi Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
9: Ciao, ciao a tutti.
8: Allora Giorgio, ho detto bene o vuoi aggiungere qualcosa?
9: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
8: E come funziona il tutto nel dettaglio?
9: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
8: Ah, fantastico! E se avessero bisogno di un qualcosa di diverso?
9: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
8: Se volete qualcosa di originale, adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, come vi possono contattare?
9: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
8: Ricorda, visita il sito pensaingrande.it.
1: Wait for me, I'll be back.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
11: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
12: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
13: Lo voglio.
12: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
14: Lo prometto.
12: Vi dichiaro uniti per sempre.
15: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis,
16: buongiorno convenienza. Convenienza.
17: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
18: Ma io dico, ma lo vogliamo interpellare prima il tecnologo alimentare che sono 20 anni che faccio bollire i vasetti e non serve a una ceppa?
19: Voglio.

0: Marchetti.
1: Le 5.40, ragazzi, continuano ad arrivare segnalazioni sui vari incendi.
2: Sì, infatti tutto a posto, lo chiediamo noi a voi che siete là fuori, cioè mandateci non solo le segnalazioni ma anche i video se vi va, così capiamo un po' meglio insieme com'è la situazione, perché ad esempio sto vedendo che c'è un incendio abbastanza importante anche sulla Nagnina, quello di ieri sulla Laurentina ha ripreso un po' il focolaio, quindi ci sono diversi roghi in giro per Roma.
3: Tutto a posto!
2: Ecco.
1: Non pare.
2: Mi raccomando, perché poi il raccordo comincia a essere paralizzato in alcuni punti.
1: Mamma mia. Ma abbiamo detto ormai non c'è più nessuno, ormai stanno tutti, va tutto liscio come l'olio, qui mi sembra che invece l'olio venga messo apposta proprio per farli friggere fino in fondo, fino all'ultimo, signore e signori. Quindi ecco i video, vogliamo i video così magari li pubblichiamo sui nostri social, a quel punto riusciamo a dare un'informazione più dettagliata e maggiore,
2: sì,
1: puntuale.
2: E più coerente insomma con tutti i roghi che stanno interessando Roma in queste ore.
1: Oh, c'è un altro incendio a quanto pare, però nella Lega, nella federazione.
2: Mamma mia, stanno a fare un casino, guarda, con questo nuovo CT della Nazionale. Si pensava fosse arrivato il nome ufficiale, che era quello di Andrea Pirlo, e invece niente da fare, Pirlo è sfumato così per una polemica politica.
4: Il caos non è calmo sulla panchina della Nazionale. Pirlo, scelto dal direttore tecnico Maldini e dal consigliere Leonardo, si sfoga con un messaggio ed esce di scena. Ho appreso ieri sera di non essere più il candidato CT. Il rapporto con la società di scommesse russa Fonbet era solo commerciale, scrive Pirlo. Non c'entra la politica, l'amore per l'Italia è nella mia storia. Ringrazio Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato. Non ringrazio a Malagò, il presidente Federcalcio, che ha deciso Pirlo non può essere il prossimo CT per motivi di opportunità generale. All'orizzonte anche un clamoroso addio di Maldini e di Leonardo, facendo saltare quella condivisione nelle scelte ribadita 4 giorni fa.
5: Detto in pratica, loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro.
1: Una mossa, devo dire, geniale.
2: Mamma mia.
1: Geniale proprio, la mossa geniale di Malagò. Adesso, ricominciamo con queste storie come qualche anno fa, come nel 2022, che addirittura artisti, musicisti, perché semplicemente perché russi non si potevano esibire. Ma riusciamo a distinguere le cose? Questa ha fatto una pubblicità.
2: Sì, oddio, proprio di pubblicità. Cioè lui ha firmato un accordo commerciale abbastanza importante con questa Fonbet, che è una società di scommesse russa, bandita dall'Italia dopo la guerra con l'Ucraina, e quindi Malagò dice, per via di queste decisioni, siccome presta il volto a una cosa a cui noi italiani non vogliamo associarci, non farà il CT della Nazionale. Però secondo me la cosa triste è che da dopo l'ultimo disastro per le qualificazioni al mondiale, a me sembra che la FIGC, ma anche proprio la Nazionale italiana, sia più schiava di ragionamenti politici calcistici.
1: Ma certo, lasciate stare lo sport, cioè lasciate stare, ormai è tanto che succede, però magari, ecco, liberate lo sport, liberate la musica, liberate la cultura in genere, liberate la cucina. Adesso veramente non si può manco di insalata russa. Cioè, capito? Ragazzi, ma che cosa
2: c'è? Il Moscow Mule, mi ricordo, quando scoppiò la guerra, il Moscow Mule, il famoso cocktail nel bicchiere, quello di rame, non si può più chiamare Moscow Mule, poi non so se alcuni oggi lo fanno ancora con quel nome, però gli cambiarono anche il nome là. Cioè, il CT, visto dopo il disastro, non facciamo i mondiali, non so da quanto, il CT della Nazionale deve essere uno che sa allenare una squadra in questo momento così difficile.
1: Sì. Ma poi può avere pure la moglie russa, può avere pure, per me c'è proprio pure un'industria in Russia, ma cosa c'entra? È un nome che noi ancora ci piangiamo sopra, quello Pirlo ancora, Pirlo di tacco, tiro, gol!
2: Tra l'altro forte Pirlo anche nella personalità, insomma, così con quella plomb.
1: Ma poi magari era una pippa, non lo so, ma è la motivazione che sta dietro, che poi sempre per carità, cioè non mi cambia assolutamente la vita, però insomma è la ridicoltà.

0: Rubè, ma che ancora non aveva capito che era una scusa? Ma ando cazzo andavamo a coprirlo, un'altra pippa.
1: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.

0: Stanno arrivando video, segnalazioni di incendi o è finito tutto? Chissà.
1: Qualcosa sta arrivando.
0: Ah, qualcosa
1: sì, sta arrivando. Qualcosa sta arrivando, mi conferma Tommaso. Stanno arrivando.
0: E tu come rispondi poi dopo? Ah, non perché non rispondi, perché non hai il controllo della globo WhatsApp.
1: Io no, io ogni tanto mando i messaggini così a caso, ma solo per confonderlo.
2: Ah, ecco.
0: A
2: bene,
0: chi?
2: A Tommaso.
1: Sì, quando abbassa la temperatura qua dentro io così gli apro i messaggi.
2: Ancora la lotta per l'aria condizionata,
0: Madonna, ragazzi, sì.
2: dai.
0: Una battaglia, la battaglia del caldo là dietro, verrà ricordata sui libri di storia, la storia della radio, ovviamente.
1: Un giorno parleranno di noi.
0: Sì. Morti di fame, ma infreddoliti. Non mi morire di freddo, però, Emiliana Caselli?
1: No, non cercherò di sopravvivere.
2: Che botta.
0: Già non parla più.
3: Aggiornamento sull'incendio, credo che avesse ragione l'ascoltatrice di prima che diceva che gli elicotteri prendevano l'acqua dalla piscina comunale, perché oltre all'acqua vedo gettare anche sulle fiamme gente in costume con la cuffia.
2: Questa era una leggenda metropolitana che andava avanti per anni, di quando dicevano di aver trovato un sub, quindi con la muta, le pinne, sì, e le bombole su una montagna, perché avevano preso l'acqua dal mare per spegnere l'incendio e questo sub era poi finito sui monti.
0: Ma c'era anche è anche una scena di Fantozzi che viene via preso dal lago,
2: sì,
0: e viene buttato poi su con un Canadair, viene preso, raccolto su e poi buttato così sulle fiamme di un incendio. Però c'è l'ansia, è una delle ansie di qualcuno, dice Madonna, sto a far bagno.
2: L'avranno evacuata la piscina.
0: No, a parte la piscina, però stai in un lago, in genere non vanno nelle piscine.
2: O magari c'era qualcuno che stava a fare la gara d'apnea. È rimasto sotto.
0: Oddio
2: no.
0: Vabbè, ma comunque che ti fa? Cioè, tanto se mi butti sul fuoco ancora sono bagnato. non mi succede niente.
2: Ma come?
0: Una scaldatina.
2: Scaldatina.

0: Grande ritorno di Leana Caselli, che questa volta che cosa verrà a proporci?
1: Allora, ci sta sto video che sta girando sempre sui social, sì, di alcuni italiani un po' cafoncelli, studenti che erano in gita a Bangkok, sulla Bangkok. Metro Mazza. A Bangkok.
2: A me a Pestum mi portavano in gita questi, vanno in Thailandia.
0: Io sono andato a Fabriano a vedere il museo della carta.
2: Mamma mia, vabbè, sai, i tempi si sono evoluti, beati loro, guarda che ti devo dire. Questi hanno fatto?
1: Questi stavano lì a fare un macello, perché insomma parlavano forte, facevano un po' di casino sulla metro. Sono stati ripresi da una passeggera.
0: Ma ripresi nel senso rimproverati o ripresi con un video?
1: Rimproverati.
0: Ah, ok.
1: Poi anche ripresi dopo con un video, ecco. Perché in realtà li ha ripresi, ha detto insomma di fare un attimo silenzio. Loro hanno risposto in tutta, con grande eleganza: ci dispiace di aver portato soldi nel vostro paese.
2: Mamma mia,
1: che strunzetti.
0: Per quanto?
1: Insomma, però insomma sto video poi è girato.
0: Di dove sono questi elegantoni?
1: Allora, alcuni pare che siano siciliani, perché o forse probabilmente tutti, perché comunque c'è stato un assessore l'assessore dell'istruzione della regione siciliana che ha preso, insomma si è scusato anche lui pubblicamente.
2: Sì, l'ho letta sta cosa, si è scusata anche l'ambasciata italiana a Bangkok,
1: sì,
2: perché comunque è stato un episodio dai spiacevole. Giustamente sta thailandese gli ha detto: guarda che qua non si urla metropolitana, giusto, e questi di tutta risposta fanno i coatti così.
1: Sì,
2: dai,
0: non me li immagino però siciliani, capito, comportarsi così. In genere quelli che fanno così sono i romani e i napoletani.
1: I milanesi, secondo me.
0: Milanesi che urlano,
1: secondo me sì, cioè quelli proprio
0: quelli moderni,
1: quelli moderni, sì, però
0: altro che imbruttito.
2: Comunque dai, sta cosa è ridicola, trovo veramente sconveniente.
0: È andata bene che poi magari questi erano educati, se no ecco, in quel caso lì una pizzetta educativa magari a certi esemplari a volte forse andrebbe appoggiata.

0: è tornato il sottoprezzo! Giù il prezzo, su la convenienza! Fino al 30 luglio, olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99€ e De Cecco pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. MA Supermercati, amici tutti i giorni!
1: Allora, 17.53 di lunedì 27 luglio e adesso il giochino sarà veramente, chissà, durante la segnalazione del traffico della Roberta Marchetti, che cosa verrà proiettato qua?
2: Radio Global Traffic News.
3: Adesso il traffico.

0: in provincia di Rieti proseguono fino al prossimo 31 luglio i lavori sulla Salaria tra Antrodoco e Sigillo, dove si transita a senso unico alternato con possibili attese nelle due direzioni. Lavori in corso anche sulla statale 156 dei Monti Lepini, chiusa per un breve tratto tra il bivio della Ceccano, tra il Ceccano e Frosinone, in direzione del capoluogo. Deviazioni su strade secondarie, è frequente la formazione di code nelle ore più trafficate della giornata, anche quelle più buie, più nere, diciamo. Lavori di notte sulla A1 Firenze-Roma alla stazione di Vagliano Sabina, chiusa tra le 22 e le 6 in entrata per le due direzioni e in uscita, ma solo per chi proviene da Roma. Lavori di notte anche sulla A12 Roma-Civitavecchia tra le 22 e le 6, chiusura del tratto Civitavecchia-Nord e Civitavecchia-Porto in direzione Aurelia. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Ileana, ti piace la pannocchia?
0: Ma dove siamo arrivati?
2: Su Radio Globo! E tu è già bloccato!
3: Ora, questa volta era un momento documentaristico, momento documentaristico mentre segnalavi il traffico
0: storico
3: che così cade nella storia il 10 giugno 1940 e la scena era ambientata a Roma. Quindi voglio dire, ogni tanto Rai Storia ci regala anche questo, non
0: certo.
3: Non è stato così difficile oggi, insomma, anzi adesso in questo momento
0: ho faticato di più sul primo appuntamento, dico la verità.
3: Sì,
0: a rivedere Vito, sai, rivedere Vito è stato
3: Vito.
0: Sempre
3: Vito in diretta.
0: Sei fidanzato Vito, tra l'altro.
3: Davvero?
0: Sai?
3: Ma sì. Vi sentite?
0: No, però ci seguiamo su Instagram e lui vive a Perugia, che è quello che, diciamo, la redazione di Primo Appuntamento aveva pensato per me. Tra noi, insomma, ci eravamo detti sì, rivediamoci, però non ci siamo mai più visti. Non è successo nulla, ma no, perché era la distanza. Poi lui era reduce da una storia anche molto sofferta e ho visto che si è rifidanzato. Sì, sono contenta per lui perché se lo meritava. Era un bravo ragazzo.
3: Marchetti, buonasera. Marchetti, ma quanto rosica ancora per Vito. Quello si è fidanzato, Marchetti.
0: E lei ancora non sappia nessuno.
3: Marchetti, possiamo diventare Marchetti, vengo là, vedo per sempre, capire questa sbrocca.
4: Io vi avverto ed è una minaccia: se l'anno prossimo tornate e non c'è Ileana Caselli, faccio una PEC a Bruno per farvi chiudere immediatamente.
3: Ecco, diglielo.
0: Ma che scherzi, ma chi può fare a meno ormai della Caselli?
3: Ma capire, ma la Caselli è quella che costa di meno, ma te pare che la levano, dai, su.
5: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno, i migliori live, i migliori artisti sulla scena, per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 892 8996. Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di Jovanotti. Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
8: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
9: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
13: Radio ufficiale Radio Globo.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare.
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
16: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse o in montagna, boh.
17: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
18: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
19: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
18: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
19: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
18: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
19: ValentinoAutomobili.it.
20: Solo le migliori in FM
21: DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
22: Globo TV.
3: Precisi le 6 in punto di lunedì 27 luglio.

0: Elia, senti, faccio una domanda per te, non so se mi puoi aiutare, volevo chiedere questa cosa, ma secondo te perché i mobili si chiamano mobili se poi invece stanno fermi? Corridoio si chiama corridoio se poi invece ci si cammina.
1: Qui già abbiamo argomentato.
2: Fatte,
1: ancora,
2: rifatte queste
1: ancora,
2: domande.
1: E ancora. Caselli vuole aggiungere qualcosa a quello che già lei mi è, in diverse conferenze in giro per lo stivale ha tirato?
3: Ah, vogliamo fare altre domande tossiche?
1: No, dico.
2: Ah, capito.
1: Madonna. Oh.
4: Qui tutto libero, tutto regolare.
5: Ma batta naffa.
6: Guarda, eccezionale, se cammina manca a calci in culo.
7: Da quando fate sto programma è tutto più bloccato del solito. Ma niente portate sfida.
8: Mi so bloccato pure io.
9: Tutto bloccato on Radio Globo.
10: Roba da matti, ma roba da matti. Qui siamo nel momento dell'assurdo. Tutto questo è assurdo. Oh, ma non c'è solo l'assurdità della Caselli su questa terra, che ovviamente ci riporta anche a livelli, a mondi superiori. No, ci sono altre assurdità, veramente, che non stanno né in cielo né in terra, ma manco negli inferi.
2: No, guarda, allora, su Roma fa schifo, che è questa pagina di denuncia, diciamo, sì, su di tutte le cose che avvengono in città, c'è uno sfogo di un cittadino che dice che era, aveva parcheggiato sul lungotevere di Pietrapapa, quindi in centro più o meno, e aveva lasciato, proprio perché immaginava che quella zona fosse sicura, poi sul lungotevere dice era pieno di macchine, lo zaino con il PC aziendale in macchina. Tornato dal ristorante ha trovato il finestrino spaccato, lo zaino non c'era più, ha provato a rintracciare a localizzare il PC perché aveva la localizzazione ed è tuttora in un campo rom, in particolare nel campo rom di via Candoni. Che ha fatto lui? Siccome ha detto io so che è là, il furto è avvenuto e so che si trova là, è andato alla polizia, gli ha detto, gli ha fatto vedere la localizzazione e la polizia gli ha risposto che non possono entrare e non possono mandare neanche una pattuglia a controllare, dicendo se succedeva da un'altra parte sì, ma nel campo rom non possiamo entrare.
1: È vero pure che si è rivolto con la localizzazione, ti ha dato un bel mestiere. però no, adesso ragazzi, a parte le cretinate. Comunque, ma che vuol dire che non possono entrare?
2: Non è la prima volta che io sento questa cosa. A parte è successo anche a mio fratello anni fa col cellulare, uguale, cellulare localizzato in un campo rom, hanno fatto mille storie, non ci poteva andare i poliziotti, alla fine ci sono andati perché un poliziotto lo ha fatto in abiti civili, mettiamola così, perché lo conosceva. Ma son tante le persone che denunciano questa cosa, cioè trovano il cellulare, sanno dov'è attraverso la localizzazione o il PC e la polizia non può andare.
1: Cioè, abbiamo qualcuno, sì che ce l'abbiamo, tanto lo so per certo, abbiamo sicuramente qualcuno delle forze dell'ordine all'ascolto. E gentilmente 06 89 28 996, se può darci una motivazione, una
2: ci
1: spiegazione.
2: Sarà sicuramente una spiegazione, però così ti viene ancora più rabbia, perché se già subisci un furto,
1: sì,
2: dici ok, so dov'è, quindi se so dov'è so automaticamente anche, no, al 90% chi me l'ha rubato. Se ci sono questi mezzi per localizzare, che sono mezzi anche di sicurezza, sfruttiamoli anche dal punto di vista penale, di intervento, perché non si può fare?
1: Ma solo per un discorso di campi rom, cioè se una refurtiva dentro un campo rom non possono intervenire, oppure anche in altri posti, che ne so, in proprietà private?
2: In proprietà privata è pericoloso, perché anche su questo ne ho sentita un'altra a Napoli, però di sempre un cellulare che veniva localizzato all'interno di un'abitazione. La risposta è stata: vabbè, ma io non è che posso andare dentro una casa a chiedere il cellulare, perché ci vuole un
1: mandato
2: di perquisizione.
1: Capito? Ma allora, ma più prova di quello, cioè che se la localizzazione, allora che ci facciamo?
2: Però quello ti può dire: me l'hanno regalato, l'ho trovato per strada.
1: Beh, ricettazione, passi guai lo stesso.
2: Che ti devo dire?
1: Vabbè, ma ragazzi.
2: Infatti ti fa rabbia.
1: Ma è tutto finito, dopo dice la gente si organizza. Dai, non è un attacco alla polizia, carabinieri e tutto il resto. Perché tanto.
2: Per capire perché.
1: Roba da matti. 06 89 28 996. No, questa veramente, ragazzi, va risolta.
9: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio
1: Globo. Eccoci qua, signori, reduci da questa notizia che ci ha così droppato Roberta Marchitti, appunto su questo furto, l'ennesimo, perché insomma si raccolgono quotidianamente vetri spaccati di macchine e refurtiva, addirittura a volte mancano il volante, le ruote, il cofano, tutto. Sto giro però che succede in più?
2: In questo caso si sono rubati uno zaino all'interno del quale c'era il PC aziendale della persona che è stata vittima del furto. Ha localizzato il PC questa persona e l'ha trovato all'interno di un campo rom. A quel punto è andato la polizia a denunciare, a chiedere un intervento. Il poliziotto gli ha risposto che loro nel campo rom non possono entrare.
1: Cerchiamo spiegazioni, signore e signori. 06 89 28 996. Andiamo da Davide, benvenuto a Radio Globo.
3: Ciao Marchettis, buon pomeriggio a tutte e due.
2: Ciao Davide.
3: Allora, volevo dirvi, io ci ho lavorato tanti anni fa nel 2012 dentro un campo nomadi come vigilanza non armata per una azienda capitolina. Ragazzi, è una cazzata perché non ci sono posti interdetti alle forze dell'ordine, un posto pubblico. Se vai davanti a quel campo nomadi c'è un cartello con scritto SPQR Roma Capitale. Sono uno degli 8 campi riconosciuti da Roma Capitale, insieme a Salone, a Via dei Gordiani. So cazzate quelle che ci racconta, perché non vogliono intervenire. Perché se intervengono con un paio di pattuglie se li mangiano là dentro.
2: Ma quindi Davide, anche in un caso come questo, cioè se va un cittadino a denunciare un furto e dice che la localizzazione del device è all'interno di un campo rom, loro devono andarci?
3: Ma sono obbligati. Il campo nomadi è un posto pubblico. Cioè io da cittadino, paradossalmente, cioè poi non c'entro perché mi fa schifo, perché già comunque apro e chiudo parentesi, ed è pericoloso per il cittadino normale, però posso, cioè, come entrano a fare i controlli per gli arresti domiciliari, perché ci stanno pure queste realtà, gli arresti domiciliari dentro i campi nomadi, e mi vietta vomità, cioè non possono entrare per fare delle verifiche presso i moduli abitativi che noi cittadini e contribuenti romani paghiamo profumatamente con tutte le utenze che gli forniamo?
1: No, ma
3: non possono entrare, è allucinante, no?
1: Ma infatti, ma è assurdo, no, è assurdo, assolutamente.
2: Sicuramente possono entrare, però bisogna vedere se possono entrare per fare una perquisizione e ritrovare un oggetto rubato.
1: Cioè, quello lampeggia, sta lì, ti dice dove sta. Dove sta? Quindi ci vado io con un po' d'amici.
2: Ma il rischio, se ti dicono di no, è quello che dici: ok, allora vado io, però ad avventurarsi così.
1: Però a me non me ci pagano, no, per riprendere la roba. Su, andiamo da Giada, vai.
4: Sì, ciao.
1: Ciao Giada.
4: Ciao carissimi.
1: Ciao. Prego.
4: Confermo tutto quello che state dicendo, perché a me hanno rubato il cane, ti sto parlando di quasi un anno e mezzo fa.
2: Il cane.
4: Sapevo dove fosse, sì, me l'hanno rubato dal giardino. E, siamo andati dalla polizia dopo aver fatto le varie denunce. Hanno detto: no, ma noi non possiamo entrare lì. Come non potete entrare? Effettivamente non sono entrati. L'unico modo in cui sarebbero potuti entrare è se avessi detto che mi avevano ferito lì davanti.
2: Scusami, sì. Giada, il cane, perché con il microchip potevi vedere come facevi ad avere la certezza che fosse lì?
4: Allora, avevo la certezza che fosse lì, non aveva ancora il microchip perché aveva un mese e mezzo. E abbiamo fatto dei giri di chiamate e avevamo saputo che era in questo campo rom.
2: Però non c'era la certezza,
4: diciamo, di
1: non c'era la prova elettronica, mettiamola così,
4: esatto,
1: come il caso di cui parlavo.
4: Non c'era la prova elettronica, ma era sicuro fosse lì.
1: Comunque, chi è che ti ha detto, chi erano i vigili, cioè la polizia locale di Roma Capitale, che ti ha detto che non potevano intervenire?
4: Esattamente, sì.
1: Ok. Questo, ragazzi, rimane veramente
2: un mistero.
1: Un grande mistero. Rimane un mistero enorme, enorme, senza senso.
5: Oh, ma questo è il re dei svegli, allora, oh. Beh, ci potrà lasciare pure qualche spiccio dentro la porta spicci.
6: E avete notato che qualsiasi cosa fa un poliziotto viene denunciato, ok? Quindi loro dovrebbero entrare lì, lì dentro senza usare la forza e chiedere a un campo zingari se gentilmente possono restituire il computer rubato. Cioè, capite la follia?
7: Però se non possono intervenire loro potrebbero mandare l'esercito, no?
8: Mandateci Mario Roggero al campo Rom!
9: Beh, a sto punto ci vorrebbe la funzione, vuoi far detonare il tuo dispositivo? Sì, sì, sì, tanto non lo posso andare via, esplodi in mano a qualcuno.
0: Tutto bloccato su Radio Globo.
1: Detonare il suo dispositivo serve una funzione da aggiungere.
2: Intanto ormai fanno di tutto sti cellulari.
1: A volte sono scoppiati, a volte.
2: Proprio
1: pure
2: questi giorni su un aereo, sai?
1: Oddio, no.
2: Sì, su un aereo non so, stanno succedendo comunque. Lo dicevo l'altro giorno. Ogni giorno c'è una notizia su un aereo.
1: Come hai prenotato tu? Sta succedendo l'inferno a volo.
2: Comunque c'era un cellulare sulla cappelliera. Ha preso fuoco.
1: Oh sì.
2: Mamma mia, guarda. Preso fuoco così.
1: Invece lì non prende fuoco. Oh, comunque sono cambiati i tempi, ragazzi. Era una volta quando c'erano quelle storie rom bellissime. C'erano delle storie d'amore, erano d'amore,
2: sì,
1: erano.
2: Sì.

0: Lameondo e io sono stufa e non c'è più oro, non c'è più argento, è tutta bigiotteria. Senti, senti il dente? È de plastica.
1: Oh, a me sembra merda. Sandrova, c'è la crisi, cosa faccio io? Italiani poveri, non si riesce più manco a occupare. Che me metto a fa? Monolocale dei 20 metri, che figura ce faccio io?
0: Io mi vergogno, io mi vergogno, la Lameondo, di far crescere Krushka e Pavlov in questo mondo. Anche loro non hanno più voglia. Pavlov vuole studiare adesso, capito? Vuole fare la cyber security perché si ruba meglio.
1: Ah. Comunque Krushka è proprio nome di merda, eh? Cyber cosa? Ma queste porcate che sente da amiche tue finché sotto la mira mia non studia niente quello. Che mondo, tutto finito. Prima era diverso. Ah, i nostri tempi. Gli anni del boom. Gli anni del grande rame. Te ricordi la crociera su Aniene? Ah.

0: davanti con la TV rubata. No.
1: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto, ma ricorda, il codice vacanze26 dura solo fino al 29 luglio. Non fartelo scappare!
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: E te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Eccoci qua, signori, buon pomeriggio, buona serata, 18-19, sembrava la Caselli un attimo. Buon pomeriggio!
2: Saccia!
1: Ciao, Vez! Allora, lunedì, ragazzi, lunedì non solo è lunedì, ma è anche quel lunedì.
2: Quel lunedì là!
1: Quello lì proprio!
2: Quello!
1: Quello che insomma ci separa, ci separerà poi per una mesata di stop. L'ultimo lunedì di questa stagione.
2: Che poi domani sarà l'ultimo martedì, poi l'ultimo mercoledì, e insomma fino a venerdì che poi ci saluteremo, ma.
1: Domani lo metto, Domani lo metto.
2: È il momento.
1: No, domani lo metto l'ultimo martedì. Sì. Ragazzi, c'è un trailer che gira, c'è un trailer che gira sui conti che fa Roberta Marchetti, meraviglioso. Allora, attenzione, ascolta. Che è?
2: A proposito dei conti.
1: A proposito. Conti, perché non sei solo un conto. Allora, attenzione, perché si parla di banconote.
2: Sì,
1: di banconote.
2: Ad averle, non girano più.
1: Oltre
2: perché non ci abbiamo una lira, ma perché ormai la moneta è digitale, pochi prelevano. Ma ci sono novità.
1: Ci sono novità riguardo alle banconote, quelle dell'euro.
3: La Banca Centrale Europea, la BCE, ha lanciato un sondaggio a cui può votare chiunque fino al 21 settembre online per scegliere i soggetti delle nuove banconote da 5, 10, 20, 50, 100 e 200 euro. Quella da 500 euro non sarà più in circolazione. La scelta è tra 10 tipi di disegno e soprattutto tra due grandi temi. Fiumi e uccelli dell'Europa da un lato e sul retro delle banconote gli edifici delle istituzioni europee, oppure il tema umanistico, diciamo, i grandi europei da un lato, quindi Maria Callas, Leonardo da Vinci, e dall'altro lato i luoghi che rendono l'Europa tale, biblioteche, musei, piazze. Secondo voi qual è il più rappresentativo del nostro continente e del modo in cui viviamo? Online spopolano le banconote con il disegno degli uccelli, ma secondo voi è giusto? L'Europa è più natura che cultura?
1: Allora, quindi ma roba. Allora, possiamo, oggi veramente puntata dell'assurdo la chiamerei, hashtag assurdo, ma perché possiamo decidere quindi per le nuove banconote. Mi sembra anche un ottimo movimento.
2: Ah, carino,
1: no?
2: Io mi sa che voterò, c'è il tempo fino a fine settembre. Dai. Però i temi che hanno deciso mi lasciano un po' perplessa, soprattutto quello su fiumi e uccelli.
1: Ma quello, quell'altro ci sta, già ce l'avevamo prima, sì. Sulle lire, no? C'avevamo i grandi personaggi.
2: C'è da dire che noi siamo abituati a quello, al volto di
1: Montessori,
2: Rita Levi Montalcini anche.
1: Sì.
2: Quelli erano le 2000 lire, se non sbaglio.
1: La Montalcini c'era.
2: Mi
1: pure.
2: Pare, sì. Sì, sì.
1: C'era la Montessori sulle 1000 lire.
2: Sulle
1: 2000 lire, una volta c'era Marco Polo. Una volta. No, c'era una volta Marco Polo e poi dopo c'è stato Marconi. Ah. Guglielmo Marconi, il nostro caro Guglielmo Marconi. Poi sulle 3000 lire c'è. No, non
2: che
1: è che
2: no,
1: me ne guardi! Come che c'era?
2: Ma chi se le ricorda?
1: Come che
2: le
1: c'era?
2: Lire?
1: Ma non dire cretinate!
2: Io mi ricordo le 1000 lire perché quella delle 1000 lire era Montessori e era uguale a mia nonna, identica.
1: Magari
2: guarda,
1: Montessori era tua nonna.
2: No,
1: sicuro, non lo so.
2: No. Aveva un altro metodo mia nonna.
1: Poi sicuro dice non era,
2: sì, no, non era quello
1: confondibile con la Montessori.
2: No, no, sicuro.
1: Poi le 10.000 lire avevamo Alessandro Volta.
2: Ecco.
1: Poi che c'era le 50.000, si è passata dalle 10 alle 50, mi pare. 50.000 lire.
2: Sa che belle le 50.000 lire.
1: Aspetta, ho saltato le 5. Le 5 c'era Bernini.
2: Sì, quelle erano quelle verdi.
1: Sì, c'erano Bernini. Poi le 50.000 lire non mi ricordo. Poi le 100 invece, 100.000 lire c'era Caravaggio, Michelangelo Merisi da Caravaggio.
2: Quello era il pezzo importante.
1: 100.000 lire.
2: Mamma mia. Che avrei poi le 100.000 lire, ovviamente facevi tantissimo.
1: Oh, quindi ecco, a parte questo piccolo, questa piccola digressione nel passato, ecco, cioè, noi eravamo abituati a questo, quindi ai grandi volti di grandi personalità italiane che hanno reso famosa l'Italia,
2: certo,
1: insomma, nella storia.
2: Certo.
1: Ecco, adesso posso capire grandi personaggi europei da una parte. Ma gli uccelli e i fiumi e i laghi, no?
2: Cioè, che c'è? Valerio Scanu di dietro?
1: No, ma chi siamo? Ma... Poi, tra l'altro, da una parte gli uccelli, da dietro gli edifici pubblici moderni degli uffici burocratici.
2: Però, vabbè, quello ci può stare perché comunque c'ha senso.
1: Carità.
2: Parliamo di comunità europea, ci sono degli edifici che sono rappresentativi e poi sono moderni per forza. Ovviamente la storia è una storia recente, magari fra 50 anni, 100 anni, anche all'immaginazione. nell'immaginario avranno sicuramente un
1: ma
2: senso
1: fossero
2: diverso.
1: Belli, fossero belli.
2: Però
1: almeno,
2: gli uccelli, che vuol dire? Che ci metti?
1: Ma no, ma non siamo un parco.
2: Gabbiano, il
1: non
2: gabbiano.
1: Siamo un parco, un parco dove si fa bird watching. Cioè l'Europa è l'Europa, è chiamata apposta il vecchio continente. Siamo pieni di personalità dagli Etruschi, passando per la Roma antica, passando per l'Alto Medioevo, il Basso Medioevo, il Rinascimento, l'Illuminismo. Ci abbiamo nomi infiniti, l'imbarazzo della scelta.
2: No, ma anche perché a me mi sembra di giocare a mercante in fiera con gli uccelli sulle banconote. Cioè tu immagini di fuori 10 euro e c'è veramente il gabbiano.
1: O l'infante. Che perdi sicuro.
2: O la giapponesina.
1: Dai. Raga, ci fa tutto.
4: Uccelli, voglio gli uccelli sulle banconote, volemo gli uccelli.
1: Ecco, isolare un pezzetto.
2: Loro proprio si scavano la fossa da sole.
5: Ma su Fiumi Uccelli sembrano le banconote Monopoli, cioè proprio giocattolo.
6: Sì. Marco Polo, Marconi e mo Marchetti.
7: Vanno di più quelli con gli uccelli perché sono uccelli amari.
1: Oh, forse quello, forse quello. Forza, plebiscito di Tutto Bloccato, signore e signori. Le vostre preferenze, uccelli o personaggi?

0: piace fare l'amore, essere sbattuta tra le serrande. Alle serrande. Così. Pomi. E sì.
1: Dai a Marchetti che te stavo aspettando, dai a Marchetti!
2: E namo, mo comincia la festa.
1: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
3: Roberta Marchetti, tutto bloccato!
4: Now on Radio Globo,
5: tutto bloccato!
6: In comunità europea ci sono degli edifici che sono rappresentativi. Ma sono moderni per forza, ovviamente la storia è una storia recente, magari fra 50 anni, 100 anni, anche nell'immaginario avranno sicuramente un
7: ma
6: senso.
7: Ma fossero
6: diverso.
7: Belli, fossero belli.
6: Però gli uccelli, che vuol dire? Che ci metti?
7: Ma no, ma come non siamo un parco?
6: Gabbiano, il
7: non
6: gabbiano.
7: Siamo un parco, un parco dove si fa bird watching, cioè l'Europa è l'Europa, è chiamata apposta il vecchio continente. Siamo pieni di personalità dagli Etruschi, passando per la Roma antica, passando per l'Alto Medioevo, il basso medioevo, il rinascimento e l'illuminismo.
8: Io proporrei un sunto fra uccelli e personaggi famosi europei mettendo il volto di Rocco Siffredi.
9: L'uccello più famoso d'Europa, a sto punto mettete i piccioni al posto degli uccelli, mettete dei piccioni, quelli stanno a tutta roba.
10: Ma non so di preciso quante sono le banconote, però tipo le sette meraviglie del mondo, tipo sono una mezza piotta con bel Colosseo, eh? Bello!
11: Sta uccelli, c'è sta il calendario dell'erbolario che è pieno di uccelli.
12: Mio marito ha da dirvi qualcosa.
1: La fregna ce dovete mettere sulle banconote, no, gli uccelli!
6: Delicatissimo, il marito della signora.
7: Lui credo che fosse nella commissione economia e bilancio del governo. Pensavo del governo Prodi addirittura. Il primo governo Prodi è del 96.
6: Dici l'Unione. Ti ricordava qualcosa?
7: Sì, sì, credo, adesso non vorrei.
13: Con l'euro lavoreremo un giorno di meno.
1: Allora, ci siamo trovati in Europa senza aver deciso niente, senza aver votato, hanno fatto tutto loro. Ci siamo trovati in Europa senza la lira, in mutande, mo perché devono cambiare il disegno sulle banconote, che stanno levando i soldi da mezzo, perché ogni cosa che devi fare devi pagare col POS, perché se no non è tracciabile, e ci vanno fateci da noi che cavolo di disegno volete mettere. Ma metteteci quello che non la mi pare, andatevela via.
7: Diglielo, diglielo forte e chiaro.
1: Ma secondo me banconote con Marco Aurelio, Costantino, Giustiniano.
7: Quello dovrebbero fare.
14: C'ho tante domande, ho diverse domande.
15: Mamma mia, eccoli là, ti stavo aspettando.
16: No, fate bere stasera a Caselli, sennò sai come ritorno a casa.
17: Mamma mia, che voce sexy a Caselli.
18: Stavo ragionando mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
19: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
20: È tossicissima
19: Radio Globo.
7: Oh, e dopo la grande domanda, il grande interrogativo, adesso ormai è tutto il balletto così, sembri un serpente che viene fuori da una cesta, manca solo il piffero.
6: Sonagli, infatti c'ha il sonaglio, il kazoo. Vedi, è brava, sempre più brava.
7: Capirai.
6: Se
7: quel kazoo potesse parlare. Mi dicono che Ileana Caselli faccia una sorta di tipo Gabriele, la pratica di Gabriele D'Annunzio, però con il kazoo così appoggiato. Esatto. Cazzuli e lei soffia.
6: Sì.
7: Quindi è tutto un circolo d'aria che ritorna anche su. Poi
6: E così dà aria al cervello, capito? È tutto un giro alla fine. E quindi poi mi si apre la mente, non solo, ma mi si apre la mente. E poi.
7: Hai scandalizzato la Marchetti, dico tutto, ho detto tutto proprio.
6: Stavo seguendo sempre in modo avvincente.
7: Mi si è impallata. Allora, Caselli, tu so che sei stata nel Bolognese, anzi a Bologna proprio nel weekend. Quindi proprio sicuramente lì ti sei aperta
6: la mente tantissimo.
21: Immaginiamo.
6: Allora, ne ho diverse, ma prima vorrei parlare a tutti i criminali del mondo.
21: Ah, appello.
7: L'enciclica, un urbi e torbi della Caselli.
6: Cioè, allora, stavo pensando, no, ma non hanno mai pensato di commettere un reato, cioè adesso così è un'idea non da eseguire, però insomma, commettere un reato con del ghiaccio, tipo con una stalattite, no? tanto poi si scioglie e tu di base non c'hai più prove, no? Per dimostrare, cioè non ci sono più le impronte digitali, cioè insomma è un'idea, non
0: tipo
6: da
0: un'arma del reato di ghiaccio.
6: Di ghiaccio.
7: Ma che è? Trono di spade il finale.
0: Frozen. No. È un thriller alla Frozen.
6: Sì. Vabbè, così era per dire che, cioè, la mente criminale volendo.
7: Cioè, potrebbe... allora in pratica sì, ma c'è solamente un problema anche di conservazione della, dell'arma prima di usarla. Cioè, io come fa? Che giro con
6: la borsa freezer?
7: Ma se scioglie lo stesso, con congelatore devo girare, un abbattitore. Beh, perfetto, abbattitore, perché poi lo abbatti.
6: Lo abbatti? Ecco. Ah, vedi che poi.
7: Vedi.
6: Si chiama
7: abbattitore per quello, si chiama.
6: Sì.
7: Vabbè, quindi appello ai criminali.
6: Sì.
7: Se non volete essere sgamati, ecco, provate ad andare in giro, ma poi con la stalattite. Cosa c'entra la stalattite? Non è di ghiaccio la stalattite.
0: No, perché dice appuntita e quindi è contundente come arma.
7: Ma sì, la stalattite e la stalagmite sono due cose che sono calcare sostanzialmente. Quindi rimane. Tu dici di quei geloni.
6: Sì, quei geloni tutti.
7: Ho capito, ma devo fare sta cosa qua, la devo fare in Valvenosta. Sta roba qui a gennaio, se no.
6: Convince a portare la persona fin lì e poi già che ci
0: sei. A Frasassi.
7: Marchetti, non ci hai capito niente, ma è peggio di te. Cioè, perché Frasassi ci sono le stalagmiti, stiamo parlando del ghiaccio, non c'è ghiaccio dentro le grotte di Frasassi, c'è il calcare.
0: Quelle, lo stacchi e le porti.
7: Dopo te lo spiego, andiamo avanti.
6: Poi, un'altra.
7: Sì.
6: L'ascensore, perché tu ascendi, cioè tu vai su.
7: Certo.
6: Però io quando scendo, cioè nel senso, no, quando scendo cos'è? Un discensore. Cioè dovrei cambiargli nome comunque, nel senso, per andare su e giù.
0: Oh, c'ha ragione, però.
6: Vero.
7: Cioè, ma non lo posso battezzare ogni volta a seconda del movimento che faccia, no?
6: Però sarebbe più chiaro anche, no? Cioè, presente quando c'hai il vicino di casa che non sai se deve andare su o giù. Mm. Cioè, comunque, insomma, quindi almeno così sapete. Prendo il discensore e tu capisci. Ah, quindi tu vai giù e io no, aspetto.
7: Aspetto l'ascensore.
0: Ne dovrebbero mettere due, allora. Un ascensore e un discensore.
6: Meglio,
7: quindi
6: sì, vero.
7: Andrà su all'infinito, poi sotto c'ho un caricatore di ascensori che vanno sempre su. E che fa il giro?
0: No,
6: oddio,
0: vabbè,
6: vero,
7: ma sei stata a Bologna pure tu? Fammi capire, Roberta, ragazzi, cara.
0: È che io arrivo che a seguirvi fino a un certo punto, ma poi non ce la faccio.
7: E allora goditi il momento.
0: Vai, tutto vostro.
6: No, un'altra roba è che effettivamente quando la mano o il piede ti si addormentano, no? Ma poi sognano anche, cioè, oggettivamente, se si addormentano, in teoria, dovrebbe...
7: Tu dici almeno una volta, un piccolo sogno, una mano, sì, l'avrà fatto.
6: Insomma, mezzo.
7: Forse sì. Cioè, nel senso, a volte vi capita mai quando andate a dormire, magari dopo poco che ti sei addormentato, fai quegli scatti, no? Che può essere un piede, una mano.
0: Come i cani, che quando scattano è perché stanno sognando.
7: È vero. A volte che sembra che cadi, no? Che stai là, invece ti eri appena addormentato. Sembra che stai per cadere. Ditemi di sì, perché sennò mi preoccupo.
6: Sì, no, è vero, succede.
7: Guardami così, ho detto, oddio, c'ho una malattia rara, neurologica.
0: Succede nel primo momento del sonno.
7: Appena
0: o magari di notte, ma di notte se il sonno è profondo non te ne accorgi.
7: Non te ne accorgi nemmeno. Però forse lì in realtà è la mano che sta facendo un incubo.
6: E magari è partito da lì proprio.
7: Esatto.
6: È tutto partito dall'incubo della mano. E poi.
7: Però attenzione, ti rilancio. Vedi sta cosa della mano che si addormenta. E quindi sta magari a letto, no? Se stai a letto, sta addormentando la mano, perché magari ci vai sopra col peso.
6: Sì.
7: Tutto torna. Perché se tu pensi, è il gambaletto, e lo immagini al nord, diventa il gambaletto.
6: Gambaletto, sì. Quindi forse il nostro, se siamo fatti
7: per dormire
6: e sognare.
7: Sognare in grande.
0: Siamo
7: poi
0: fatti della stessa sostanza dei sogni, certo.
7: Il povero Shakespeare adesso si sta rivoltando alla tomba. Beh, direi che le considerazioni ci sono
0: tutte,
7: sì. Oh, se avete anche voi, se volete aggiungervi a questo grandissimo e profondissimo simposio, signore e signori, siamo qui.
5: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
2: Casella, buonasera. Un'informazione su questo consiglio. Ma io stalattite a Tor Vergata, mando cazzo la vado a prendere.
3: Sarebbe un'idea, così estate non ci stanno più omicidi, solo d'inverno.
22: Ma regà, il coltello di ghiaccio si usa, oh. Se sciogli non c'è più niente. Come la pistola di goccio. Spari in proiettili e si rompe.
23: Nei grotte dei Frassassi ci stanno i sassi, cioè voglio dire, no, Frassassi,
24: giusto. Ma raga, ma io voglio fare una serata con la Caselli, ma ha fatto una. Ma sa come mi intrippa il cervello? Spettacolo!
25: Quindi seguendo questo principio con l'aspirapolvere posso aspirare solo la polvere. E se mi cadono delle briciole, sono fottuto.
7: Attenzione!
6: Questa è una bella osservazione.
7: Certo, si è messo in coda giustamente alla grande osservazione. Quindi dovremmo avere, come nel caso dell'ascensore,
6: l'aspirabriciole,
7: l'aspirapolvere, l'aspiracapelli,
6: l'aspira
7: che casca, perché che c'è per terra?
6: Beh, a questo punto facciamo
7: qualcosa
6: che serve.
7: Di chi si mangia le unghie e sputacchia.
6: Oppure magari sarebbe figo l'aspiravetro, perché di solito quando ti si rompe qualcosa di vetro che non puoi passarci l'aspirapolvere perché
7: no?
6: No, dai, io ho sempre paura che me la buca, che mi fa qualche danno. Vabbè, comunque sono vetri. Sono vetri.
7: Ah, aspetta, perché tu c'è quella col sacchetto dentro.
6: Sì,
7: allora
6: sì,
7: il sacchetto si potrebbe rompere.
6: Quindi,
7: sì.
6: Però ci sarebbe utile. Quante volte
7: vetri.
6: Uno raccoglie i vetri, poi anche quelli più piccoli.
7: Quando non trovi più quel pezzettino, no, che dici, quello che
6: mi si risolveva
7: la serata, e giù a smontare tutte tra le lane di polvere, a tirar fuori pure quel pezzettino là, così. Ottima osservazione. Bravi ragazzi, così belli, concentrati, questo è il segreto.
2: Ci ho ripensato, potremmo far meno pure della Caselli l'anno prossimo.
5: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
3: Quindi seguendo i ragionamenti della Caselli, praticamente un muro dei mattoni è fatto da persone molto grandi e matte, più o meno, no?
5: Radio Globo, meteo.
26: Grande impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande impero. Siamo di un'altra pasta.
5: Radio Globo Meteo.
27: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trevi Meteo. L'anticiclone africano in questa nuova settimana si rinforza e permette non solo condizioni di stabilità e ampi spazi di cielo sereno sul Lazio, ma soprattutto un gran caldo intenso e pesante. E si tratta della nuova intensa ondata di calore, la quarta sul nostro territorio. Già domani le temperature massime saranno prossime ai 35-36 gradi in diverse province, ad esempio anche su Roma. In aumento anche i valori minimi nella notte e all'alba. Caldo tropicale, nei prossimi giorni ci avvicineremo anche ai 29-30 gradi di notte. Dettagli maggiori sull'app gratuita e sempre aggiornatissima Trevi Meteo sul nostro sito web.
5: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
28: Turn it up.
5: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
29: Wait for me, I'll be back.
30: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
31: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
32: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
33: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Comunque vorrei fare i complimenti a Radio Globo che ogni giorno accoglie Eliana Caselli.

0: mercato. Only on Radio Globo.
1: Ragazzi, quasi le 6 e tre quarti per la precisione, 18 e 43 e 8 secondi in questo momento di lunedì 27 luglio 2026, lo ricordiamo per chi si fosse aggiunto tardi oggi all'appuntamento quotidiano con Tutto Bloccato, è l'ultima settimana di questa stagione, quindi godiamocela in fondo come se fossero gli ultimi istanti di vita di questa prima stagione, certo, perché quotidianamente anche il programma muore giorno dopo giorno, si va ad accorciare, tanto un giorno finirà per sempre.
2: Mamma mia, no, manca. Ma così!
1: Ma è vero!
2: Ma siamo partiti quest'anno!
1: Che c'entra? Pure dei bambini nascono quotidianamente, ma già sappiamo che un giorno moriranno.
2: Vabbè, nel frattempo tanta vita a Tutto Bloccato.
1: Ma sì, ma chiaro! Però uno intanto va a ragionare
2: porta avanti.
1: Ragiona a ritroso, il famoso paese della provincia di Rieti. A proposito di ritroso, a proposito di bambini che nascono.
2: C'è un allarme della BBC, che è la TV inglese.
1: Mancava l'allarme.
2: Io poi là sono rimasta già a leggere questa cosa, perché è un allarme su una cosa nostra italiana. E già là ho rabbrividito, perché è come se la Rai domani lancia un allarme sull'Inghilterra.
1: Sì.
2: Ma che senso c'ha? Comunque, l'allarme della BBC è questo: che i bimbi italiani sono in sovrappeso per colpa di pizza, pasta e pane. Cioè, secondo gli inglesi, noi facciamo mangiare troppa pasta, troppa pizza e troppo pane ai bambini, e quindi i bambini italiani sarebbero in sovrappeso. Ora, io non sono una conoscitrice diciamo così, le abitudini alimentari inglesi, ma occhio e croce, mi sembra che anche quelli inglesi non è che stanno messi benissimo di ragazzini.
1: No, adesso
2: con la roba
1: magri,
2: che se mangiano.
1: Ma loro mangiano bene, mica sono americani, quelli sono orribili, proprio inguardabili. Beh, c'è da dire,
2: oddio,
1: che comunque ti circondi.
2: L'English breakfast non è proprio il massimo della salute.
1: Invece una bomba, tu devi guardare il risultato, devi guardare i ragazzini come stanno, o anche gli adulti, che comunque gli inglesi non è che sono un popolo che ti immagini ciccione. Cioè, ti risposti negli Stati Uniti, vedi queste barche che camminano, non respirano nemmeno più, perché se mangiano lo schifo tutto il giorno.
2: Se non fosse, poi dopo una certa età cominciano a bere come addannati tutti i giorni, e lì le panze crescono.
1: Dopo si gonfiano un po', poi si risgonfiano, sono fisarmoniche.
2: Pure quella, insomma, comunque, è allarmante come situazione.
1: Sì, però adesso ragioniamo sul fatto che effettivamente siamo circondati da bambini, li vedi in giro, i figli, magari alcuni anche dei nostri ascoltatori, che sono in sovrappeso. Ora, non sarà colpa necessariamente per forza di pasta, pizza e pane, ma comunque anche di tante, immagino, merendine, roba industriale, processata, ultra processata.
2: Merendine, patatine, tutti i vari vizi alimentari che hanno i bambini, e che molto spesso, per la stessa logica che si usa dell'iPad, del telefonino, no? Così non li sento, e gli dà il dolce, gli dai quello, gli dai quell'altro. In effetti, far rispettare, non dico una dieta, ma un regime alimentare a dei bambini non è facilissimo. Io tante volte non mi ci vorrei proprio mettere nei panni dei genitori.
1: Che poi basterebbe evitare magari tutto sto cibo ultraprocessato, e magari tornerebbero ad essere dei bambini in salute. Tipo, che ne so, le famose colazioni, no, con la melanzana, ma le colazioni, che sarebbe meglio sicuramente una merendina imbustata, però mi immagino il pane, acqua e zucchero. Pure lo zucchero non è che tutto sta salute.
2: La pizza col prosciutto.
1: La pizza bianca, con la mortadella.
2: Panino col cotto.
1: Con lo strutto.
2: Io mi ricordo da ragazzina, mia madre fino a una certa età me ne dava la pagnotta, la famosa pagnottella, che poi era la rosetta, o col cotto, o col crudo,
1: frittata.
2: Con la frittata.
1: Col tonno.
2: Buono. Ma anche perché poi a quell'età ce l'hai più sviluppato il metabolismo per bruciare, no? Cioè, puoi mangiare più carboidrati sicuramente da bambino che da adulto.
1: Certo,
2: immagino.
1: Non ti fermi un attimo, sei una bestia, stai in salute, corri così. Ora, quanta gente abbiamo all'ascolto alle 6:15 che sta lì a dire sì, effettivamente io ci faccio attenzione. C'è da considerare anche un altro dato, che tantissime coppie rispetto al passato sono separate, quindi tante volte è un conquistarsi il figlioletto quando sta con te, a volte capita che i papà ci stiano di meno di tempo, no? Con i figli, e quindi col papà giù a magnà, le piace, papà mi compri questo, dammi a magnà quello,
2: oppure
1: mangia quell'altro,
2: ti porto al McDonald's perché comunque ti piace, sì. Oppure le nonne tante volte fanno questo, no? Quando ti lasciano dalle nonne, le nonne ti viziano un po' anche dal punto di vista alimentare, non solo perché cucinano, poi le nonne nostre erano abituate a cucinare.
1: Quelle lì però te viziano, però con io vedo mia madre quando arrivano i nipoti, che avrai giù e piccioni ripieni e peggio cose, però sono robe salutari.
2: Però anche fritte, mia nonna mi faceva certe crocchette di patate che erano la fine del mondo.
1: Ma sempre meglio quelle della merendina, che cioè di pasti. Adesso mi sono fermato, io andando su con la macchina, adesso sono passato per Ascoli, ho comprato 2 chili di oliva alla scolana, quelle serie, quelle buone, quelle vere.
2: Belle cariche.
1: E giù, ieri una chilata, fritta, bello, giù, magna, ma una meraviglia, ma è tutta salute quella, soprattutto mentale, che è la cosa più importante. Si fa attenzione effettivamente oppure sono, beh no, sai, mio figlio è un cetaceo perché respira dell'aria inquinata, mio figlio non passa più nelle porte, ma perché, ma una meraviglia, ma è tutta salute quella, soprattutto mentale, che è la cosa più importante. Si fa attenzione effettivamente oppure sono, beh no, sai, mio figlio è un cetaceo perché respira dell'aria inquinata, mio figlio non passa più nelle porte, ma perché è colpa

0: abitudini alimentari inglesi, ma occhio e croce, mi sembra che anche quelli inglesi non è che stanno messi benissimo di ragazzini.
1: No, adesso
0: con la roba che si mangiano.
1: Ma loro mangiano bene, mica sono americani, quelli sono orribili proprio. Inguardabili. Beh, c'è da dire, oddio, che comunque ti circondi.
0: Il cioè... breakfast non è proprio il massimo della salute.
1: È invece una bomba, tu devi guardare il risultato, devi guardare i ragazzini come stanno, o anche gli adulti, che comunque gli inglesi non è che sono un popolo che ti immagini ciccione. Cioè, ti sposti negli Stati Uniti, vedi queste barche che camminano, non respirano nemmeno più perché se mangiano lo schifo tutto il giorno.
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
3: Anche mia madre, per farmi sta buono, mi dava due pizze. Faccia però.
4: No, a me mi faceva pane con la frittata per merenda.
5: La merenda dei campioni, pane, pomodoro e origano.
6: Ma soprattutto gli inglesi ce lo vengono a dire a noi. Cioè, porca miseria, non c'hanno identità culinaria. Quando vai a Londra da quei parti mangiano solo fish, chips e merda. Gli unici posti dove si mangia bene sono quelli italiani, quindi ma di che ti vogliono parlare? Mannassero a zappata, eravamo.
1: Ma tu perché ragioni, caro mio, da un punto di vista etnocentrico, che è una scelta, ma insomma ti limita comunque nelle considerazioni.
0: Pane, fish e merda.
1: Buonissimo.
0: Fatto molto ridere.
1: Fanno pure il tramezzino, fanno pure il tramezzino, tonno e merda, che bagana è una.
0: Infatti alcuni hanno già cambiato nome, fish and shit.
1: Mamma mia! Buonissimo! Fish and shit! Fish and shit! Non male, non male! Allora, attenzione! Oh, a proposito dei ragazzini, pure questa, oggi l'avevo detto io che era la puntata hashtag assurdo, assurdo. Allora, porta il figlio sulla canna della bici e viene multato.
0: Sì, multato. Successo a questo,
1: non si può.
0: Papà. Non si può perché la bicicletta è omologata per uno.
1: Alla Salvino, quindi... non posso?
0: No, omologata per uno, quindi i vigili l'hanno fermato e l'hanno invitato a far scendere il bambino. Lui gli ha detto di no, gliel'hanno richiesto un paio di volte, gli ha detto di no, quindi l'hanno fermato e l'hanno multato. 30 euro di multa, eh. Mm.

0: a fare un casino per 30 euro di multa, a parte potevi fare meno l'arrogante, sì, se ti ferma quello, il vigile, sì, e ti dice scendi perché il bambino non può stare là, tu lo fai scendere, fai come ti pare, ti prendi 30 euro di multa, zitto e
1: però
0: paghi e
1: magari,
0: basta.
1: Beh, aspetta un attimo, magari è stato arrogante anche il vigile, questo non lo sappiamo, magari ha detto per quel maledetto, no, perché manca il tuo sicuro,
0: secondo me ha rosicato, però questo succede perché molte volte i papà fanno queste cose per i figli, no? Per vabbè, stare insieme.
1: Oh, ma quanto è romantica però come cosa, se ci pensi, no? Perché multare tutto? Perché la legge, sì, lo so che la legge non si può, è omologata per uno, ma è anche una cosa romantica, anche una ragazza nei film, l'avete visto, no, che sta sulla canna così
0: con le gambe tutte e due,
1: io ci ho portato la Caselli col motorino alla fermata dell'autobus qua,
0: così seduta così,
1: sì, uno poi mi ha detto dai, io wow, quanto se prende, io no fermi, ho dato solo un passaggio, l'ho lasciata qui su via Salaria, però perché aveva sto gonnellina,
0: non
1: aveva,
0: si poteva mettere,
1: aveva questa gonna, ragazzi, la Caselli, che proprio non poteva, cioè non poteva salire a cavalcioni,
0: ma qual è quella sirena con lo spacco,
1: sì, esatto.
0: Bella,
1: esatto,
0: vero?
1: C'ha proprio pure le squame, proprio, c'ha proprio a sirena. E stava là così, quindi si è messa di fianco. Una cosa romanticissima. Non credo che fosse legale, non so se si possa andare così.
0: Mi sa di no. Come appunto i ragazzini che stanno davanti al sellino.
1: Ecco.
0: Quanti papà pure, questa è un'altra cosa che fanno. Lo faceva anche mio padre quando c'aveva il motorino, il Metropolis c'aveva.
1: Il Metropolis.
0: Ragazzina, 5-6 anni, per farti dare anche il brivido di stare davanti, di mettere le mani sul manubrio, ti mettono sulla sella, ma davanti. Anche quello mi sa che non si può fare. Cioè, il posto del passeggero è dietro, però ti fidi a mettere un ragazzino di 5-6 anni dietro?
1: Che la prima buca mi vola via, mi rimane, manco mi accorgo poi perché pesa poco,
0: stringe
1: un cucciolo, e allora non ce li portate, no? Aspetti che diventi un cetaceo per l'appunto
0: così sei inamovibile su quella sella.
1: Free Willy mi diventa una bella orca, dietro mi porto. Ma attenzione signori, perché mancano 5 minuti alle 7, il che si traduce in Traffic News.
2: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click. Radio Globo, Traffic
1: News. Aspetta, perché adesso parte di nuovo un altro filmato. Vedremo che cosa verrà fuori. Prego, Marchetti.
0: Andiamo a dare gli aggiornamenti sulla viabilità. Difficoltà lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare per un incidente. Ci sono incolonnamenti tra Cassia Bis, Veientana e Cassia. Code per traffico in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina. Più avanti, per un incendio adiacente la sede stradale, è chiusa l'uscita via Laurentina in direzione Trigoria. Questo è lo schifo vero. Su via Puntina, code per un mezzo pesante in panne tra Pratica di Mare e via Montedoro in direzione Terracina. Ne fai manco te,
1: No.
0: Incidente su via Cristoforo Colombo, rallentamenti e code tra viale Gianluigi Bonelli e via del Risario in questa direzione. Ci spostiamo su via del Foro Italico, tratto della tangenziale, dove ci sono code tra viale di Tor di Quinto e via Salaria verso San Giovanni, rallentamenti e code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale tra Batteria Nomentana e Salaria. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romalucheverde.it.

0: Questa è stata tosta, eh? Beh, no, non troppo tosta, però.
1: Beh, guarda, questa era per stomaci forti.
0: Mamma mia. È stato un traffico sui coni, è per quello che si chiama conato.
1: È quello che mi è venuto. Sì, tra l'altro, sì, questa era famosissima, io me la ricordo. Andava, era diventata virale un paio d'anni fa, è vero?
0: Pure di più, pure di più.
1: Pure di più, sì. Però l'avevo già vista. È stato un déjà vu. Vabbè, sempre te tanto di me, ma un déjà vu.
0: Pure gli altri video avevi già visto.
1: Questo però è rimasto un po' più impresso.
0: Vabbè, adesso senza no, fa uno che dice: adesso faccio il coso. Adesso lei fa la cosa, capito? E fa la cosa. Ragazzi. Anzi, aspetta, ci vuole di nuovo un po' di.
1: Io stavo aspettando quello, onestamente.
0: Lo mettiamo qua.
1: Perché sennò non ce l'andiamo.
2: Bella ragazzi, ricordate sempre, il matrimonio è come un mazzo di rose. Voi le fate rose e loro le fanno il mazzo. Mamma mia.
0: Buona serata.
1: Ciao
0: a tutti.
3: Tutto bloccato su Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Chuck, motore, azione.
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Da Pewex arriva l'operazione fresco. Fino al 30 luglio, lombatine di vitella a 14,90 al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Da Cesalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cesalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Attenzione, promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
10: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
11: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
12: Solo le migliori in FM.
13: E sul canale 91 del digitale terrestre
14: Globo TV.
15: E dopo tutto bloccato
16: c'è Super Tommaso.
15: Dai, yeah!
0: Eccolo qua, Super Tommaso, 19 ed un minuto, lunedì 27. Dai, insieme fino alle 11.

0: che sono solo le migliori. Radio Global 19.7.
1: Raffica da traffico.
0: E partiamo subito con la raffica da traffico. Sapete che ci tengo particolarmente a restare aggiornato, anche perché c'è il caos lì fuori in alcune strade. Poi insomma altre sicuramente si scorre, ma quelle lì che sono a ridosso quindi di alcuni incendi, soprattutto per quanto riguarda il raccordo, teneteci aggiornati. 393 777 7172. Ovviamente se avete dei video condivideteli alla Globo WhatsApp. Altra cosa, vogliamo sapere quindi come siamo messi sulle nostre strade, quindi la strada che state percorrendo è bloccata, è ferma. 393 777 7172. Intanto Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa. Che cos'è che avete da ridere?
2: Sounds good.
0: Si chiama Girl Next Door, qui sulla radio che suona solo le migliori.

0: girl one time.
1: Finalmente la radio che suona solo le migliori
2: e anche in televisione.
1: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

0: 71 72, dei lavori estivi, no? Chissà quanti di voi magari hanno fatto il bagnino, lo spiaggino. Io per esempio per un periodo di tempo mi sono occupato di una piscina dalle parti di Fiuggi quando avevo 16 anni. Nel frattempo però facevo anche animazione, e quindi proprio il primo lavoro che ho fatto nella mia vita è stato l'animatore. Chissà in quanti però, vedi, bagnino, hanno a che fare proprio con primo lavoro stagionale, primo lavoro in generale. 393 777 7172, tra un po' ne parliamo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Tutti i giorni dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
6: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Detersivo piatti Mauris, 1,5 litri, 99 centesimi. Ace candeggina, 1 litro, super prezzo, 1,39 euro. Mauris.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
12: Un disastro!
11: Ah, e le escursioni?
12: Abbiamo naufragato!
11: E tua moglie?
12: È scappata! Con uno del posto!
11: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
12: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
13: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Ma meno male che ancora non c'è la possibilità di vedere in studio quando ci sono io. Meno male, che altrimenti regalo.

2015 su Radio Globo. Radio Globo. Allora, alzi la mano chi ha fatto uno di quei lavori estivi, no? I primissimi lavori, come per esempio questo ragazzo di 17 anni e un giorno, assistente bagnanti a Torbaianica, che ha effettuato in una sola giornata 8 salvataggi con mare molto mosso e bandiera rossa. Lui è diventato un caso virale, basta entrare su Instagram per ritrovarvi sicuramente il post ricondiviso, dove ovviamente viene anche celebrato lui come ragazzo che ha deciso di investire quindi la sua estate per fare il bagnino, ma dove viene anche criticata l'imprudenza sicuramente dei bagnanti. Avete fatto un lavoro estivo, avete fatto un lavoro stagionale. Io per esempio, come dicevo prima, ho iniziato come animatore nell'estate del 2005. Sono passati più di 20 anni. Che paura, mamma mia, sto iniziando ad invecchiare. E niente, ho fatto l'animatore per quella stagione e poi da lì è stato tutto un crescendo fino ad arrivare qua sulla radio, che suona solo le migliori. Quindi ne parliamo alla Globo WhatsApp. Intanto Saif con Parlar d'amore, questa è Radio Globo. Che

0: Niall Horan con Dry Safe su Radio Globo. E tutti quanti a chiederci in queste ore, sì, ma che cosa capiterà? Scenderanno i prezzi di benzina, carburanti? Beh, si sono esposti, eh? Giorgetti ha detto che insomma ci sarà una cifra che insomma ci permetterà quindi di risparmiare, e a breve vi dirò anche questa cifra. E poi voglio sapere che cos'è che ne pensate alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: Te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: E insomma, stamattina passeggiando mi sono reso conto che insomma i prezzi, benzina, carburanti in generale, stanno crescendo. Chissà se crescerà altro. Intanto

0: sulla pontina, nel senso che c'è un'auto distesa, cioè di lato principalmente, quindi se c'è traffico da quelle parti sapete adesso la colpa di chi è. Radio Globo. Sperando ovviamente non si sia fatto male nessuno. 19:43, questa è la radio che suona solo le migliori. Ma andiamo a sentire Giorgetti.
1: Il provvedimento si prevede uno sconto che sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari complessivamente tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto. Complessivamente il costo dell'operazione si aggira attorno ai 125 milioni di euro.
0: Cioè, scusate, il 6 di agosto è praticamente una settimana e mezza neanche, fino a giovedì prossimo 17 centesimi di sconto solo sul gasolio, quindi solo sul diesel. E io sto notando che alcune pompe di benzina che per esempio ce l'hanno ancora a ridosso dei 2 euro c'è molta fila, o addirittura sentendo Gabri Venus questa mattina mi pare, praticamente alcune sono fuori servizio proprio perché finiscono immediatamente il carburante. Che facciamo allora? Come ce la gestiamo questa situazione? E dai, ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Angelina Mango e

0: Senti dire che sull'autostrada sfiora le 2,20 euro. No, no, qui siamo a Monterotondo e abbiamo 2,30 euro, 2,299.
1: Mamma mia, c'è Jen, questo è Radio Globo.

0: tornato il sottoprezzo. Giù il prezzo, sulla convenienza. Fino al 30 luglio, olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99 euro. E De Cecco, pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Allora 19:56, scendiamo in strada con Sonia Cerquetani. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI. Buona serata, Sonia.
3: Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale. Sul raccordo anulare ci sono code in carreggiata interna tra via Appia e via Laurentina. Incidente sulla Cassia Bis Veglientana, code a tratti tra il raccordo anulare e Castel De Ceveri in direzione Viterbo. E sono iniziati oggi i lavori di demolizione del ponte della Storta. Divieto di transito quindi in via della Storta fino a via di Boccea. Per garantire la continuità della circolazione per tutta la durata dei lavori, indicativamente fino a dicembre, è prevista l'apertura al traffico di un collegamento da via Mezzenile a via di Boccea, parallelo a via della Storta. E per lavori sul Lungotevere Gianicolense e in piazza della Rovere, questa sera tra le 21:30 e le 5 è chiuso il sottovia di piazza Pia. Al Circo Massimo questa sera il concerto di Patti Smith. Modifica la viabilità della zona con la chiusura di via dei Cerchi, via della Ramassa di Ercole e di via del Circo Massimo tra via della Greca e piazzale Ugo La Malfa.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
4: Top Gun autorizzato al decollo. Supera ogni limite.
5: Da Pewex decolla il Top Gun. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
6: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
7: Radio ufficiale Radio Globo. Solo le migliori in FM
8: e sul canale 91 del digitale terrestre
9: Globo TV.
10: E inizia a farsi sentire la fame, anche perché sono scattate proprio adesso le 20 di questo 27 di luglio. Io sono Tommaso.

With Me, era il 2014 su Radio Globo. Radio Globo. Stavo dando un'occhiata ai dati in Italia dei cosiddetti bagnini. Cioè, praticamente ce ne sono 20.000 euro in meno. Cioè, scusate, 20.000 euro. Sì, vabbè. 20.000 bagnini in meno. Io sto sempre a pensare ai soldi, però vabbè. 20.000 bagnini in meno proprio a livello nazionale. E questo comporta sicuramente meno protezione anche a ridosso delle spiagge, oltre ai servizi che comunque diventano sempre meno carenti. In media, poi stavo leggendo che comunque un bagnino guadagna sui 1.700 euro. Ma insomma, sapete qualcosa di più? 393 777 7172. E poi, avete fatto il bagnino? È vera questa cosa che si rimorchia? E si rimorchia veramente tanto. Prima era ambitissimo, cioè ricordo nei primi anni 2000, oh, il bagnino, guarda caso erano dei bronzi di Riace, eh. Olivia

0: to Die sulla radio, che sono solo le migliori. E insomma, stiamo parlando di lavoro stagionale, lavoro dei bagnini, se ne trovano sempre meno, 20.000 in meno, almeno rispetto a qualche anno fa. Ma non c'è neanche un bagnino, uno di quelli che ha detto: ah, sai che c'è, ho rimorchiato durante un'estate. 393-777-7172. Tra pochissimo invece ascolteremo quello di cui hanno parlato questa mattina nel Morning Show. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
3: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800-300-300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
4: Wake up! Good morning, the morning show.
5: Buongiorno!
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
6: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
4: The morning show.
7: On Radio Globo.
4: Sponsored by
7: Magicland.
8: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
9: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
10: Magari!
9: Allora partiamo!
10: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
11: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
12: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
13: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
14: Sì, facci sognare!
13: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
14: Ah, e questa è la vista dal finestrino
13: della macchina. Favolosa!
14: Sì, ma poi dove sei andato?
13: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
15: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Canzone di cui ci siamo innamorati grazie ai social network. Tame Impala con Genie, lei che si sposa con

0: e si sta freschi, anche se poi doveva diluviare in questi giorni, ma vabbè, è andata così. Sentiamo che cos'è che dicono, anzi che hanno detto questa mattina nel Morning Show.
1: Allora, io sabato sono stato a uno stabilimento, dico solo la località Fregene, okay. Ho pagato un lettino e un ombrellone. Quando vado dal bagnino per far mettere il lettino e l'ombrellone, ci ha visto che eravamo io, compagna mia, mio figlio, ho detto comunque con l'asciugamani per terra non vi potete mettere. Ho detto scusa, che vuol dire non posso mettere che asciugano per terra? No, se siete in tre io lo, cioè, ve lo metto un ombrellone ma non ve potete mettere l'asciugamano. Quindi sono stato costretto a prendere un altro lettino e dai un altri 10 euro. Poi stavamo con la borsa frigo, te lo dico, ogni porta che passava mi guardava fisso.
2: Ma scusate, no, non ho capito bene la dinamica. Qual è la storia?
3: Allora, questo prende, lui
4: doveva prendere due lettini.
3: Esatto, cioè, ma se perché? Prendi l'ombrellone devi mettere pure i lettini. Questo mi sembra,
4: sì,
3: aver capito.
4: Sì, sì,
3: e questi facevano l'ombrellone e poi l'asciugamano.
4: Loro erano in tre, ma hanno preso un lettino.
3: Non c'è scritto,
2: ma dove sta scritto che io insieme al devo prendere tutto il corredo?
3: Allora,
2: dove
3: mettiamoci in testa che se andiamo in certi stabilimenti, non tutti chiaramente, passerei una domenica brutta, perché o arrivi là e non vuoi il lettino e quindi devi litigare con il gestore, poi un litigio inutile, perché non c'è l'oggetto, non può essere un oggetto di litigio il fatto che la spiaggia non è sua. La spiaggia è di tutti, paghi i servizi giusto, li devi pagare,
2: sì,
3: giustamente.
2: Ma quelli che voglio, non quelli che decidi tu. Se io voglio un ombrellone e basta, voglio stare in piedi sotto l'ombrellone.
3: Per troppi anni andare avanti sta storia, ormai loro si sentono i proprietari del mare e della spiaggia.
2: Però vedi, quando è così, poi lo so che ti rovini la giornata, hai detto bene, uno vorrebbe andare al mare, perché devi chiamare i vigili, chiami i vigili, chiami la capitaneria di porto, chiama chi ti pare, perché se no così non finirà mai.
0: Ma lo sapete che sono in tanti proprio a lamentarsi di quest'estate 2026, soprattutto la situazione sulle spiagge, no? Una situazione molto molto restrittiva. Prendi per esempio la storia dell'ascoltatore che abbiamo appena sentito. Nel mio caso invece ho degli amici che sono stati derubati, e in quel caso praticamente ti senti, diciamo, oltre che truffato, anche veramente incavolato dalla vita in generale, ecco. L'ultima volta che siete stati in spiaggia, ve la siete avvelenata la giornata?

0: Siamo più soli di una piazza vuota, mamma mia ragazzi. Una canzone che veramente ci fa pensare, appena riascoltata sulla radio, che sono solo le migliori alle 20.35. Allora, sentite, andiamo a sentire innanzitutto com'è andata l'ultima volta che siete stati in spiaggia.
1: Ma l'ultima volta che sono stata in spiaggia, ha pagato una mia amica, ci ha offerto lei la giornata al mare, un ombrellone, 4 lettini, 98 euro, ad Ardea.
2: Maledetti!
0: Oh, 98 euro, ma che scherziamo?
3: A Campo Ascolano è arrivata un'aria piena di fumo, di fieno, non è de brace, perché la riconosco quella de brace. Ah. Ho dovuto chiudere tutte le finestre e porte e finestre, sto chiusa dentro casa per la puzza degli incendi di Roma.
0: Ma ci sono aggiornamenti per quanto riguarda gli incendi? 393-777-7172, soprattutto questo qua a Campo Ascolano, vogliamo sapere.
4: Radio Globo, meteo.
5: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
4: Radio Globo Meteo.
6: Un saluto per i ritrovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trevi Meteo. L'anticiclone africano in questa nuova settimana si rinforza e permette non solo condizioni di stabilità e ampi spazi di cielo sereno sul Lazio, ma soprattutto un gran caldo intenso e pesante. E si tratta della nuova intensa ondata di calore, la quarta sul nostro territorio. Già domani le temperature massime saranno prossime ai 35-36 gradi in diverse province, ad esempio anche su Roma. In aumento anche i valori minimi nella notte e all'alba. Caldo tropicale, nei prossimi giorni ci avvicineremo anche ai 29-30 gradi di notte. Dettagli maggiori sull'app gratuita e sempre aggiornatissima Trevi Meteo sul nostro sito web.
4: Radio Globo. Wait for me. I'll

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza. Convenienza.
7: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
10: Dentro la città,
9: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: 20:40 sulla radio, che suona solo le migliori. Radio Globo, si riparte da Tommaso Paradiso e il suo disco estivo a

di ex velisti che vivono dal 2019 nella Polinesia francese, cioè hanno deciso praticamente di abbandonare il nostro paese e di gestire una guest house ecosostenibile. Vorrei capire che cos'è una guest house ecosostenibile, sinceramente. Hanno un figlio, Pablo, di 18 anni, che però è cresciuto facendo l'homeschooling, cioè praticamente ha imparato senza andare a scuola, ma facendo scuola praticamente a casa, adesso è un poliglotta all'università. Vabbè, ho capito che hanno fatto un articolo, secondo me, solo per vantarsi della storia di questo Enrico e Marco, un po' come praticamente gli amici tuoi che vanno in vacanza e devono per forza farti vedere dove sono stati. Tutti noi abbiamo degli amici che devono per forza vantarsi di qualcosa, ma perché? Perché? 393-777-7172. Ce l'avete adesso una storia di qualche vostro amico che non puoi capire? Siamo andati lì, abbiamo speso, guarda, due spicci, ma siamo stati proprio da Dio. Guarda quante vacanze che abbiamo fatto. Potete snicciarli, eh?

0: quella dolcezza di un artista giovane che sta crescendo e soprattutto che si ritrova a collaborare con un mostro sacro come Jovanotti. Non so se avete visto il video di lui che dice ai genitori: guardate, io faccio questo lavoro proprio perché, ispirato da Jovanotti, mi ritroverò a fare un disco estivo insieme a lui. Incredibile. 20:57, questa è Radio Globo.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Tano Salis
3: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
6: Attenzione, promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
7: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
8: Magari!
7: Allora partiamo!
8: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
9: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 € al pezzo. Ipercarni.com.
10: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Ammorbidente Lenor concentrato, 55 lavaggi, 2,99 €. Detersivo lavatrice Dash, 69 lavaggi, 8,99 €.
1: Mauris. Solo le migliori. In FM.
6: E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: Le 21 di questo lunedì 27 di luglio. Si avvicina Ferragosto. Io sono Tommaso, insieme per altre due ore Carol G, Manu Ciao, viaggiando per il mondo.

riff decisamente preso da una tastiera. Non so se sapete che praticamente era una di quelle tastiere che si comprano nei negozi. Piaceva tantissimo questo strumento.

sono solo le migliori Radio Globo. Allora, mi avete fatto notare che ho disannunciato prima una canzone per un'altra. Era Clint Eastwood, non Feel Good Inc. Grazie. You do a Street of Dreams, questo è Globo.

0: tutto di quello che è accaduto in spiaggia durante quest'ultimo fine settimana. Vi abbiamo chiesto anche la Globo WhatsApp 393 777 7172, praticamente com'era la situazione incendi, e mi pare che pian pianino si sta tranquillizzando la situazione lì fuori. Ma sapete che la BBC ha accusato la dieta italiana di essere un po' troppo carica di carboidrati, e tra pochissimo ne parleremo qua su Radio Globo. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back. Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
2: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
3: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
4: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. La 25.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
12: Un disastro.
11: Ah, e le escursioni?
12: Abbiamo naufragato.
11: E tua moglie?
12: È scappata. Con uno del posto.
11: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
12: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Vittorio 19 sulla radio, che suona solo le migliori. Radio Globo, Bruno Mars, On My Soul. State mangiando? Perché tra un po' parleremo proprio di cibo.

soprattutto infantile, specie a sud e precisamente dalle parti di Napoli e nell'interland napoletano. Tutto questo perché da tempo si sta abbandonando proprio la dieta mediterranea e ci si sta avvicinando ad un modello alimentare legato alle 5P, ovvero pizza, pasta, patate, proteine e pane. Quindi praticamente una dieta che ha a che fare tantissimo con i carboidrati. E pensare che proprio dalle parti di Napoli ho mangiato la pasta con le 7P, quindi pasta, provolone, patate e via dicendo, parmigiano, ecco, buonissimo. Ma insomma, la vostra dieta invece come possiamo definirla? Vogliamo dei nomi? Katy Perry.

0: a questa bossa nova che non è niente male e sta soprattutto prendendo possesso di quest'estate 2026. 21:36, io sono Tommaso, insieme per un'altra oretta e mezza qua sulla radio che suona solo le migliori. Allora, siete già andati a vedere Christopher Nolan e l'Odissea? Io forse sono uno dei pochi che ancora non è andato, ma tranquilli perché tanto l'hanno piratato, anzi è comparso per circa 20 minuti sull'ex Twitter, quindi ex in tutti i sensi. E che cosa è successo? È stato poi cancellato, ma ahimè ha avuto la bellezza di 2 milioni di visualizzazioni. Ne parliamo tra pochissimo. The Morning Show
1: on Radio Globo. Ciao a tutti da Massimo Vari. Ragazzi, su Radio Globo ogni mattina ci si sveglia con il Morning Show che vi risparmia la fatica di scrollare con il cellulare per scoprire cosa c'è di viralissimo. Reload.
2: Viralissimo. Il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in viralissimo.
3: The pen is on the table. Antonio Tajani. Lesson number one.
4: Vai, no.
5: History of end of this time. Destiny. God bless Italy. Happy birthday. Happy birthday to America.
3: Viralissimo. E poi arriva il genio assoluto.
6: Una domanda. Secondo voi perché i gay hanno sempre più soldi?
7: Non ne ho idea. Perché? Tu sai?
8: Beh, è facile, perché non escono con una donna.
3: Viralissimo. Quando al telefono l'unica cosa che senti è: mi senti?
9: Qui.
10: Adesso sto.
11: Non ti sento benissimo. Ti sento a scatti.
10: Mi senti adesso?
11: Ora sì.
10: Ok. No,
11: Fabri, non ti sento proprio. È ripartito, mi sa che non prende, mi sa che sei te.
10: Mi senti?
11: Ora sì.
10: Ok. No, adesso devo dire che
11: non sento proprio niente, tutto a scatti, tutto scattoso, proprio sembra che stai nel buco di culo di non so cosa.
10: No. Mi senti?
11: Ora sì.
10: Okay.
11: Facciamo così, dimmi solo mi senti, che qua lo sento benissimo.
10: Mi senti? Ora sì. Mi senti?
3: Viralissimo. Le grandi scoperte dell'essere umano.
12: Tutte le volte che le donne, un viaggio lungo secoli, parte da una scoperta shock: le seghe non le hanno inventate gli uomini, ma le donne.
13: È vero, la sega circolare l'ha inventata
12: neanche la
3: Viralissimo. Arisa e il rimedio naturale per la cervicale.
14: Quando sono la cervicale, che faccio? Mi metto due, per esempio, le pennette.
15: Sì.
14: Presente la pasta?
16: La pasta?
14: La pasta.
16: Ok.
14: Allora, praticamente io mi infilo due pennette nel naso.
15: No, ma perché?
14: Okay. Però crude.
16: Certo, perché vuoi farle cotte, no?
14: No, crude.
16: Sì.
14: E praticamente io metto con una bacinella d'acqua sotto, sotto il naso.
16: Sì.
14: E le tiene ben aperte le narici e riesco a sciogliere tutte le tensioni e mi passa tutta la cervicale,
16: certo.
14: Tutto.
16: Ma questa è geniale.
14: Sì.
16: E dove l'hai vista questa cosa? O chi te l'ha insegnata?
14: Me l'ha inventata.
16: I cerotti che vendono in farmacia semplicemente che aprono un po'.
14: Ma non aprono bene come proprio le pennette.
16: Le pennette.
14: Le pennette fanno di più.
2: Viralissimo su Radio Globo. The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
17: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
18: Scopri come su radioglobo.it.
19: Voce generata in AI.
20: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
21: Kia. Movement that inspires.
20: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
22: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: 21:40 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Raga, ma quanto sta volando il tempo stasera. Abbiamo parlato di diete, ma a breve parleremo anche di Christopher Nolan.

radio che suona solo le migliori Radio Globo. L'Odissea di Christopher Nolan è stata diciamo piratata per un brevissimo momento, qualche ora, sull'ex Twitter, e pensate, ha avuto su quel video circa 2,1 milioni di visualizzazioni. Poi la Universal è riuscita ad arrivare a quel video e a eliminarlo del tutto. Adesso voglio sapere però se quel video era in IMAX o 70 mm, oppure IMAX digitalizzato, o addirittura pellicola digitalizzata. Lo voglio sapere, lo vogliamo sapere. Allora, più che altro mi ha ricordato quando la pirateria viaggiava su altri lidi, e quindi avevi praticamente a che fare con il bangladino, il Bugumbra, che praticamente ti... io lo chiamavo Bugumbra, però insomma il ragazzo di colore, o l'indiano che praticamente ti dava il CD masterizzato anche male alle volte. E quindi non so se avete anche voi usufruito di questo, prima addirittura di tante altre cose, come per esempio c'era Emule e qualche altra situazione pirata tipo Torrent. Ne

0: sulla radio, che sono solo le migliori. Allora, stiamo parlando di pirateria. A chi non è mai capitato di ritrovarsi di fronte ad un ambulante che vendeva CD o addirittura le cassette? Mamma mia, quanta roba!
1: Prima di Emule e Torrent, via compagnia cantando, c'era DJ Mix by Harry, grande, le cassette in vinile.
0: Ma pensa che Mix by Harry è diventata anche una serie su Netflix, molto molto bella.
2: Pirateria o masterizzatori marie? Io ne avrò comprate centinaia di milioni di miliardi di copie tra DVD, CD e giochi da PlayStation 1. Infiniti. Però poi è venuto Emule, ci sono state altre cose, siamo andati avanti, ma di pirateria si può dire un pirata con la penna all'occhio, dai.
0: E adesso invece c'è il pezzotto.
3: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto. Ma ricorda, il codice vacanza26 dura solo fino al 29 luglio. Non fartelo scappare.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
6: Magari!
5: Allora partiamo!
6: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
7: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
8: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
9: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
10: Chuck, motore, azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Solo le migliori in FM DAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
0: Arrivati alle 10 di sera, 27 luglio, io sono Tommaso, insieme per un'altra oretta proprio qua sulla radio, che sono solo le migliori.

0: Amigo su Radio Globo e si continua a parlare di lui.
1: Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui...
0: Dai, avete capito chi è? Sì, su.

Solamente in alcune sale selezionatissime, sale romane e provinciali, dal 22 al 30 di settembre. Quello che fa un po' discutere, fidatevi, è il prezzo, perché praticamente si aggirerà tra i 16 e 19 euro, che è molto di più rispetto al prezzo normale del biglietto del cinema. E quindi lì, ma come? Non solo hai fatto un concerto che per molti

0: durante questa serata, che poi è anche lo scopo che avremo per tutta questa settimana, ovvero quello di ascoltare che cosa è successo durante la giornata e durante i due programmi principali, il Morning Show e Tutto Bloccato. E tra pochissimo toccherà Tutto Bloccato.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Tano Salis
4: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
1: Wake up! Good morning! The Morning Show.
5: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
6: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
7: On Radio Globo.
1: Sponsored by
7: Magicland.
8: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
15: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
16: Sì, facci sognare!
15: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
16: Ah, e questa è la vista dal finestrino
15: della macchina. Favolosa!
16: Sì, ma poi dove sei andato?
15: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
17: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Allora 22:19, se state per abbioccarvi non dovete assolutamente addormentare.

0: da questa Hazel Sister Train su Radio Globo. Radio Globo. Pazzesca. Vabbè, facciamo così, riascoltiamo quello che è successo oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.
1: Tra i commenti leggevo qualcuno che ipotizzava che tuo padre si fosse in qualche modo assuefatto a quel tipo di veleno che c'è nella melanzana. Ti giuro, uno l'ha scritto. Ha detto effettivamente lui ha abituato il suo stomaco a digerire quel veleno.
2: Ragazzi, non è che è una lumaca, mi pare se va a mangiare pure le piante della melanzana, tutto l'orto ogni mattina. Una, ma manco tutti i giorni.
1: Ma tutta, la finisce?
2: Ma è lunga 10 centimetri, non è che prende la melanzana oblunga de 30, fa i fornazzi.
1: La parmigiana.
2: ma c'è roba da matti.
3: Va bene, tutti a fare i salutisti. No, questo no, questo no. Ci sono rimasti pochi piaceri nella vita. Vino e salsicce alle 7:30 di mattina. E dai.
4: Io la gente perché se fa i cazzi sua non lo capisco. Cioè lui c'ha 85 anni e mezzo. Ma un po' fa come gli pare se vuole mangiare la melanzana cruda per bicchiere di vino. Mia moglie c'ha la nonna 90 anni. No, nonna, non ti mangiare i dolci perché ti fanno male. La nonna è golosissima, ma lascia che mangiare il dolce a sta cristiana che un'altra anno non si sa se ci arriva, c'ha 90 anni. E lascia la campa come Dio comanda, ma che mai io dico boh.
5: Mi nonno 87 anni, colazione con lardo, olio, aringa e bicchiere di vino. Yeah. Mi nonna 84 anni, colazione con salsiccia di cavallo sparmata sul pane. Mi sono fermato mo al supermercato, ho preso un pacchetto di patatine per i miei figli. Una signora, leggi attentamente con che olio è fritto, leggi tutte le dinamiche. Ma vattene a fanculo, ma fateli cazzi tua.
1: Sarei curiosa però di sapere il colesterolo dei nonni. Radio
0: Globo. Allora, prima abbiamo parlato della nostra di dieta che la BBC, ha attaccato. Ecco, in questo caso invece noi, cioè la dieta dei nostri nonni com'è? 393 777 7172, scusate ma che strafalcione è BBC? Oh, ma che dici Tommà? Allora 393 777 7172, qual è la dieta dei vostri nonni? Mangiano cose pesanti, eh?

0: dieta dei vostri nonni, se anche loro hanno degli eccessi nonostante l'età. E ragazzi, stanno arrivando comunque dei bei delle belle diete, neanche fossero praticamente legate ad un'email di una nutrizionista. Pazzesco, c'è gente che addirittura fa colazione con vino, salsiccia, bellissimo. 393-777-7172.
1: Radio Globo Meteo.
2: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto per i trovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trevi Meteo. L'anticiclone africano in questa nuova settimana si rinforza e permette non solo condizioni di stabilità e ampi spazi di cielo sereno sul Lazio, ma soprattutto un gran caldo intenso e pesante. E si tratta della nuova intensa ondata di calore, la quarta sul nostro territorio. Già domani le temperature massime saranno prossime ai 35-36 gradi in diverse province, ad esempio anche su Roma. In aumento anche i valori minimi nella notte e all'alba. Caldo tropicale, nei prossimi giorni ci avvicineremo anche ai 29-30 gradi di notte. Dettagli maggiori sull'app gratuita e sempre aggiornatissima Trevi Meteo sul nostro sito web.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis. Buongiorno convenienza.
9: Attenzione! Promo vacanze attiva!
10: Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
12: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: 22:37 sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo.

No Lie sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. 22.50, l'ultima canzone, chiudiamo praticamente con la ciliegina sulla torta. E poi ci sono ancora delle note audio da sentire. Achille Lauro.

0: radio che sono solo le migliori Radio Globo, e quando l'ascoltavo immaginavo per esempio Roma, i suoi colori così rossi, questa terra, no? Vabbè, allora, gli ultimi messaggi, dai.
1: Ti svelo un segreto. Da Vai. Bambina, finita la scuola, andavo a Teramo dei miei zii, che avevano i maiali, avevano tanti animali, le pecore, e quindi facevano i prosciutti, le salsicce. Io da bambina la mattina facevo colazione con la salsiccia spalmata sul pane, e nel bicchiere d'acqua lo zio mi ci metteva un goccino di vino bianco e faceva lui con le sue uve. Eppure sto qua, eccomi, già cresciuta. Sto una favola.
0: Ma guarda che era un'abitudine, di solito gli mettevano un goccio di vino e poi tanta acqua solo per farti assaggiare più o

0: un'altra cosa, per esempio, parlando sempre di colazione, così chiudo e vi saluto, era l'uovo sbattuto. Non so se anche voi facevate tipo una sorta di zabaglione, ci facevate colazione, soprattutto se sei cresciuto in una famiglia dove c'erano animali, quindi maiali, pecore e quant'altro, c'erano anche le galline, l'uovo caldo appena fatto, altro che salmonella, amici miei. Vabbè, io vi saluto, ci sentiamo domani a partire dalle 19 qui sulla radio, che suona solo le migliori. Grazie mille a tutti da Tommaso, sei fatta una certa, 22:55, ci sentiamo domani, ciao!
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto. Ma ricorda, il codice vacanza26 dura solo fino al 29 luglio. Non fartelo scappare.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
4: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
5: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
6: Magari!
5: Allora partiamo!
6: Sì!

0: Supercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
1: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva Olitalia Fior d'Olio a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.

0: Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Pensavo fosse l'indignazione. Ma come? Il vino alle 8 di mattina, il vino alle 8 di mattina. No, ragazzi, l'incredibile è su un altro fronte. Il problema è la melanzana cruda in Sale Imperio.
3: Ma infatti io ti volevo chiedere una cosa. Ma perché anche io ho visto che se la mangiava cruda, la intingeva nell'olio.
2: Olio, sale e pepe.
3: Ma ho letto un sacco di commenti che dicevano che è tossica.
2: Tutti.
3: Ma tuo padre non sta bene.
2: Ma sta una bomba, la fa quella colazione, la farà da 70 anni, non lo so, la fa da sempre.
3: E allora che c'è di tossico?
2: Non lo so, i tossici sono quelli che commentano.
4: Tutti a fai salutisti, no, questo no, questo no. Ci sono rimasti pochi piaceri nella vita. Vino e salsicce alle 7:30 di mattina. E dai.
5: Io la gente perché se fa i cazzi sua non lo capisco. La luce ha 85 anni e mezzo, ma un po' fa come gli pare, se vuole mangiare la melanzana cruda per bicchiere di vino. Mia moglie c'ha la nonna 90 anni. No, nonna, non ti mangiare i dolci perché ti fanno male. La nonna è golosissima, ma lascia che mangiare dolci a sta cristiana che un'altra anno non si sa se ci arriva, c'ha 90 anni. E lascia la campa come Dio comanda, ma che mai io dico boh.
6: Mi nonno 87 anni, colazione con lardo, olio, aringa e bicchiere di vino. Mi nonna 84 anni, colazione con salsiccia di cavallo sparmata sul pane. Mi sono fermato mo al supermercato, ho preso un pacchetto di patatine per i miei figli. Una signora, leggi attentamente con che olio è fritto, leggi tutte le dinamiche. Ma vattene a fanculo, ma fateli cazzi tua, va.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
7: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Mamma, io mi annoio.
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
10: Dentro la città, fuori dal mondo.
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
1: E quando senti questo suono,
0: chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
0: e vinci due biglietti per il concerto di
1: Jovanotti.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.

0: Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Entra direttamente
1: nel nostro studio.
0: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio
0: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
5: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
7: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. Gnola 25.
8: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
0: Radio ufficiale

0: Wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Allora, stavo pensando, no, ma non hanno mai pensato di commettere un reato? Cioè, adesso così è un'idea non da eseguire, però insomma, commettere un reato con del ghiaccio, tipo con una stalattite, no? Tanto poi si scioglie e tu di base non c'hai più prove, no? Per dimostrare, cioè, non ci sono più le impronte digitali. Cioè, insomma, è un'idea, non
3: tipo
2: da
3: un'arma del reato di ghiaccio.
2: Di ghiaccio.
4: Ma che è? Trono le spade, il finale.
3: Frozen. No. Un thriller alla Frozen.
4: Sì. Allora, stalattite, stalagmite, sono due cose che sono calcare sostanzialmente. Ah. Quindi rimane. Tu dici di quei geloni.
2: Esatto, sì, quei geloni tutti.
4: Ho capito, ma devo fare sta cosa qua, la devo fare in Val Venosta, sta roba qui a gennaio, se no.
2: Convince a portare la persona fin lì e poi già che ci sei.
3: A Frasassi.
4: Ma che ti non ci hai capito niente, ma è peggio di te. Cioè,
3: perché
4: a Frasassi ci sono le stalagmiti, stiamo parlando del ghiaccio, non c'è il ghiaccio dentro le grotte di Frasassi. C'è il calcare.
3: Quelle, lo stacchi. Vabbè, e lo porti.
4: Dopo te lo spiego, andiamo avanti.
2: Allora, l'ascensore, perché tu ascendi, cioè tu
4: sì,
2: vai
4: certo,
2: su.
4: Certo.
2: Però io quando scendo cos'è? È un discensore. Cioè dovrei cambiargli nome comunque, nel senso di andare su e giù.
3: Oh, c'ha ragione però.
2: Vero.
3: Ne dovrebbero mettere due allora, un ascensore e un discensore.
2: Meglio,
4: certo.
2: Sì, è vero.
4: Andrà su all'infinito, poi sotto c'ho un caricatore di ascensori che vanno sempre su. E o che fa il giro? Stata a Bologna pure tu, fammi capire, Roberta.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Show live
1: dalle 7 alle 10.
0: Canale 91
1: del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: Dove non sorge il sole? Come sai, non so come. Quando non sapevano il nome, perché?

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con no. Un gatto dentro.
4: No, a parte quello perché sentivo sbattere, è vero. Sei presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da magna. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!